Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. I'm going

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su
1: Radio Rock.
0: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
2: Brand new music.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
0: Brand new music.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Senti nell'aria l'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: harmony. If you want to be a hero, well just follow me.
1: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
0: Sei su Radio Rock.
2: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7. Radio Rock, tutta un'altra storia. La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock, tutta

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
0: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Wake Up Pills. Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio parlarvi di una grande infatuazione luminosa. Anzi, in realtà, di milioni di piccole infatuazioni indotte dall'essere umano. Mi spiego, c'è una scena che abbiamo tutti davanti agli occhi estate dopo estate. Siamo fuori con degli amici, stiamo cercando di cenare in giardino con una lampadina accesa sopra il tavolo. E intorno alla lampadina si scatena il panico. Una vera e propria folla di falene, di zanzare, di scarrafoni, di robette alate non meglio identificate che ci sbattono addosso, ci entrano nel piatto e soprattutto girano in tondo senza sosta. Ma che diavolo stanno facendo? Hanno tutte perso la testa? Sono ubriache? Stanno cercando di far l'amore con la lampadina? Hanno letteralmente visto la luce? Oggi infatti rispondiamo alla seguente domanda, ovvero perché gli insetti notturni siano ossessionati dalle luci elettriche.

Partiamo col dire che non è del tutto chiaro alla scienza il perché di questo fenomeno massivo, ma ci sono delle spiegazioni e una di queste, forse la più valida, incomincia dalla Luna, letteralmente. Da milioni di anni, prima che le luci urbane fossero anche solamente concepite, gli insetti notturni hanno imparato ad orientarsi seguendo il nostro satellite. Lo usano come punto di riferimento, come stella polare. Nello specifico, per volare dritti e sapere dove stanno andando di notte, tengono il nostro satellite ad un'angolazione costante. Sono perciò molto sensibili alla luce, perché la tenue luce della Luna è ciò che li guida di notte, anche quando ne passano pochissimi raggi dentro boschi e foreste. Un sistema antico, elegantissimo e completamente infunzionale quando arriva la corrente. Perché una lampadina, naturalmente, ha una luce molto più intensa da vicino e soprattutto è molto più vicina della Luna. Vi spiego.

0: Innanzitutto, una lampadina copre completamente i raggi lunari nelle sue vicinanze, di conseguenza, quando un insetto entra nell'alone di una lampadina perde totalmente l'orientamento. Il secondo è che il loro sistema d'orientamento è progettato per volare tenendo la luce ad un'angolazione costante. Solo che questo funziona con la Luna, perché la Luna è molto molto distante e quando noi ci spostiamo sembra immobile nel cielo, una lampadina è molto molto vicina. Immaginate di voler volare tenendo costantemente la lampadina che è sopra di voi alla vostra sinistra. Che cos'è che fareste? Esattamente quello che fanno le falene. Finireste per volarci in tondo senza sosta. Insomma, il nostro amico insetto sta cercando la luna e ha trovato voi con la vostra inutile lampadina.
1: Il ragno Sabine che si va al potere, con schede firmate da prede incollate alle tele, ci sa fare, la Vespa gli concede l'alveare.
2: Abbiate fede, le cose stanno per cambiare.
1: Vanille.

0: Per altri scienziati non è solo questione di orientamento, ma anche di superstimoli. Un insetto notturno è abituato a reagire a stimoli molto tenui, appunto la luce della luna, un piccolo rumore, una forma su una foglia, l'odore di un feromone. Deve evitare predatori, trovare i compagni al buio e naturalmente procurarsi del cibo. Ecco, la sola potenza dello stimolo luminoso della lampadina sostanzialmente manderebbe in tilt completamente il cervello di un insetto, come se noi ci prendessimo 7 funghetti allucinogeni tutti insieme. Troppi stimoli, fuori di testa. Insomma, si andrebbe a saturare completamente il loro sistema nervoso, rendendoli momentaneamente dei beoti totali. Non solo. Alcuni insetti, le lucciole sono l'esempio classico, sono abituati a trovare i partner in amore da tenui segnali luminosi. Immaginate un piccolo coleottero che vola per il bosco cercando una tenue lucina che gli faccia capire che, beh, quella sera andrà bene, e a un certo punto vede una lampadina. Una sorta di insegna al neon gigantesca di un bordello, sostanzialmente. Ed ivi, spinto dal suo impulso biologico, naturalmente, egli accorre con entusiasmo.
1: Maschetto.

0: La scena degli insetti che accorrono intorno alla lampadina non è solo fastidiosa per noi che stiamo sotto la lampadina. In realtà ha un impatto devastante sulla popolazione degli insetti notturni, che disorientati non riescono ovviamente a trovare il nutrimento oppure a riprodursi. Si stanno sperimentando, in alcune città, delle luci particolari. Infatti sembra che più la luce sia calda, sia tendente al rosso, meno gli insetti siano attratti. E alcuni piccoli comuni che fanno della biodiversità un loro vanto stanno effettivamente lentamente sostituendo tutte le lampadine pubbliche con queste lampade a LED speciali. Insomma, si sognano città ecosostenibili in cui noi possiamo avere le strade illuminate e i coleotteri possono riprodursi senza alcun problema proprio nel cespuglio accanto. Anche per oggi Wake Up Pels finisce qui. Io sono Jacopo Morroni e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Wake Up Pels.
2: Wake Up Pels.
3: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore AcquaSmart SRL.
6: 814 10 13 AcquaSmart SRL.
5: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore AcquaSmart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
7: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
8: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
9: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
8: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
9: Così parcheggi sotto casa?
8: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
9: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
8: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
10: Romana Auto!
9: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
11: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
12: Sì!
11: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: The Rock Show! The Rock Show! The Rock Show!
3: Questo è il morning show di Radio Rock.
14: Summer Edition.
15: Buongiorno e buon lunedì, amici e amiche di Radio Rock. Sono le 7:03. Siamo pronti ad iniziare insieme anche questa settimana. Saremo in vostra compagnia per 3 ore fino alle 10. Io sono Nicole Fondato e con me e con voi c'è Sandro Fuffo Bernardini.
16: Ciao Nicole, buon lunedì a tutte e a tutti.
15: Ma ci siete, se ci siete fatevi sentire. Noi sulla nostra strada, sul nostro cammino per arrivare qua non abbiamo visto nessuno. Una sorta di deserto. Ma voi se siete all'ascolto palesatevi. Intanto partiamo subito alla grande con gli Iron Maiden.

0: Up e Dinosaur Junior sono i protagonisti della novità che apre le danze di questo lunedì mattina. Un buongiorno di nuovo a tutti quanti.
1: Sono passati due giorni da Ferragosto, questa è la terza settimana del mese, solitamente quella clou per le ferie. In effetti, venendo qui, di macchine ce n'erano poche, ma soprattutto di bar, aperti. C'è stata questa ricerca disperata da parte mia e tua per avere un caffè, ma soprattutto qualcosa da mangiare.
0: Siamo entrati nel bar più grande di Roma, dove però non c'era niente.
1: Non ho mai visto un banco così lungo e non c'era
0: nulla
1: da
0: ad ogni
1: mangiare.
0: Passo era sempre più deluso, con lo sguardo smarrito, perché era alla ricerca di qualcosa di commestibile, ma non c'era niente. Quindi
1: è andata così.
0: Siamo arrivati in radio con le pive nel sacco, ma speriamo che invece voi siate pronti, belli, pimpanti e reattivi per affrontare al meglio questa giornata. Il numero per interagire con voi è con noi, è presto detto, il 3899 106 600. Se avete così delle istanze da fare, qualcosa da richiedere, noi siamo qui appositamente.
1: Perché è pur sempre un lunedì, è vero che molta gente è in ferie, però qualcuno oggi torna. Per esempio qui a Radio Rock ci sarà il gran ritorno di Marco Muscarà e Giuliano Leone.
0: E noi vivremo in funzione di questo per tutto il giorno, perché la creme torna così a stagliarsi di fronte ai microfoni. C'era Tony che ci chiedeva, così per iniziare alla grande, un brano dei New Order, Blue Monday, che usciva proprio oggi, 17 agosto dell'87. La riascoltiamo molto volentieri tutti insieme.

0: oggi nell'87 questa New Order, questa Blue Monday dei New Order. Stavamo parlando di disavventure stamattina per quanto riguarda la ricerca di un bar aperto, e non siamo i soli a quanto pare di aver vissuto questo psicodramma.
1: Chi c'è?
0: Sentiamo.
2: Non succede mai, ma anche io oggi ho detto vado a fare colazione al bar. Sono ancora senza caffè.
0: Sei ancora, si narra ancora cercando un bar aperto. Tra l'altro il nostro bar di fiducia è stato anche mendace, perché ci aveva detto che sarebbe stato chiuso soltanto sabato e domenica, e stamattina siamo arrivati lì e con il cuore spezzato abbiamo visto una vetrina. Fuffo non è chiuso. Fuffo continuava comunque a negare di fronte alle
1: evidenze, perché credevo nell'onestà del barista.
0: E invece è andata così.
1: Comunque sappiate, ok, alcuni bar sono chiusi, ma Radio Rock è aperta, signori, fino a mezzanotte in diretta con il suo palinsesto, noi per 3 ore fino alle 10, quindi ci sarà modo di ascoltare musica, di leggere le vostre proposte,
0: di fare colazione per qualcuno di voi. Magari sarà più semplice non incorrere, non incappare in questo vuoto.
1: Tra l'altro ti segnalo che oggi è la giornata in cui non ci sarà più il grande caldo, ma solamente il caldo, che è un upgrade. E piano piano, no, è vero, ci saranno diverse piogge un po' in tutta Italia, soprattutto al nord. Però ecco, si abbassano, temperatura massima 33 gradi a Roma.
0: Quindi prendiamoci almeno questa soddisfazione e andiamo avanti con la musica.

0: Latin Dust, Fu Manchu. Stavamo parlando di varie cose, oltre alle delusioni da bar, ma anche delle temperature che in teoria dovrebbero leggermente abbassarsi. Ma c'è una considerazione che mi preme comunque segnalare.
1: Sì, buongiorno, le temperature si abbassano, ma la voce umidità l'avete per caso vista?
2: Non l'ho
1: perché
2: vista.
1: Perché c'è da mettersi le mani nei capelli.
0: Questa è la mia teoria, ogni volta che piove e quando fa molto caldo poi fa una cappa insopportabile.
2: Ma quella frase, classica. Non è tanto il caldo ma l'umidità che ti ammazza.
0: Ma guarda, tutti quando dicono quando piove rinfresca, non
2: tra
0: è vero sempre.
2: Nel mondo del tennis, per esempio, il fattore umidità conta molto. Ieri, anzi ormai due sere fa, Novak Djokovic è stato eliminato a Cincinnati, uno dei tornei più caldi e umidi del mondo, e ha svelato di avere proprio un problema con il calore e l'umidità. Ha quasi vomitato in campo. Hai presente l'accenno?
0: Sì. No,
2: non completamente, quindi molto debilitato, che era la cosa poi sostanzialmente che aveva preso Jannik Sinner a Parigi. Quindi soffrire molto questa umidità.
0: Quindi,
2: e allora portatevi il deumidificatore in campo.
0: Esattamente, eh? Esatto. E proviamo a capire appunto se sarà un bene o un male questa pioggia. C'era anche una recensione interessante da parte di Isabella che leggiamo fra poco.
2: Su
0: prima
2: cosa?
0: Su Robin Hood, perché ne avevamo parlato nel weekend.
2: Ah,
0: questo nuovo
2: Jackman.
0: Robin Hood con Hugh Jackman. Adesso vi daremo conto.
2: Tra
0: delle prime
2: Hugh
0: impressioni.
2: Jackman protagonista, perché c'è stato il D23, che non è D23, cioè... No, era la manifestazione della Disney in cui ha annunciato una novità golosa per i fan della Marvel.
0: Che diciamo fra poco, prima i Bush con Machine Head.

0: Machine Head. Stavamo parlando di Hugh Jackman, perché c'è una serie di notizie che lo riguardano. Stavamo parlando anche l'altro giorno di questa nuova versione di Robin Hood particolare, e ci scrive: allora, intanto, ecco la mia modesta recensione sul film Robin Hood, Isabella. Vietata ai minori di 18 anni, questo un po' non l'ho capito. Ambientato nel 1247, Hugh Jackman fa parte, per parte del film, finge di essere un'altra persona e dichiara che Robin Hood era un impostore. Bella fotografia, anche nudità in penombra che non guastano, mi piace anche il dettaglio.
1: L'hai notata
0: tecnico,
1: la nudità in penombra?
0: Sì. Dark e pulp, secondo me si lascia seguire, è una diversa visione e lettura di Robin Hood classico. Io sono una possibilista, mi è piaciuto anche Il Diavolo Veste Prada, per dire, se ci si aspetta una copia ovviamente non piacerà.
1: Il Diavolo Veste Prada è il secondo, l'Italia è stato il secondo mercato globale dopo gli Stati Uniti per incassi, mentre sta andando benissimo sia l'Odissea che Spider-Man, e questo ovviamente fa felici i cinema nostrani, perché è stato il miglior luglio di sempre a livello di incassi. Hugh Jackman che ieri ha annunciato che farà parte del prossimo Avengers insieme col personaggio di Wolverine, chiaramente insieme a Ryan Reynolds, che farà Deadpool.
0: Quindi c'è curiosità per questa seconda, insomma, questa nuova fase dell'universo Marvel.
1: Gli Avengers che per il prossimo film stanno cercando di mettere dentro chiunque per far tornare la gente al cinema.
0: Qualsiasi cosa, anche perché insomma ultimamente era stato tutto un po' deludente. Tra l'altro vi ricordo che fino al 20 settembre i film in alcuni circuiti italiani ed europei, quindi non tutti, saranno a 3,50 euro, quindi magari è un'occasione per andare al cinema e recuperare qualche film che vi interessa di questa categoria. Arriviamo alla pausa delle 7:30 con i Buzzcocks, Ever Fall in Love, ma torniamo tra poco.

0: bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
0: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Questa è Radio Rock, 24 ore al giorno.
7: Get into the best
6: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
8: 7:33, si riparte.
6: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Summer Edition.
8: Le 7:34, si riparte dalla musica dei Creedence Clearwater Revival.

0: Act con Redeemer. Questa è una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock. Se vi piace, lo sapete, potete far valere le vostre preferenze sul sito radiorock.it.
1: Le vostre istanze, per usare un termine quasi più giuridico. Sono arrivati un bel po' di messaggi, siamo contenti, non che lavoriate di 17 agosto, ma di farci compagnia a vicenda.
0: C'è anche chi manda testimonianza di cornetti meravigliosi, fagottini al cioccolato per esattezza, che sono stati appena sfornati, con la dicitura a che servono i bar, quando ovviamente puoi farteli in casa. Ed è un ottimo suggerimento, magari lo prenderemo per domani.
1: Senti, io ieri ho esultato come un matto per gli europei di atletica leggera che si sono chiusi a Birmingham, perché l'Italia nell'ultima gara, nella 4x400 maschile, ha battuto gli inglesi, anzi i britannici, con una gara incredibile di 3 centesimi. Il nostro Lorenzo Benati ha battuto il britannico e l'Italia ha vinto il medagliere proprio davanti alla perfida Albione. Vittoria di Larissa Iapichino poi nel salto in lungo. Nel nuoto, peccato, siamo stati battuti di un oro proprio dal Regno Unito. Però l'Italia è andata straordinariamente bene in queste due discipline, atletica leggera e nuoto. E oggi vediamo sui giornali tanto spazio per queste discipline. Nel nuoto Simona Quadarella ha vinto l'11° oro della sua carriera.
0: Giornale di grande soddisfazione sportiva.
1: Non so perché, però battere gli inglesi e i francesi dà quella soddisfazione in più. Sì, sì.
0: Quel brivido in più.
1: Che è tanto bello.
0: Una atavica rivalità sportiva e non solo. Andiamo avanti con la musica, gli After Hours con Male di Miele.

0: Gli After Hours Male di Miele. Un buongiorno ad Ivan, che a proposito di successi e meriti sportivi ci ricorda, per non parlare dell'oro nella ginnastica artistica di Manila Esposito, alla faccia di chi l'ha criticata per il suo corpo. Fai benissimo a ricordarlo, perché insomma un successo dopo l'altro, una delle più medagliate per quanto riguarda la ginnastica artistica,
1: europei di ginnastica europei, artistica, sì. Che si sono chiusi ieri a Zagabria. Lei sabato ha vinto l'oro nel corpo libero, ha vinto anche l'argento di squadra ieri, e mi sembra pure un altro argento nella trave. Sì, che era successo? Che ha delle gambe molto muscolose, e le persone su internet cominciano a fare body shaming,
0: sovrappeso, insomma. Poi comunque, con il coraggio soltanto di chi dal divano riesce a criticare, comunque, cioè, di fronte a una ginnasta che fa questi risultati, comunque non ha niente di meglio da dire che commentare insomma la sua forma fisica, che appunto effettivamente è inappuntabile, essendo un artista, una ginnasta che insomma ha regalato veramente grandissime soddisfazioni.
1: Mentre Sofia
0: questo
1: Raffaeli,
0: comunque fa capire anche che noi non tocchiamo proprio i piedi sulla terra, perché
1: abbiamo una percezione strana anche del fisico,
0: sì.
1: Perché magari siamo abituati a vedere fisici più esili, però sì, se hai delle gambe molto muscolose, non è che ti devi ricevere, no?
0: Sì, ma vuol dire che non siamo più abituati a capire com'è un corpo normale, insomma, se c'è qualcuno che ha l'ardire di criticare una ginnasta di questo tipo. Quindi insomma, grazie per averlo ricordato, Ivan. Per quanto riguarda la musica, noi andiamo avanti con i Temple of the Dog con Hunger Strike.

0: the Dog con Hunger Strike. Stavamo parlando di sport, di successi e di medaglie di cui abbiamo fatto incetta come italiani. Sentiamo i vostri commenti.
1: Buongiorno Nicole, buongiorno Puffo, come state? Tutto bene?
2: Weila.
1: Ma ragazzi, io sono strafelice di quello che hanno fatto sia nel nuoto che nell'atletica i nostri ragazzi, perché veramente tanto di cappello. E però giustamente devo ricordare una cosa, come disse Gravina, che loro non sono professionisti. Bravo. I giocatori di calcio sono professionisti, infatti li ringraziamo per averci fatto vincere questo splendido mondiale. Ah no, giusto, siamo stati a casa come dei coglioni. Un applauso a Gravina, un applauso a tutti gli amanti del calcio, bravi.
2: Questa frase, che gli altri sport sono dilettanti, è stata leggermente commentata, sì, in questi giorni.
0: È stata una grandissima polemica, però ecco, finalmente si comincia anche a scoprire gli altri sport che non siano soltanto il calcio qui in Italia.
2: Oggi finalmente sulle prime pagine campeggiano queste foto. Per chiuderla velocemente sullo sport, invece, già polemiche con la Lazio, che è stata eliminata in Coppa Italia dal Mantova, squadra di Serie B, con Gattuso che non ha cominciato proprio benissimo la sua avventura in bianco celeste. E ho visto pure l'Aquila nuova, l'Aquila Flaminia. Prima era Olimpia, adesso si chiama Flaminia, che nello stadio vuoto credo si sia disorientata e quindi si è subito messa lì in tribuna Montemario, è pure caduta dallo scalino.
0: È necessario, poverina. Questo mi dispiace moltissimo. E mi spiace anche per Gattuso, per cui ho una passione viscerale.
2: La tua aquila, cioè tu te lo metti.
0: Sì. Quindi mi dispiace, però effettivamente è andata così. Andiamo avanti con i Therapy, Die Laughing.

0: Die Laughing per i Therapy.
1: Invece stavo vedendo delle immagini dell'aeroporto di Malpensa ieri, dove a un certo punto ha preso fuoco un cargo loader o una unit load device, che è il container per i bagagli, lo strumento che viene utilizzato per movimentare i bagagli dall'aereo al recupero bagagli. E c'erano due teorie. La prima, quella del Corriere della Sera, che fosse stata una batteria al litio a prendere fuoco all'interno di uno dei bagagli da stiva, anche se poi Repubblica dice che l'incendio probabilmente si è verificato a causa di un guasto al tubo dell'olio del macchinario. Ma se ne parla molto ultimamente, sì, delle power bank o delle batterie al litio, e infatti, se non vado errato, in Italia non si può mettere in stiva una power bank proprio per il rischio che prenda fuoco, perché a quel punto, se prende fuoco in un aereo in volo,
0: tende a essere un
1: non
0: problema.
1: È una bella esperienza.
0: Sapevo ci fosse un limite adesso per le power bank, perché ci sono stati diversi casi ultimamente che hanno un po' allarmato e hanno dato delle nuove direttive proprio in merito, che insomma non se ne possono portare 50.
1: Allora,
0: power
1: le power bank sicuramente vanno portate nel bagaglio a mano,
0: sì,
1: ma il problema è che ormai le batterie al litio sono ovunque, tra PC, power bank, cellulare stesso, e quindi se c'è un sovraccarico tendono a esplodere. Certo, i dati sono molto bassi, perché se pensate a quante sono e a quanti incendi divampano, chiaramente è così, però per sicurezza comunque si sta cercando di ovviare, seppur, ripeto, non sembra essere la causa, ma in un primo momento pareva di sì, e poi l'incendio è stato spento lì a Malpensa.
0: Però ecco, se uno ha leggermente l'ansia da volo,
1: ecco, no, io l'ansia adesso da power bank.
0: Adesso tu andrai tutti, già tu guardi con sospetto
1: tutto,
0: chiunque non spenga il cellulare o stia trafficando col cellulare durante il volo.
1: Mi mettono un'ansia. Allora io lo spengo il cellulare, quasi lo butterei appena è entrato in aereo.
0: Tu vorresti denunziare
1: per me già la modalità aereo è troppo poco. Spegnilo. Cioè, se io muoio perché tu hai messo i dati, io ti vengo a cercare.
0: Quindi tu adesso guarderai con sospetto ogni power bank esistente sul velivolo. Noi arriviamo alla pausa delle 8 con gli Smashing Pumpkins e la loro Disarm. Torniamo tra poco, restate sintonizzati su Radio Rock.

0: Vorresti solo essere in vacanza invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
1: It's on Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. State ascoltando
5: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock.
6: Summer Edition
1: on Radio Rock.
7: Summer Edition con Buffo e Nicola. Sono le 8 e un minuto di questo lunedì 17 agosto. La città si sveglia lentamente, ma noi andiamo veloci con i Pink Floyd.
1: Radio Rock, back in time.

0: The Ruins, Mastodon, questa è una delle novità qui su Radio Rock che ci riportano in diretta alle 8 e 12 minuti.
1: Una delle notizie che mi ha colpito di più e che si trova sulle prime pagine dei giornali è il clamoroso furto al Museo Regionale a Cascina di Messina, dove sono state rubate le opere di Antonello da Messina nella serata di Ferragosto. Tra l'altro, così, nota a margine... Sì. Qualcuno ricorda un film, vediamo, in cui viene citato Antonello da Messina?
0: Ed è quello, è l'unico Antonello da Messina che riconosco, senza nulla togliere al grandissimo pittore.
1: Lì si parlava proprio di un altro campo,
0: sì,
1: vediamo
0: altro campo
1: se qualcuno
0: coglie
1: il
0: riferimento.
1: Allora, serata di Ferragosto, una banda di malviventi, almeno 4 persone, è riuscita a introdursi nel museo in cui era attivo il sistema di videosorveglianza esterno e interno, il sistema d'allarme, e c'erano 4 custodi regionali che sono stati interrogati, perché qui bisogna capire cosa diamine è successo, in quanto anche Schifani, il presidente di regione, dice era tutto attivo, quindi perché non si sono accorti del furto. Comunque rubate 3 tavole su 5 del Polittico di San Gregorio, un'opera...
0: Sì, 3 tavole, non una così al volo.
1: No, erano state rubate tutte e 5, ma 2 poi sono state lasciate sul muretto esterno, e questa è un'opera di valore incalcolabile, neanche hanno messo una cifra, qualcuno parlava di 50 milioni, e poi la tavoletta bifronte di Antonello da Messina valutata almeno 15 milioni di euro, quindi come valutazione del furto più o meno siamo come quello del Louvre di ottobre scorso, però già di opere di Antonello da Messina ce ne sono pochissime, credo una 40, queste sono le uniche presenti a Messina ed è un danno incalcolabile per la Sicilia, per la città, per l'arte italiana. Tra l'altro una delle opere era pure sopravvissuta al famoso terremoto di Messina del 1908, e quindi bisogna capire cosa diamine
0: la dinamica
1: è successo.
0: È poco chiara, anche perché appunto come nel Louvre un danno del genere bisogna capire se c'era un basista, comunque se c'era qualcuno che ha fatto favorito il furto, perché sembra molto strano, c'erano 4 persone, tutto il sistema di sorveglianza funzionava in questo caso, quindi che cosa è successo.
1: Guarda, tra poco continuiamo a parlarne perché ci sono anche delle immagini e vediamo se qualcuno si ricorda il film. Dai,
0: intanto Shake This Ground, Joe Bonamassa.

0: cosa che amo degli amici e delle amiche che ascoltano Radio Rock è che colgono sempre i riferimenti importanti. Noi stavamo parlando comunque di un furto del valore inestimabile di quadri di Antonello da Messina, ma Antonello da Messina è un nome che non può non rimanere impresso. Se hai visto il film che tutti hanno indovinato, ovvero Febbre da cavallo, ma c'è anche chi si spinge oltre e ci fa la citazione completa. Sentiamo.
1: Oggi corre Antonello da Messina e lo guida Bocconi.
0: Sì, e lo guida Bocconi. Abbiamo anche il VAR qui per vedere se la citazione è appropriata. Sentiamo se era effettivamente così.
2: Unica. Oggi corre Antonello da Messina.
3: Perché non ce lo so? E lo guida Bocconi.
0: No, ed era la Tris di Gabriella, che dovevano giocare con Soldatino, King e D'Artagnan. C'è anche chi rilancia e ci scrive: è facile riconoscere il film dove viene nominato Antonello da Messina, ma parliamo piuttosto del Figlio di Uragano e Apocalisse.
4: Come no?
0: Magari erano i genitori di Piripicchio, alla
4: fine. Allora, Nicola, su Febbre da cavallo non è che è preparata di più.
0: Infatti adesso vorrei lasciare comunque di mettermi per andare a guardare tutto Febbre da cavallo per l'ennesima volta.
4: Allora, pare che gli indiziati numero uno per quanto riguarda il furto delle opere di Antonello da Messina siano due romani chiamati Pomata e Mandrache.
0: Questo è, però ecco, vi daremo conto se avremo sviluppi comunque sulla faccenda.
4: Allora,
0: seriamente, torniamo seri, facciamoci seri di nuovo.
4: Dicevamo che è un danno incalcolabile questo qui per il Museo Regionale di Messina, per l'arte italiana, per le opere di Antonello da Messina, e si cerca di capire se ci fosse un basista, magari tra i custodi, tra i dipendenti. Hanno sfruttato i ladri la serata di Ferragosto, la prima serata, tra l'altro. C'era la tradizionale processione della Vara lì a Messina. La Vara è un grande carro votivo della Madonna, e quindi la polizia era praticamente tutta impegnata lì nel centro della città. Però bisogna capire perché i custodi non si siano attivati, quanto tempo ci abbiano messo. Sono entrati da delle grate esterne che sono state divelte, poi hanno forzato un portone, rotto una teca dove c'era una delle opere e rubato il resto. Adesso bisogna capire, anche perché un'opera del genere chiaramente non si può piazzare nel mercato legale,
0: quindi
4: bisogna
0: sembrerebbe
4: se
0: qualcosa fatto su commissione,
4: Ma c'erano tutte le teorie del mercato nero che erano molto fighe. Non so, tra poco te le accendi. Che si può fare di un'opera così?
0: Questa è molto interessante, subito dopo i Pancreas.

0: sosta!
1: Sosta dei Pancras. Stavamo parlando di questo furto a Messina, dei quadri di Antonello da Messina. Ci stavi per spiegare quali potrebbero essere, insomma, le malizie, insomma, dietro il mercato nero.
2: Tra l'altro, curioso che tutto ciò è avvenuto due giorni dopo che sono state ritrovate tre opere di Cézanne, Renoir e Matisse che erano state rubate alla Fondazione Magnani Rocca. Evidentemente non si può stare senza un furto di capolavori. Allora, le ipotesi che vengono fatte: una, che il committente del furto sia straniero, che ne so, un magnate straniero, oppure forse no, un losco figuro con molti soldi. L'altra invece, perché? Perché chiaramente non può essere rivenduta nel mercato legale, nessuna casa d'aste la può battere. O ancora, dicevamo, sul mercato nero, se piazzi un'opera del genere, chiaramente costa molto molto meno per i motivi che ti ho detto.
1: Certo.
2: Perché seppure la vai a vendere nel circuito criminale, proprio per il fatto di non poterla vendere o esibire legalmente, perde il suo valore. Altre ipotesi che vengono fatte: che possa essere usata in ambito criminale per saldare un debito, ovvero il mio debito viene coperto dal furto di Antonello da Messina, o garantire una partita di droga o un'altra transazione illegale. E ancora, questa è interessante, ossia che sia una carta contrattuale per un criminale quando va a trattare con la giustizia. Ossia, io so dov'è custodita l'opera di Antonello da Messina, trattiamo magari per avere i domiciliari.
1: Quindi può essere una merce di scambio.
2: Merce di scambio, uno scambio di pena. Sì,
1: un ricatto anche potrebbe essere.
2: Non, quello meno. Quindi quando si va a trattare condizioni più favorevoli in carcere, perché è già successo con dei mafiosi che indicassero...
1: C'è un Picasso che è stato rubato nel 71.
2: Un Cézanne.
1: Questo è molto interessante.
2: Uno spacco banana.
1: A questo non avevo mai pensato. Però rischiare un furto del genere per, è come avere una carta da giocarti, esatto, in futuro. È interessante, effettivamente.
2: Del resto sono criminali. Esatto. Il lavoro del criminale è...
1: Non è che stiamo a insegnare il lavoro a loro. Arriviamo alla pausa delle 8:30. Caro Fuffo, lo facciamo con i Dead Kennedys. Voi rimanete sintonizzati su Radio Rock.

0: vinci caldo AFA Express con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina.

114 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.

0: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Stai ascoltando
2: The Rock Show.
0: Il morning show di Radio Rock.
2: Summer Edition. On Radio
3: Rock. Prosegui il lunedì mattina di Radio Rock con il Rock Show Summer Edition. Fufo e Nicole con voi fino alle 10. Ripartiamo dalla musica dei Placebo. Pure Morning.
4: Radio Rock. Back in time.

0: Radio Free Alice Kick in the Shines. Così torniamo in diretta con questa novità. Sono le 8:39 minuti e proseguiamo con il Rock Show Summer Edition fino alle 10.
1: Adrian Brody è uno dei migliori attori di Hollywood e fin qui non ci piove. Ha rilasciato un'intervista per il suo debutto a teatro a Broadway per lo spettacolo Fear of 13, ovvero la storia di Nick Yarris, un detenuto americano rimasto in carcere per 22 anni nel braccio della morte in Pennsylvania. Poi dopo 22 anni ha detto: ah, non eri tu il colpevole, e quindi è uscito. Però certo, vivere 22 anni in isolamento nel braccio della morte, sapendo che ti possono ammazzare da un momento all'altro, non è proprio gradevole. No. E lui è fissato, Adrian Brody, con il famoso metodo, ovvero entrare nel personaggio, fare quelle cose che un minimo ti fanno sentire le stesse vibe. Lo aveva fatto per Il pianista, ricorderete, film del 2002. Aveva detto all'epoca: io ho venduto la macchina, ho cambiato casa, mi sono isolato, ho imparato a suonare Chopin, ho rinunciato a tutto quello che avevo, poi sono tornato nella civiltà e mi sono ritrovato un po' spiazzato. Adesso che ha fatto? Ha detto: per fare questo detenuto io dovevo provare un po' quella situazione di isolamento. Per cui che ho fatto? Ho passato 5 mesi in albergo, in isolamento, riducendo al minimo possibile le interazioni con la mia famiglia e con le altre persone. Certo, non è la stessa cosa, però mi ha aiutato a calarmi nel personaggio. Guarda, ora non c'era bisogno, forse troppo.
0: Sì, non vorrei essere ingenerosa, probabilmente sto dicendo una sciocchezza, però a me questa cosa del metodo mi sembra proprio della corazzata Potionkin, proprio, cioè? È una cagata pazzesca, non lo so. Mi sembra che tutto quello che c'è da dire sul metodo l'ha fatto Giallini in Boris 3, quando appunto lui non riusciva a uscire dal personaggio e ogni infamata che faceva la accollava al fatto che era ancora immerso nel suo personaggio. Poi non lo so, mai funziona questo metodo, però mi sembra sempre la giustificazione per...
1: E poi come te giustifichi con la tua famiglia? Dice: no, guarda, il metodo, no, non ci sentiamo per 5 mesi.
0: Intanto
1: era Daniel Day-Lewis, per L'ultimo dei Moicani, ha vissuto tipo 3 mesi in un bosco, sì, nutrendosi di quello che trovava.
0: Ma anche Jared Leto, che per giustificare insomma il fatto che fosse entrato nel personaggio mandava i sorci morti
1: a Margot Robbie,
0: faceva comunque questi scherzi orrendi, e tutto giustificato dal fatto che fosse il metodo che stava entrando nel personaggio.
1: Invece c'è Russell Crowe che sul metodo ha detto: a me non me ne frega niente, io faccio come mi viene, faccio totalmente in modo istintivo.
0: Tanto, scusate, ma Gallina Vecchia fa buon Brody. Io, per me possiamo chiuderla qua.
1: C'è anche il parente, qua. Romano Brody.
0: Sì. Invece

0: i Rage Against the Machine. Stavamo raccontando di Adrien Brody, attore premio Oscar, considerato uno dei più grandi attori di Hollywood, che si è immerso per l'ennesima volta nel metodo e rimanendo chiuso in albergo 5 mesi, sì, per replicare un po' il
1: per interpretare Nick Harris, esatto, rimasto 22 anni nel braccio della morte in Pennsylvania. Lui dice, per alcune interpretazioni,
0: che poi il braccio della morte 5 mesi in albergo, non
1: a
0: mi
1: New
0: sembra
1: York.
0: A New York, cioè, no, ci faceva notare, cioè, sì, 5 mesi in albergo con servizio in camera, champagne, bistecchi e signorine, magari
1: non, diciamo, è proprio la stessa cosa,
0: non è proprio stare chiuso
1: però
0: nel braccio,
1: dice,
0: della morte.
1: Io mi sono ritirato da solo, lontano dalla famiglia, dai miei cari, per certi ruoli c'è la necessità di sacrificare i comfort, certo, e la libertà. Non è la prima volta che lo faccio, non sarà l'ultima. Certo, c'è una differenza tra il braccio della morte e l'hotel.
0: Voglio dire,
1: però abbiamo citato prima Daniel Day-Lewis.
0: Se proprio vuoi fare il fare così il matto e fare il metodo fatto bene, fatti incarcerare per almeno un paio di mesi, così, in isolamento.
1: Uno dei casi più eccezionali fu quello di Val Kilmer, quando interpretò Jim Morrison nel film di Oliver Stone. Lui entrò letteralmente nel personaggio, imparò a memoria tutti i testi dei Doors, cominciò a frequentare i locali frequentati da Jim Morrison, si vestiva uguale a Jim Morrison e
0: ha fatto un lavoro incredibile, questo c'è da dire, nell'interpretazione di Jim Morrison, film di Oliver Stone. Ma ci sono diversi casi, anche De Niro segue il metodo, insomma, adesso non vogliamo demolire il metodo in toto, però generalmente mi sembra quasi una giustificazione del metodo, mi sembra una giustificazione per quando ti devi comportare come uno stronzo.
1: In pratica,
0: e lui, poi però dici, ah, sto seguendo il metodo.
1: Lui ha rivissuto la pandemia mettendosi in isolamento sostanzialmente.
0: Poi vedi,
1: si poteva prendere il Covid a questo,
0: sì,
1: punto.
0: A questo punto. Ci scrivo io, Alessi, delle interviste dove i colleghi di Brody lo riscrivono come il peggior collega con cui lavorare, fastidioso, arrogante, permaloso e sempre in ritardo. Ma sono stati diversi, insomma, i casi di attori che hanno preso il metodo troppo alla lettera. E quindi
1: Jim
0: poi
1: Carrey.
0: Anche Jim Carrey, quando ha interpretato Andy Kaufman in Man on the Moon, anche lui era entrato troppo nel personaggio. Però ecco, è un po' diverso entrare molto nel personaggio per studiarlo e assumere comunque comportamenti. Ripeto, prima avevo citato Jared Leto, che era, insomma, ha fatto scherzi molto sgradevoli.
1: Vabbè,
0: insomma, è difficilissimo.
1: Cioè, per far Joker gli mandi in topo a Margot Robbie.
0: Ma per far Joker per 3 minuti un Joker anche abbastanza risibile.
1: Mentre Austin Butler, proprio, per fare Elvis, per mesi ha continuato a parlare come Elvis.
0: Questa è una cosa che mi divertiva
1: ed è dovuto andare dal logopedista perché non riusciva più a non parlare così.
0: Parlava così. A questo punto, visto che abbiamo citato Val Kilmer e il film di Oliver Stone, riascoltiamo i Doors con Roadhouse Blues.

0: House Blues, i Doors. Stavamo parlando di attori, e a proposito di attori ed attrici, 2 ore fa era arrivata la notizia della morte improvvisa a 36 anni di Aiden Panettiere, che magari molti ricordano come l'attrice di Heroes, protagonista, la cheerleader, salva la cheerleader, salva il mondo. Magari qualcuno ha visto la serie.
1: Ma tu non mi parlavi stamattina?
0: Stamattina
1: di
0: ti
1: Heroes.
0: Parlavo proprio di Heroes, del fatto che stavo facendo un rewatch, lo stavo rivedendo, stavo vedendo le prime 2 stagioni, quindi mi ha colto doppiamente di sorpresa la notizia. Lei aveva anche interpretato recentemente in un docufilm il personaggio di Amanda Knox, e ha fatto, insomma,
1: ho
0: altre...
1: letto le prime recensioni su Amanda Knox, il suo spettacolo.
0: Sì.
1: Su Meredith, non fa ridere,
0: questo,
1: dicevano.
0: Questo l'avevamo detto. Quindi, insomma, è questa notizia. Ancora non si conoscono bene le cause della morte, quindi attendiamo aggiornamenti per capire effettivamente che cosa sia accaduto.
1: Comunque, Adrien Brody interpreterà questo. Oddio, il nome adesso mi sfugge. Comunque, Nicky Harris, che è rimasto 22 anni nel braccio della morte. Non ci sarà la pena di morte per Luigi Mangione, che però sabato si è dichiarato colpevole per l'omicidio del CEO della società di assicurazioni, ricorderete, United Healthcare, e si è dichiarato colpevole per avergli sparato, essere cosciente dei rischi che c'erano, di averlo ucciso, dei 2 reati federali sullo stalking. Quindi a dicembre ci sarà la sentenza, salta il processo. In questo modo al 90% prenderà l'ergastolo. C'è anche un altro processo statale, perché negli Stati Uniti c'è il processo per i reati federali e quello statale nello stato di New York. Chiederanno gli avvocati di non farlo perché i reati sono simili, però pure in quel caso rischierebbe al massimo l'ergastolo e non la pena di morte, che negli Stati Uniti, ricordiamo, c'è ancora, ma non nello stato di New York.
0: Non nello stato di New York. Di queste e tante altre cose parleremo più tardi. Abbiamo ancora un'ora davanti a noi con il Rock Show Summer Edition. Arriviamo alla pausa delle 9 con Bring Me the Horizon e torniamo tra poco.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: La migliore musica rock tutto il giorno.
1: Very well. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
6: Summer Edition.
7: Sono le 9 e un minuto di questo lunedì 17 agosto. Radio Rock sarà con voi, noi personalmente, Buffo e Nicola, per un'ora fino a mezzanotte. Il palinsesto, ora i Prodigy.

0: Band, questa novità, se vi piace votatela sul sito radiorock.it. Entriamo nella terza ed ultima ora per quello che riguarda il Rock Show Summer Edition quest'oggi.
1: Allora, ogni anno si tiene questa bizzarra competizione a Santa Rosa in California, alla fiera della contea di Sonoma, ovvero il cane più brutto del mondo.
0: Ma perché?
1: Viene utilizzato proprio questo termine, ugly. E tu ogni volta che le parlo
0: perché?
1: In realtà l'intento è bellissimo, ovvero ti fanno capire che il cane può essere poco avvenente quanto ti pare, ma in realtà ti regala emozioni, sentimenti, e quindi è un invito ad adottare i cani nonostante magari non rispecchino proprio i canoni di bellezza. E il primo premio è stato vinto da una femmina di Carlino, Ginny Lou, che ha la lingua di fuori per problemi ai nervi,
0: che è come il cane di Deadpool.
1: Esatto, più o meno, brava. Esatto. E lei fu adottata dopo essere stata salvata in Corea del Sud, quindi le hanno dato il nome, un nome coreano. E è molto carina la cosa. E tutti dicono: sì, sono brutti, però in realtà sono bellissimi lo stesso, l'estetica non conta. Però tu
0: impazzisci. È lodevole ed è anche giustissimo il messaggio, però proprio per non rafforzare il messaggio io non utilizzerei proprio il cane brutto come concorso.
1: Tu hai fatto bene a citare il cane di Deadpool, per chi l'ha visto, perché allora, per l'estetica
0: nel
1: è
0: terzo
1: brutto.
0: Capitolo mi sembra che ci
1: sia. Ma in realtà è bellissimo.
0: È bellissimo. Sì, ha questa lingua così, è fatta volutamente, insomma, per richiamare il personaggio di Deadpool. Però ecco, mi sembra che abbia vinto anche proprio lei, che era una femmina, il titolo di cane più brutto del mondo.
1: Non lo so, però
0: avesse questo primato.
1: Tra l'altro, questo è un momento in cui si leggono in continuazione storie di cani che vengono lasciati sul balcone, dentro le abitazioni. Quindi attenzione, ma c'è un'altra storia che a me ha fatto ridere, che riguarda un tentato furto in un'abitazione di Parma, dove un ladro di 34 anni ha avuto a che fare con due cani da guardia, e ti dico che ha fatto.
0: Fra poco ce lo racconti. Prima, siccome abbiamo citato Man on the Moon, il film interpretato da Jim Carrey su Andy Kaufman, c'era il brano che poi ha dato il titolo a questo film, un brano che in realtà viene qualche anno prima, insomma non è stato scritto appositamente per il film, ovvero Man on the Moon.

0: con i REM o gli R.E.M. alle 9:16. Si parlava di cani, abbiamo parlato di questo contest del cane più brutto del mondo che viene fatto ogni anno, ma abbiamo spiegato perché venga fatto, ovvero per stimolare le adozioni. Mentre c'era una storia curiosa che veniva da Parma, la prendo. Allora, un uomo di 34 anni ha tentato il furto all'interno di un'abitazione con giardino. Siamo nella provincia di Parma e in realtà, se non, aveva sottovalutato un dettaglio, ovvero che c'erano due cani da guardia, due cani pastori del Caucaso, che sono anche belli grossi, che l'hanno guardato e hanno fatto...
1: Oh. Tu non puoi passare.
0: Tu non puoi passare. L'uomo, che evidentemente aveva un po' di timore, si è rifugiato sul tetto di una macchina parcheggiata all'interno del giardino e è rimasto lì per tipo un'ora e alla fine sai che ha fatto? Ha chiamato la polizia dicendo...
1: Mi sembra giusto.
0: Poi è riuscito in un attimo di disattenzione dei cani a fuggire, però si è fatto male lasciando una scia di sangue, quindi ha scavalcato, è arrivata la polizia e lo ha beccato perché comunque si era impaurito.
1: Comunque questa è una bella storia, a lieto fine, anche perché effettivamente è l'incubo di chi ha un cane, un animale domestico, specialmente i cani, però, che sono quelli che possono creare più problemi ai ladri e molto spesso eliminano il cane, quindi anzi è una storia che comunque andrà a lieto fine perché molto spesso si può incorrere in questo tipo di problematiche.
0: Però i ladri, diciamo, se dovete chiedere soccorso e lo chiedete alla polizia, non è propriamente la mossa più sveglia.
1: Può essere difficile da giustificare, però storia a lieto fine che mi ha fatto venire un gancio musicale. Perché? Perché Jonathan Davis, il frontman dei Korna, ha creato una linea di guinzagli e accessori per cani che si chiama Freak on a Leash. Leash vuol dire guinzaglio. E quindi la ascoltiamo.
0: Brava.

0: Stavo così dando un'occhiata, uno sguardo al sito Freak on a Leash, dove Jonathan Davis ha creato questa linea di guinzagli, collari e pettorini, e devo dire che sono molto carini anche per gatti, però un po' esosi, perché si parte dai $50 in su, quindi anche le pettorine un po' di più, quindi insomma sono molto molto carini, però ecco, bisogna...
1: Costa quanto un biglietto il concerto dei Korn?
0: L'esborso è notevole, però magari per i cani e per i propri animali domestici questo ed altro.
1: Invece in Francia che è successo? Che la Corte Costituzionale francese ha bocciato la legge che vieta l'accesso ai social network per chi ha meno di 15 anni, che era la legge fortemente voluta da Emmanuel Macron. In realtà il Parlamento, in maniera bipartisan, era arrivato a luglio a dare l'ok alla legge, che però viene giudicata sostanzialmente troppo estesa, ossia non si possono vietare tutti i social network, erano compresi anche WhatsApp, Instagram, YouTube, eccetera. Quindi è troppo generico il divieto e si va a vietare cose che magari non comportano gli stessi rischi per la salute mentale o per il cyberbullismo per i minori di 15 anni. Viene dichiarata il provvedimento limita la libertà di espressione e di comunicazione dei minori di 15 anni in modo non appropriato, non necessario e non proporzionato.
0: Quindi, sono perfettamente d'accordo sulla non far passare questa legge, perché appunto, come hai spiegato tu, secondo me è troppo generica. Il proibizionismo,
1: se volevano spiegare, detto, vai, vediamo tutto, dai.
0: Ci hanno fatto una romanella, ci hanno messo dentro un po' tutto. Però effettivamente forse interverrei più sul regolamentare una serie di altre cose e non l'accesso to cure fino a 15
1: però
0: anni.
1: Questo non vuol dire che siano sicuri i social network, no, ma che la legge non è scritta in maniera costituzionale.
0: In Francia da un po' di anni comunque stanno cercando di introdurre, per esempio rispetto all'Italia, una serie di leggi per cercare di tutelare i minori, anche l'esposizione per esempio dei minori e dei contenuti che li riguardano, quindi da questo punto di vista già hanno preso più provvedimenti rispetto all'Italia, però sicuramente vietarli del tutto credo che sia veramente un eccesso.
1: Tra l'altro un passaggio era pure sui genitori, che si dice in questo modo si lascia pochissimo margine di intervento ai genitori che magari vorrebbero autorizzare ai figli determinati servizi perché li reputano giusti, opportuni o sicuri, e quindi si va a limitare quella cosa. Comunque Macron ha detto a Le Cornu, che è il premier, di fare un nuovo test e di sbrigarsi entro primavera 2027.
0: Forse io credo che, come al solito, invece di proibire tutti i social, compresi WhatsApp, non sarebbe il caso di iniziare magari a pensare a un'educazione digitale anche nelle scuole, che vale anche per gli adulti, perché noi ovviamente li vogliamo bloccare ai 15 anni, ma ci sono anche tantissimi adulti che ne fanno un utilizzo totalmente scorretto.
1: Ma degli adulti Le Cornu?
0: Le Cornu. Quindi insomma ci sarebbe una riflessione più ampia da fare sull'argomento, la facciamo magari dopo la pausa pubblicitaria delle 9:30. Ci arriviamo con Jeff Buckley e Grace.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. State ascoltando
3: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock.
4: Summer Edition
2: on Radio Rock.
5: Le 9.32 di questo lunedì 17 agosto, siamo pronti a iniziare l'ultima mezz'ora di Rock Show in Summer Edition. Fuffo Nicola ancora con voi fino alle 10, poi arriverà Tatiana Fabrizio con un ritrovato Marco Muscarà e Gagarin e ripartiamo dagli Offspring.

0: think I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Pinup Boys, West Side Cowboy, questa novità ci riporta in diretta. 9:39 minuti, siamo pronti quasi ad affrontare gli ultimi 20 minuti di questa edizione, Summer Edition,
2: questa
1: del Rock
2: edizione
1: Show.
2: Speciale.

0: Ti è capitato di vedere il video in cui Queens of the Stone Age annunciano il loro prossimo album?
1: Sì.
0: È divertente. Ha preso questa deriva splatter, Josh Homme. Già in Easy Street c'era un'anziana che a un certo punto mozza la testa del vicino di casa. Però alla sai quello splatter alla Tarantino divertente? Ebbene, nel video sostanzialmente si gioca con Dean Fertitta, sempre della band, al gioco quello del coltello, Five Finger Fillet, ovvero col coltello te lo passi velocemente tra le dita. E il gioco è non pugnalarsi.
1: Era un gioco
0: solo
1: che si faceva da bambini con la forchetta di solito.
0: Lo facevi?
1: Cos'era questa cosa a tavola? Ah, facciamo la prova di coraggio. Poi andavi a due all'ora, ovviamente. Poi c'era, i fratelli facevano questo gioco divertentissimo per infilzarti un dito.
0: Allora, Fertitta è bravissimo, chiaramente è montato il video, mentre Josh Homme è terrorizzato. E ogni volta che sta per cominciare, il compagno di band gli fa una domanda sul nuovo disco. E lui a un certo punto fa: mi deconcentri. E poi si dà, zac, una coltellata sulla mano. E in maniera poi grottesca comincia a zampillare sangue, ma tanto, tanto, tanto. E viene chiesto: allora mi confermi il 30 settembre che è la data di uscita? E lui, pom, muore, fa: non credo. E quindi c'è questo 30 settembre, si intitola Perfect l'album. Però poi c'è questo dubbio, quel non credo detto, ma è una gag.
1: Una gag, se volete, insomma, se non avete ancora visto, potete facilmente recuperare questo video. Noi andiamo avanti con la musica dei Social Distortion.

0: questa storia del video di presentazione del nuovo album The Queens of the Stone Age mi ha fatto venire in mente, mi ha fatto passare tutta la mia vita davanti di questi tipi di giochi comunque maneschi che facevamo, prove di coraggio facevamo quando eravamo ragazzi, noi perlomeno, tipo a parte questo qua del coltello, era la forchetta generalmente che si passava tra le dita, ve lo ricordate voi che era il gioco del flirt generalmente, quello di mettere, appoggiare le mani sopra le mani di qualcun altro e bisognava avere i riflessi pronti per non essere schiaffeggiati.
1: Ah, la pizza sulla mano.
0: La pizza sulla mano. Io me la ricordo come il gioco che facevi quando volevi flirtare, che c'era questa cosa manesca, non so perché, di quando poi ti devi guardare negli occhi e sfuggire con la mano. Ma non solo, c'era quello, lo schiaffo del soldato, c'era anche...
1: No, c'era il cerchietto fatto con le mani, non lo dovevi vedere, al massimo lo dovevi bucare, se lo vedevi prendevi un pugno o uno schiaffo, era così.
0: Perché
1: io ricordo
0: così, eravamo così maneschi.
1: Perché gli eroi sono tutti giovani e belli.
0: Però non so se anche voi avete ricordi di giochi di questo tipo, però io lo ricordo come i giochi comunque che facevi, il braccio di ferro, la sfida a braccio di ferro.
1: Quello sul lo schiaffetto sulla mano, non c'era anche un gioco tipo sardina ina.
0: Quello si faceva con la mano, però.
1: La mano, però alla fine non dovevi dare
0: uno
1: schiaffo.
0: Una pizza. Adesso non... aspetta, te lo ricordi l'uccellino è vivo o morto? Te lo ricordi?
1: No, adesso okay.
0: C'era anche questa cosa con le mani, tipo che dovevi fare tipo così, adesso poi in radio non si può spiegare.
1: È
0: l'uccellino è vivo o morto e tu dovevi dire e dovevi fare questo sfizioso gioco con le dita.
1: Però ecco,
0: esatto. Poi c'era anche il gioco con l'elastico, insomma, c'erano giochi di mani, insomma, fatti mi riportano comunque al tempo.
1: Questa infanzia di una volta. In Italia che non c'è più.
0: Esatto.
1: Un'Italia che si divertiva con poco. Altro che tecnologia, social network, Francia.
0: Perché adesso dubito che ci sia qualcuno ancora che sta lì con la mano sul tavolo a fare con la forchetta. Perché Josh Homme pur lui è del 73. Quindi forse pur lui c'ha questa cosa dei giochi. Di questi
1: 3-3
0: giochi qua.
1: Giù qual è?
0: Oggi vuole 3-3
1: giù giù.
0: Ah, non me lo ricordo. Questo non me lo ricordo. Poi magari ognuno ha la sua filastrocca di questi. Tu te lo ricordi questo gioco che si faceva con lo spago? sembra ladri di biciclette. Sembra, sai, l'Italia che non c'è più. Però c'era questa cosa.
1: Si muove una foglia, sì. Quello
0: questo
1: sì.
0: Non me lo ricordo.
1: Quello
0: spago che tu mettevi le mani e qualcuno doveva fare dei trick con uno spago e fare dei vari giochini. Adesso non mi ricordo. Però era bellissima questa cosa. Non lo so. Adesso
1: ti dico. Bellissima è proprio il termine giusto.
0: E intanto ci divertiamo con i Guano Apes.

0: scrivono: ciao Fuffo Nicole, 1, 2, 3, non si muove una foglia, quante pizze ho preso. Sai che questo non me lo ricordo.
1: Anche in quel caso si prendevano gli schiaffoni passati
0: perché
1: in mezzo.
0: Abbiamo così
1: ma
0: maneschi.
1: Perché degli adolescenti hanno comunque dell'esuberanza fisica e in qualche modo poi la tirano fuori.
0: E questo come funzionava? Io mi ricordo 1, 2, 3 stella non prevedeva delle percosse.
1: Passavi in mezzo a due file, a due fila di persone che...
0: che ti menava.
1: Esatto, sostanzialmente so poi lo scopo era
0: ti
1: quello.
0: Ti ricordo ruba bandiera, che anche questo vabbè, non so perché io però ricordo, però anche questo tutto finalizzato comunque all'accoppiamento. Cioè ricordo
1: ma
0: tutti questi
1: giochi. Ma
0: ruba
1: bandiera?
0: Certo ruba bandiera perché ti mettevi in coppie, tipo i numeri due. Tu cercavi di essere abbinato a qualcuno perché poi il gioco era ti rubo la bandiera, oh ti salta addosso, era così
1: no,
0: più o meno.
1: Salta
0: era. No, nel senso buono, nel senso comunque di lotta per la bandiera. Però tendenzialmente
1: forse tu che le vivevi in maniera un po' troppo...
0: un po' competitiva. Però
1: no, non competitiva.
0: Però anche era un po' da flirt comunque.
1: Ho una mia allucinazione. Il gioco in realtà meno
0: perché era molto
1: da
0: fisico. Comunque c'era questa cosa, comunque questa tensione erotica della la prendo io, no, la prendi tu la bandiera. È un ricordo solo mio. O era un po' come i giochi delle medie,
1: anche
0: della scopa.
1: Anche nel tiro alla fune trovavi qualcosa di... fortemente
0: no,
1: erotico
0: fune, no. Però i quattro cantoni per esempio quello non, quella pure quella era divertente.
1: Vabbè, mi stai mettendo un'anzianità addosso.
0: Basta infatti pure...
1: ma tante
0: i giochi di una volta i Death Cab for Cutie.

0: Soul Meets Body, Death Cat for Cutie. Per fortuna che c'è almeno Marco che mi supporta e mi dice: fuffo, la scena di Ruba Bandiera di Sapore di Mare. Eccola lì, la malizia forse. Ma prima di chiudere il nostro appuntamento, hai qualcos'altro?
1: No, c'era
0: per
1: una
0: noi?
1: Notizia curiosa. Abbiamo aperto sul furto al Museo Regionale di Messina delle opere di Antonello da Messina. Però dall'altra parte in Belgio c'è stato un curioso ritrovamento, ovvero sono state trovate in un edificio vicino a Bruxelles, un piccolo comune, in fase di ristrutturazione dagli operai che stavano facendo le nuove fognature, le nuove condutture fognarie, decine di lingotti d'oro e monete d'oro per il valore di 9 milioni di euro. Sembrava il tesoro dei pirati, sembrava i Goonies, esattamente la stessa scena. Il materiale si trovava dietro una parete in mattoni della cantina e un diciottenne che stava lavorando, un diciottenne muratore, ha detto: stavo là, pensavo fossero monete da un euro all'inizio perché brillavano,
0: che
1: poi
0: comunque
1: ha detto,
0: alla fine lascia fare, che nella somma va benissimo,
1: tutti i caffè alla macchinetta. Ha detto: abbiamo continuato poi a scavare e abbiamo trovato decine di lingotti e migliaia di monete d'oro, il valore complessivo come detto è 9 milioni. E bisogna capire perché l'edificio adesso è stato acquistato ed era in fase di ristrutturazione da un'associazione di beneficenza. Pare addirittura che quei lingotti fossero di inizio Novecento fine Ottocento, quando la famiglia che era titolare dell'edificio aveva una birreria e quindi i loro averi li avevano nascosti dietro la cantina sostanzialmente, però sono rimasti lì per 200 anni. E adesso bisogna capire a chi andranno, perché... Allora, chi vuole rivendicarli ha 5 anni di tempo a disposizione, magari gli eredi della famiglia Fossenberg.
0: Sì.
1: Oppure, se nessuno si presenta o giustifica la cosa entro 5 anni, la metà dei 9 milioni di euro andrà agli operai, l'altra metà a questa associazione.
0: Aspettare 5 anni, i 5 anni più lunghi della loro vita, aspettando così.
1: Allora, loro devono vivere in funzione di questi 5 anni, metà a loro, metà alla società, alla ONG che gestisce l'edificio. Beh, figo! Cioè,
0: è interessante, adesso vediamo che cosa succederà in questi 5 anni, se c'è qualcuno che andrà a reclamare il mal tolto. Comunque,
1: tra l'altro
0: noi...
1: gli hanno chiesto: ma perché non li potevate rubare? Che comunque è una domanda. Vabbè, allora no, erano troppe, poi si
0: onesti.
1: Tratta di un furto e...
0: Poi vagli a spiegare, vagli a giustificare 9 milioni di chili di d'oro. A questo punto noi vi lasciamo in compagnia di Gagarin con Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà, accoglietelo come si deve. L'appuntamento per quanto ci riguarda è domani mattina, sempre dalle 7 alle 10.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
2: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
1: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Gagarin, mi ricevi?
12: Forte e chiaro.
11: Accensione motori.
12: 3, 2, 1. Decollo.
11: Questo è Gagarin on Radio Rock.
13: Ci siete in questo lunedì 17 di agosto, cari gagaristi, è tornato a farmi compagnia Marco Muscarà.
14: Ciao Tatiana, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Che bello sentirti che inizi proprio in maniera giovanilistica. Uè, rega, ci siamo,
13: ci siete? Italia, dai. Ci sei?
14: No,
13: anzi,
14: non
13: resto
14: c'è.
13: Nel mondo ci sei?
14: Io, guarda, ti devo dire la verità, a Roma non c'è praticamente, no,
13: beh,
14: non dico nessuno,
13: insomma,
14: Però comunque quantomeno qualcuno si sveglia più tardi, perché ho
13: trovato... No, è bello trovare parcheggio, questo sì.
14: Sì, la nannina questa mattina sembrava la Route 66, cioè completamente vuota.
13: Vabbè,
14: e
13: Marco,
14: deserta.
13: Mi sa che le vacanze ti hanno dato la testa.
14: Sì,
13: stai vedendo la nannina, vabbè. Comunque, tra poco ci racconterai com'è andata,
14: mamma
13: cosa
14: mia,
13: hai fatto,
14: cose
13: e
14: pazze.
13: Noi ti racconteremo cosa abbiamo fatto senza di te, caro Marco Muscarà.
14: Ci credo di più alle vostre cose pazze.
13: E io ho chiesto proprio, te li leggerò i messaggi in diretta, ho chiesto proprio cosa possiamo fare venerdì. Allora, è l'ultimo giorno che siamo soli, cosa possiamo fare prima che torna Marco Muscarà? Cosa possiamo fare?
11: Radio Rock, back in time.
15: I had no choice but to hear you. You stated your case, time and again.

0: dunque celebriamo anche il ritorno di Marco Muscarà in quel di Gagarin. Ti devo dire, venerdì vi stavo raccontando, abbiamo ho chiesto agli ascoltatori: ma oggi, secondo voi, in queste tre ore, cosa possiamo fare prima che torna quel birbante di Marco Muscarà e
1: a rovinare la festa,
0: i giochi? Sì. E mi sono conservata qualche risposta, te le volevo dire.
1: Vai, vai.
0: Allora, hanno proposto: declamare parolacce e insulti con i loro sinonimi e contrari.
1: Sì.
0: Niente Muse
1: più
0: per un po'.
1: No, oggi potremmo passare una canzone dei Muse per festeggiare l'inizio non ufficiale della nuova stagione. Poi ufficialmente inizierà a settembre, però in pratica
0: certe volte la regia automatica li programmava.
1: Vedi, perché gli mancava la regia automatica. Agli ascoltatori no,
0: Muscarà,
1: ma la regia automatica sì.
0: Poi hanno detto: possiamo fare una puntata sulle battute politicamente scorrette o sulla parolaccia più usata durante il giorno, o potremmo parlare di quanto rompono il cazzo le canzoni dei Muse.
1: Oh, vedi? Però i Muse ci vanno molto sui Muse, perché poi a me piacciono i Muse fino al 2012 circa, più o meno.
0: Così
1: sì,
0: poco.
1: Devo dire la verità. Nemmeno così poco, 12
0: poi
1: anni
0: hanno
1: di carriera.
0: Detto: parliamo di sesso senza usare vezzeggiativi del cavolo, tipo Cicci Frollo,
1: sì,
0: che poi lunedì torna e sembrerà di nuovo di essere all'oratorio col parroco che ti corregge ogni 5 secondi che apri bocca per parlare.
1: Anche se i parroci di oggi sono un pochino più sboccati rispetto a quelli di un tempo, devo dire.
0: Salmodiare fanno un po', continui a salmodiare.
1: Continuo a salmodiare, sì, abbastanza.
0: Nonostante loro hanno smesso. E poi c'è stato un ascoltatore, però controcorrente, che ha detto: ma perché, Marco, che cos'è che non ti fa fare durante l'anno, che mi sembra sempre così accondiscendente su tutto?
1: Bravo, sono d'accordo, sono molto accondiscendente, molto...
0: Sì, sembra il messaggio di mia madre.
1: Amici ascoltatori, Tatiana vi cazzia molto più di quanto non faccia io durante l'anno, quindi insomma, no, lei è andato off topic, andate qua, andate là, eccetera, sono molto più gentile, poi arrivo riposato, rilassato, tranquillo, quindi mi potrò portare
0: dici appresso. Che hai fatto, va, in questo periodo senza di noi?
1: Ma una vacanza completamente pazza,
0: addirittura
1: sì,
0: corse in motorino, impennate.
1: Svegli abbastanza presto, poi uno andava al mare, poi tornavi prima di a mezzogiorno, quando il sole cominciava un po' a scottare, tornavi a casa. Chiaramente, come vedrai dalla mia abbronzatura, crema 50,
0: eh sì, sono più abbronzata io che stavo a Roma.
1: Guarda, ho fatto il pazzerello gli ultimi due giorni, sono passata alla crema 30, ma proprio perché ho detto: voglio esagerare quest'anno e sfoggiare un po' di abbronzatura. Poi sono tornato e a quel punto, insomma, tornavo a pranzo, preparavo guardando La Signora in Giallo il pranzo, e poi andavo a dormire dopo pranzo, pennichella nelle ore più calde. Poi si riusciva il pomeriggio, gelatino, passeggiatina, poi tornavi a casa.
0: Vogliono sapere dove sei stato, Muschi Boy?
1: Non si può dire.
0: Lo dico io, è stato in Puglia e in Umbria.
1: Ho fatto anche il glamping.
0: Ha fatto anche il glamping, ragazzi.
1: Sì.
0: Quanto tatianismo.
1: Che poi si può dire, è campeggio con letto, cioè con un letto. Fare il campeggio, però non c'hai, dormi nel letto.
0: Esatto.
1: È la stessa cosa.
0: Quello, cioè,
1: è quello.
0: Il campeggio radical chic.
1: È il campeggio comodo.
0: È il campeggio bobò.
1: Per chi ha l'ernia del disco e quindi non può dormire a terra, insomma,
0: capito?
1: Più di un giorno.
0: Capito?

0: Ci scrivono: e queste sarebbero le vacanze un po' pazzerelle di Marco? Ma allora è peggio di ciò che credevo.
1: Perché? Perché bisogna riposarsi.
0: Ha detto che sembrava di sentire di vedere pensionati del campeggio che frequenta da anni.
1: Sì, esattamente.
0: No, però quello. Ragazzi, io sono d'accordo.
1: Bisogna riposarsi in vacanza.
0: Cioè, c'è la vacanza in cui si vedono luoghi, in cui ci si sposta. Marco ne ha fatte una bella, mi ricordo, in Grecia.
1: In Grecia, per esempio, 3 anni fa, zaino in spalla. Siamo partiti senza, col traghetto a piedi, e ci spostavamo. Magari affittavamo i motorini, scooter, dove andavamo, e abbiamo visto Corfù, abbiamo visto Zante, abbiamo visto Itaca, meravigliosa, Olimpia, Corinto,
0: Itaca,
1: Atene,
0: eh?
1: Quest'anno tutti a Itaca. Tra l'altro Itaca bellissima, peccato perché è uno di quei posti che ha una città estremamente in, dove ci sono proprio yacht, dove si arriva, sì, in barca, eccetera. Però poi tutto intorno è minuscola Itaca, cioè un'isola, anche se ci vuole tanto a spostarsi perché le strade sono molto tortuose, però insomma è molto molto bella perché sono tutte spiaggette in cui c'era pochissima gente. Adesso chiaramente con l'Odissea di Nolan è tornata di moda.
0: Vabbè, poi passerà.
1: C'è
0: Itaca,
1: cioè
0: non è
1: però
0: come me, che io in vacanza abuso di si vive una volta sola e poi il resto dell'anno mangio una volta sola, perché
1: sì,
0: ma Marco non è come me.
1: Fammi dire che per esempio la mia compagna invece non è così, quindi lei spinge per vedere cose. Mi ricorda Itaca mi portò alla casa di Ulisse, perché a Itaca c'è la casa di Ulisse,
0: sì,
1: che poi tra l'altro Ulisse non essendo esistito, perché vabbè, comunque mi ricordo facemmo 20-30 minuti di motorino in mezzo alle campagne, inerpicandoci per arrivare a un pratone con due muretti che diceva, c'eravamo solo noi in mezzo al sole, e quei due muretti erano un angolo della casa di Ulisse che non ci stava nulla.
0: Vabbè, senti, non so se hai seguito le notizie, ti dico un po' quello che ti sei perso.
1: Vai, dimmi quello che mi sono perso.
0: L'aeroporto di Catania, hai sentito?
1: Beh,
0: cosa è successo?
1: Lo vogliono spostare, l'aeroporto di Catania, ho visto. Qualcuno propone di spostarlo. Proprio mettere a Palermo.
0: Per lo sport, Tamberi, che ha vinto l'oro nel salto in alto, l'hai seguito?
1: Assolutamente sì, ho visto anche il tatuaggio molto bello che ha fatto. È diventato un po' un leitmotiv di questi giorni.
0: E invece la storia del nuoto l'hai seguita, l'eco del mondo nei 50 d'orso?
1: Sì. Comunque l'Italia sta vincendo tutto. Prima il medagliere, se non sbaglio, ha battuto per un niente nella 4x400, se non sbaglio, l'Inghilterra, che la stava insomma era avanti, invece è arrivata dietro. Veramente un risultato incredibile.
0: L'eclissi non l'hai guardata?
1: L'eclissi era nuvolo. Pensa che dove stavo io c'era la montagna che copriva, e mi sono spostato, sono arrivato da una parte, era nuvola, però per fortuna c'era un ristorante e ho mangiato i pici al ragù.
0: Madonna,
1: capito?
0: Pici.
1: Ho detto, non starò vedendo l'eclissi, ma mi vedo questo piatto di pici al ragù, vuoi mettere?
0: Concerto di Jovanotti a Barletta che è stato annullato a causa dell'amianto.
1: No, me lo sono perso questo.
0: Brad Pitt, che dopo 7 anni di sobrietà dice di essere tornato a bere qualche bicchiere di vino con moderazione.
1: Questa è una notizia di quelle importanti che può sconvolgere tanti.
0: Embrione sbagliato a Napoli, una coppia che ha avuto una figlia biologicamente di altri.
1: No, quella me la sono persa anche.
0: Rita De Crescenzo che ha comprato una scimmia NG, quella l'hai seguita?
1: Beh, io Rita De Crescenzo, tutto quello che accade, ho l'alert sul cellulare, guarda, che mi appare ogni volta.
0: E invece a 89 anni Morgan Freeman, che ha pubblicato il suo primo album musicale. Vogliamo ascoltare qualcosa
1: perso,
0: dopo?
1: Sai, ma veramente Morgan Freeman. Comunque possiamo dire Morgan Freeman, quanti anni hai detto?
0: 89, ho
1: 80,
0: detto.
1: Cioè comunque Morgan Freeman a 89 anni ha ancora voglia, a parte ancora voglia di fare film, che io fossi in lui direi, ma sai che c'è, ormai ne ho fatti tanti, ho avuto successo, guadagnato un sacco di soldi, ma da mo' che mi ero ritirato a vita privata, ma anche di mettersi in discussione in altre attività.
0: Sì. Bolzano che registra il tasso di natalità più alto d'Italia, l'Eurovision che cambia le regole. I paesi in guerra non potranno ospitare il concorso.
1: Che è un escamotage che hanno trovato, insomma, sì.
0: Questa pure l'hai sentita.
1: Sì, l'ho sentita.
0: Bravo, allora non eri proprio fuori dal mondo.
1: No,
0: diciamo.
1: No, ogni tanto vedevo. Ogni
0: bravo,
1: tanto vedevo
0: bravo.
1: Cosa succedeva.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
5: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Una trasmissione spaziale
12: on Radio Rock.
13: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Arrivano i Black Sabbath. Radio

0: Gatta Morta, ovviamente questo il brano più bello nell'alta rotazione di Radio Rock.
1: Vabbè, non puoi condizionare così il voto degli ascoltatori, eh. Tra l'altro, a proposito di Gatta Morta, fammi dire che oggi, 17 agosto, sì, è la giornata internazionale del gatto nero.
0: Ah, gatto nero. Tra l'altro, no, perché c'era stata quella del gatto già.
1: Quella del gatto già c'è stata. Invece il gatto nero è oggi. Tra l'altro, è strana questa cosa, perché in tutto il mondo è il 17 agosto, mentre sì, in Italia è il 17 novembre. Hanno deciso di fare una cosa diversa, però teoricamente tutto il resto del mondo, quindi anche in Italia, dai, è il 17 agosto, giornata chiaramente che ha come obiettivo la lotta alle superstizioni, cioè eliminare il falso mito, no, che lega il gatto nero alla sfortuna o alla magia nera.
0: Ma invece che hai fatto a Ferragosto, tanto così per curiosità, perché forse Ferragosto dimostra che abbiamo ancora bisogno dei rituali collettivi, no, mi è sembrato, perché nonostante tutto che ognuno guarda ciò che vuole, però diciamo che Ferragosto tante persone fanno più o meno la stessa cosa: mare, tavolate, grigliate, amici, famiglia.
1: Cocomero,
0: no?
1: Ferragosto mi chiama il cocomero. Noi sono tornato dalle vacanze, quindi ho passato a tornare.
0: Niente,
1: dalle vacanze.
0: L'hai passato da solo, quindi
1: l'ho impegnata nel ritorno, la compagna.
0: Eri ancora nell'epoca della personalizzazione.
1: Devo dire che effettivamente sì, cioè, da solo in qualche senso sì, perché la mia compagna ha questa grandissima capacità che quando entriamo in macchina, se non guida lei, appena si siede, appena tocca il sedile del passeggero, dorme.
0: Però se tu ci pensi, no, che da una parte che brutta questa personalizzazione, no, della vita. Mm-hmm. Cioè, se immagini che anche la televisione, che per decenni è stato, no, che è costretto milioni di persone davanti allo stesso programma alla stessa ora, adesso è diventato un catalogo personale, perché la maggior parte delle persone non guarda più la televisione, ma i suoi programmi di streaming ognuno vede quello che vuole.
1: Ma sai che
0: o comunque
1: secondo me
0: anche le televisioni le puoi guardare i programmi in un altro momento, quindi
1: sai che secondo me questa cosa
0: rimarranno
1: cambia,
0: dei rituali collettivi.
1: Esatto, guarda, secondo me questa cosa cambia tantissimo la percezione, nel senso, se io vedo un qualcosa in televisione e però la vedo sapendo che, pur stando da solo a casa, sì, in quel momento tante persone stanno vedendo non soltanto quel programma, ma quel programma e quella cosa in quello stesso esatto momento, ti senti comunque di partecipare a un qualcosa. Se tu te la vedi da solo, anche, ripeto, che ne so, esce l'ultima puntata di, prendo una serie che è finita, Stranger Things. Io so che quel giorno tanti guarderanno quella puntata, ma qualcuno lo guarda la mattina, qualcuno il pomeriggio, qualcuno è iniziato 10 minuti prima, qualcuno 5 minuti dopo. Quindi nessuno sarà guardando esattamente,
0: esatto,
1: in quel momento quella cosa che sto guardando io.
0: Cioè, partivamo da gente che andava a dormire quando finiva il carosello,
1: sì,
0: tutti lo stesso rito per tutti. Però vabbè, purtroppo questa è una delle tante brutture, secondo me, della società moderna, no? Come quando appunto abitiamo tutti nella stessa città, tutti nello stesso palazzo, e magari non ci si conosce.
1: No, è vero. Sai chi potrebbe mettere però mi piace a questo discorso, fraintendendolo?
0: Chi?
1: Il tuo caro amico generale Vannacci, che dice si stava meglio. Si stava meglio quando stava peggio, e poi ti butterebbe là un patriarcato mediterraneo. Così, a caso.
0: Ma com'è sto patriarcato mediterraneo? Mamma mia,
1: io conosco
0: che questo che ti sei perso.
1: Lo so.
0: Ma io ti giuro, non riesco neanche più a incazzarmi. Cioè, io siamo alla follia.
1: Lo so, è andata così, che dobbiamo fare?
0: Fateci sapere quali sono i rituali collettivi che continuate a fare. Che ne so, il mercato il sabato mattina? C'è qualcosa di collettivo?
1: Porta Portese la domenica mattina, magari qualcuno ci va.

0: Dunque, stavamo parlando dei riti collettivi, se c'è qualche rito che ancora fate insieme, magari le feste religiose, il raccolto, le processioni, dicevamo il mercato settimanale, la domenica, le feste patronali, il pranzo in famiglia, sentiamo... Ah, ecco, Marco
1: Sanremo.
0: Sanremo,
1: cioè, secondo me Sanremo, uno dei motivi del ritornato successo di Sanremo degli ultimi anni, secondo me, è il fatto che sono spariti i riti collettivi, ed essendo un avvenimento grande, in diretta, la gente lo fa più per partecipare con gli altri che lo guarda. Almeno io, cioè, non...
0: Vabbè,
1: diciamo,
0: certo,
1: che delle canzoni in gara a Sanremo ne apprezzo una percentuale bassa solitamente. Però è più per, quando dico più per il carrozzone, è anche quello, cioè il fatto che è un rito in cui tanta gente partecipa e che quindi ti senti un po' più parte del tutto.
0: Senti che bello questo messaggio del nostro ascoltatore.
1: Vai.
0: Mamma mia, bello.
2: Tatiana e Marco, buongiorno.
1: Buongiorno
2: Giancarlo. Allora, di collettivo, a me della televisione sinceramente un po' fregato di meno, perché la guardo pochissimo.
1: Sì.
2: Vabbè. E però mi piace, il collettivo mi piace, e penso che quello del collettivo è rimasto la radio, nel senso che se io amo una canzone degli Iron Maiden, è un conto che me la sento da solo, e invece è un conto che mi capita sentirla in radio e so che in quel momento molte persone come me stanno ascoltando quella canzone degli Iron Maiden, per esempio. E infatti è per questo che spesso ascolto la radio, e proprio per questo motivo qua. Cioè, ti fa inconsciamente, ti fa sentire meno solo se stai in viaggio in macchina, ad esempio, no? Ok,
0: lo vedi,
2: ciao,
0: che
2: un
0: bello,
2: abbraccio a tutti.
0: Un abbraccio. Bello.
1: È vera come cosa, sai, effettivamente uno si chiede perché dovrei sentire la radio quando la stessa canzone degli Iron Maiden la posso mettere, che ne so, su YouTube, su Spotify, eccetera. Perché la radio in realtà ti dà la possibilità di ascoltarla insieme ad altre persone, e quindi,
0: esatto,
1: ti senti parte di una comunità in quel momento. Nel caso di Radio Rock, insomma, una comunità molto grande che condivide quella stessa cosa in quell'esatto istante.
0: Dicevamo, Morgan Freeman, che debutta nella musica, produce e narra un disco e uno spettacolo di blues, 89 anni, alla soglia dei 90 anni possiamo dire anche, decide di trasformare in un nuovo progetto musicale la sua passione per il genere, ovviamente blues, quindi la sua voce, che poi la sua voce è molto blues, quindi Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience, album e spettacolo dal vivo che ripercorrono 100 anni di storia del blues, unendo le radici del Mississippi ad arrangiamenti orchestrali, progetto ovviamente in collaborazione con tantissimi musicisti che non vado ad elencare, uscito in versione fisica il 7 agosto, il 14 agosto appunto era disponibile anche in streaming. Ascoltiamo qualcosa appunto da questa esperienza, proprio come un rito collettivo tutti insieme per la prima volta.

0: questo brano che abbiamo appena ascoltato, Morgan Freeman Symphonic Blues Experience.
1: Devo dire non male, non male. Pensavo peggio.
0: Invece... Hanno scritto che sembra un po' Tom Waits.
1: Beh,
0: è
1: comunque,
0: vero.
1: Comunque, vogliamo dire,
0: gran complimento.
1: Enorme, enorme. Ma che grande il Freeman, ci scrivono ancora. E va bene, molto, molto, molto bello. Qualcuno dice che ho cambiato la voce.
0: Tu hai cambiato voce?
1: Che ne so, che ti è successo in vacanza? È una voce diversa, più
0: è avuta, vero, sai,
1: so.
0: Un pochino.
1: Forse perché, boh, non lo so, mi sono disabituato a parlare.
0: Si è rilassato, il diaframma, sì. Pure si è rilassato. Bello, bello.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
6: Gagarin vi tiene compagnia.

0: di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Stiamo parlando di riti collettivi che sono rimasti, sono le 11.11, oggi possiamo chiedere all'universo di lavorare per noi ancora un pochino, visto che le cose sono cambiate. Io non apro mai il microfono,
1: no,
0: a Marco,
1: ormai in queste due settimane ti sei abituata ad escludermi proprio, mi sento un po' triste.
0: Devo tornare ad accendere due microfoni, scusami Marco. Allora scrivono al 3899 106 600, a proposito di riti collettivi ancora rimasti in piedi, belli. Abbiamo detto ascoltare la radio, e c'è qualcuno che ha scritto ascolto la radio perché ci sono persone esperte che propongono novità, anche pezzi che sono stranoti, ma è belli sentirli all'interno di una playlist del tutto originale. Infatti le radio commerciali le schivo, ascolto solo Radio Rock 106.
1: Bravo,
0: ci chiamiamo per fare lo spot la prossima volta.
1: Ci scrive Eugenio invece: i riti collettivi, i cortei, le manifestazioni sono il rito collettivo che più di ogni altro mi fa sentire parte di un tutto. Sì, ti dà anche, boh, non lo so se poi è una convinzione o in parte un'illusione, certe volte me lo domando, però di poter essere comunque parte di un qualcosa che può cambiare, cioè ti fa sentire veramente utile a una causa, no? Anche se sei una goccia in mezzo a tante altre. E i concerti, ovviamente. Un altro dei motivi per cui sta funzionando molto, secondo me, il settore dei live. Ogni anno escono statistiche che è un settore che sta crescendo molto. Non riguarda solo i concerti, riguarda anche per esempio i teatri, anche perché molti spettacoli, vero, come la stand up, ma anche podcast live eccetera, insomma, stanno riempiendo i teatri. Però secondo me c'è questa necessità di ritorno, dopo un boom dei social che è durato qualche anno, di ritorno a partecipare a un qualcosa di, che ti dà un contatto vero, quantomeno con qualcuno diretto, fisico, che non hai in tante occasioni. Soprattutto i giovanissimi l'hanno capito più che magari le altre generazioni.
0: Sì, vero. Torniamo a parlare ancora di notizie tra pochissimo. Rimanete sintonizzati su Radio Rock, saremo insieme fino alle 13.

0: Dunque, cari amici, prima che Marco andasse in vacanza avevamo lasciato in sospeso un grande sondaggio che forse non finirà mai perché no. I colori sono infiniti, ma quello che stiamo facendo è parlare di CD, vinili, album con le copertine di un determinato colore. Abbiamo fatto già, se non ci ricordiamo male, il giallo e il verde.
1: Il rosso.
0: No, il giallo e il rosso. Io
1: come vabbè, colori, giallo e rosso. Non te li puoi dimenticare,
0: della
1: sono
0: Rometta,
1: i colori della magica
0: della
1: Roma.
0: Vabbè, invece oggi vogliamo fare una cosa un po' particolare, sì. Un po' da domenica pomeriggio, diciamoci così, no?
1: Anche se è lunedì mattina.
0: Ecco, però è bello ascoltare quei dischi con la copertina in bianco e nero.
1: Ah.
0: Perché la domenica, diciamocelo, è un po' in bianco e nero, no?
1: Ma la domenica pomeriggio è in bianco e nero, la domenica mattina non è in bianco e nero, secondo me. La domenica mattina ancora ha dei colori.
0: Sono tante, sono tante e anche belle, di tanti musicisti che stimiamo.
1: È vero, però che cosa intendiamo per bianco e nero? Perché già io non ho capito cosa intendi
0: allora,
1: per bianco e
0: nero.
1: Allora,
0: ti dico per esempio la copertina famosissima dei Joy Division.
1: Ok, va bene.
0: Quella te la ricordi?
1: Sì, quella con diciamo tutta nera con le onde che in realtà formano,
0: esatto,
1: delle montagne. Non so, non saprei come definirla.
0: Graphic designer della Madonna fece questo artwork.
1: Molto
0: che poi
1: bella.
0: Disegnerà quasi tutti i lavori dei Joy Division e anche dei New Order. Beh, stupenda. E quindi intanto cominciamo con loro.
1: Sì.
0: Quindi mi sembra che tu abbia capito
1: sondaggio.
0: Ma tanto non dobbiamo farlo da soli, ma con l'aiuto dei nostri ascoltatori che possono votare i loro dischi con copertine in bianco e nero preferiti. Il giudice ovviamente Marco Muscarà,
1: sì.
0: E lui, solo lui, deciderà se vanno bene o no in questo sondaggio.
1: Sarò severo come il giudice Santi Licheri,
0: no,
1: soltanto sapeva essere.
0: Bravo,
1: sì.
0: Ma poi posso dire che adesso tu immagina che vai sul sito radiorock.it,
1: sì.
0: Vai nella sezione playlist,
1: sì.
0: Cerchi Gagarin, cerchi lunedì 17 agosto, loro vedranno la
1: solo
0: playlist tutta in bianco. Ma cosa?
1: Ma che meraviglia.
0: Cosa c'è di più poetico per un lunedì 17 di agosto?
1: Niente.

0: Joy Division, stiamo parlando delle copertine dei dischi bianco e nere, bianco e nere, solo bianco e nere.
1: Chiaramente l'album era Non Pleasures di debutto dei Joy Division, che aveva queste onde, che in realtà poi non erano onde radio. Cioè sì, erano onde radio, ma che venivano da una stella di neutroni rotante, che appunto una sorta di grandissima esplosione, un residuo ultradenso di una stella gigante quando esplode in una supernova, rimangono queste onde. E la versione originale in realtà di questa immagine era un'immagine completamente bianca con le linee nere, poi fu proprio Morris a decidere di invertirla, facendo le linee bianche e l'immagine completamente nera, perché diceva era molto più elegante.
0: Comunque abbiamo un grande dubbio sui Beatles, perché il White Album molti l'hanno citato, però per me non ci sta, perché secondo me parte che non è tanto bianco e nero, cioè è più una copertina bianca che bianca e nera.
1: La scritta c'è,
0: la anche scritta se... però in alcuni è grigia,
1: sì,
0: non,
1: in alcune
0: è,
1: versioni,
0: non è nera.
1: Dipende in quali edizioni andiamo a vedere. In alcune edizioni effettivamente c'è la scritta nera, in altre edizioni c'è la scritta grigia, in altre edizioni c'è il logo piccolino verde. Bisogna capire insomma se possiamo accettarlo o meno come coach. Ci pensiamo un attimo.
0: Accettiamo sicuramente, proposto da me, un bellissimo album di PJ Harvey, che qualcuno propone come anche miglior lavoro, With Me, composto quando lei aveva 24 anni, in una foto di copertina fatta da un'amica di PJ, anche fotografa molto importante, che è fotografa di quasi tutte le sue copertine. E tu immagina che questa copertina, che c'è PJ Harvey contro il muro, no? Schiacciata,
1: sì.
0: E dice che l'hanno fatta sul bagno, nel bagno, in un bagno di Bristol, cioè nel bagno di casa, e non avevano spazio per guardare l'obiettivo. Il conquilino di allora continuava a bussare alla porta disperatamente perché gli serviva il bagno, e quindi praticamente ha dovuto urlargli di aspettare mentre loro stavano facendo arte, perché di arte si parla, sia dal punto di vista della copertina sia dal punto di vista della musica di questo album.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: State ascoltando
9: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
10: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Motorhead.

Balthazar Junior, ovviamente per le novità, e invece prima si trattava di Motorhead, che fra l'altro erano a tema, perché stiamo parlando di copertine in bianco e nero. Vogliamo vedere un po' di loro proposte? 3899 106 e 600.

0: momento. Sentiamo allora, un vai. Po', sentiamo.
1: Ciao Gagarin, ciao. Buongiorno. La buongiorno. Ieri l'anniversario della morte di Elvis, e se non avete fatto le ciambellette siete delle brutte persone. Perché andavano fatte le ciambellette e io le ho fatte, anche buonissime sono uscite. E c'era una copertina del disco di Elvis che era Elvis on Stage del 1970, che è completamente in bianco e nero. Io mi ricordo che mio padre la metteva sempre perché c'era un sacco di pezzi fighi, e tra tutti i pezzi c'era una gran cover che lui fece di un brano di Neil Diamond che era Sweet Caroline. Se la passate, se vale, non lo so, decide Muscarà. Ciao.
2: Facciamo valere.
0: Non lo so, dimmi tu.
3: Ciao grandissimi. Ciao. Per le copertine, le cover in bianco e nero, voto per quella degli Ultravox Vienna, mitico disco degli anni 80. Ciao, grazie.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Buongiorno ragazzi, ma il vinile di colore giallo dei Skiantos vale?
2: No,
0: no, giallo, giallo mi sembra no. proprio di no. È bianco e nero, ragazzi, è bianco e nero.
2: Allora, Elvis possiamo farlo valere, anche se in realtà ci sono dei colori, non lo so, perché sono dei colori nella scritta. Non ne ho idea. Qualcuno ci manda per esempio il cavallo di White Pony dei Deftones, che rientra a tutti gli effetti in questa appunto in questa
0: sì,
2: classifica.
0: Comunque sono tantissime,
2: è nero
0: le
2: su bianco,
0: bianche e nere.
2: White Pony, che è nello slang, indica la droga. La droga, come dire,
0: la droga,
2: la cocaina indicava
0: che tu ne avresti tanto bisogno.
2: E invece pensa un po', Tatiana, no, non ne faccio
0: niente.
2: Utilizzo, mannaggia.
0: Voglio dedicare il prossimo brano al nostro amico Molly, che oggi è il suo compleanno,
2: sì.
0: E che adora questo disco Spaderland degli Slint, che insomma circola nelle atmosfere post rock, vero e proprio capolavoro e copertina entrata nella leggenda, perché rappresenta i quattro Slint, non so se ti ricordi, immersi fino al mento nel lago di una cava illegale, copertina ovviamente in bianco e nero. Tanti auguri Molly,
2: happy birthday.
5: Crystal ball.

0: vi stiamo chiedendo al 3899-106-600 le copertine in bianco e nero, quindi fatecelo sapere. E io per White Pony ho scelto la versione del disco per i 20 anni, per l'anniversario dei 20 anni, in cui c'erano dei brani con dei remix particolari, e questa era un Mike Shinoda remix della canzone Passenger, che piaceva, mi piaceva tantissimo. Quindi non so se sei d'accordo.
1: Sono sempre d'accordo con te, Tatiana.
0: Metterei,
1: figuriamoci,
0: questa
1: oggi che torno dalle vacanze, guarda, proprio.
0: Figuriamoci. Scrivono anche Stand Up dei Jethro Tull, non mi ricordo, devo dire.
1: Fammi dire, scrivono anche che ne dite di Kid Day The Radiohead, lo scrive Tony, fine anni 90, è praticamente solo bianco e nero con un po' di rosso. No, c'è anche un po' di blu in realtà, cioè ci stanno dei colori in Kid Day alla
0: niente,
1: fine.
0: Niente ragazzi, secondo me bianco non... e nero puro.
1: Non va bene. Voglio essere un giudice gentile, però non posso essere, insomma, così largo di maniche.
0: Ecco.

0: Deftones come da vostra proposta.
1: Allora Tati, riguardo questo questo disco, insomma, abbiamo già parlato precedentemente riguardo White Pony, ma ci sono tantissime richieste da parte degli ascoltatori, veramente tanti messaggi. Ragazzi, questo vuol dire che o in tanti ci ascoltano dalle località di vacanza o in tanti siete rimasti a Roma in queste settimane, quindi ci stiamo tenendo compagnia, che è un po' uno degli obiettivi della radio.
0: Esatto.
1: Quindi, insomma, ci fa molto piacere. Chiaramente, Born to Run di Bruce Springsteen, qualcuno dice buongiorno. Works dei Pink Floyd ci suggeriscono, e poi
0: ma comunque intanto avevano proposto Ultravox con Vienna. Quello?
1: Va bene, tra l'altro disco, sono andato a vedermi qualche curiosità che a parte insomma l'immagine che chiaramente è in bianco e nero e quindi è adattissima, ma esiste in non doveva chiamarsi Vienna inizialmente, ma Vienna in realtà è stato scelto come nome dell'album perché la canzone Vienna era stata decisa come canzone più emblematica, più rappresentativa di tutto l'album. Inizialmente si doveva chiamare Torque Point e decisero talmente all'ultimo di cambiare nome da Torque Point a Vienna che, tu pensa un po', Tati, esistono delle tracce che avevano già degli album che avevano già stampato con la scritta Torque Point e adesso sono rarissimi perché veramente ne erano usciti una manciata prima che bloccassero tutto dicendo no, cambiamo il nome in Vienna, e quindi ne hanno stampati talmente pochi, ne sono esistenti talmente pochi in vendita che per i fan degli Ultravox sono al momento insomma ricercatissimi e quindi costosissimi.
0: Quindi noi andiamo ad ascoltare qualcosa appunto di questo album. C'è un grande, c'è una grande, insomma, non so, dilemma di Marco Muscarà sull'album dei Tool che continuano imperterriti a votare.
1: Guarda, io
0: perché,
1: lo passerei.
0: No, però è vero, ho ingrandito molto.
1: C'è
0: la...
1: del blu forse,
0: no,
1: non
0: c'è
1: so.
0: Del blu, c'è del blu. Blu. No, io mi oppongo, dico di no.
1: Però sono
0: c'è
1: io il giudice, sono io il giudice.
0: Sì, però allora, c'è il blu, così. Scusa, abbiamo detto bianco e nero, nessuno dice Sonic Youth, ci stanno 2000 dischi, copertine di dischi.
1: Allora, facciamo così.
0: I National, per esempio, pure, no?
1: Facciamo così, hai detto che sono io il giudice? Amici ascoltatori, a differenza di Tatiana, sono un giudice estremamente corruttibile.
0: No, tu stai chiedendo l'aiuto da casa, so che vuoi fare.
1: No, io sono un giudice corruttibile, quindi... proponetemi, chi vuole passare i tulli a proposito, proponetemi qualche cosa anche in prodotti caseari, salami, prosciutti, si accetta
0: sì,
1: tutto
0: certo.
1: Per passare.
0: Ma poi prosciutto, salame, ma che è? Ma si mangia sta roba d'estate?
1: Insomma, perché io vengo dall'Umbria, capito? In Umbria c'era là,
0: ecco, cinghialotti.
1: Sai quanti affettati?

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Stai ascoltando Gagarin.
3: Una trasmissione spaziale. On Radio Rock.
4: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente ancora per un'ora. Vi stiamo chiedendo al 3899 106 600 i dischi con le copertine in bianco e nero.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: diritto ovviamente nelle nostre novità di questa settimana. Potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Stiamo parlando oggi di copertine, le migliori copertine in bianco e nero della storia della musica secondo voi. Fatecelo sapere al 3899 106 e 600. Black and white, stop, non ci sono altri colori, non ci sono altri colori, ve lo dico prima. Allora, tantissimi messaggi arrivati, sentiamo qualche messaggio vocale, vai.
1: Vai, vai, vai. La copertina, mitica copertina di Revolver dei
0: Sì,
1: Beatles.
0: Sì, l'hanno detto
1: mi
0: in tanti.
1: C'è qualche pizzichetto di colore, ma vabbè. Si può dire che è bianco e nero.
2: Si può dire, si può dire, si può dire.
3: Mezzanin dei Massive Attack e Born to Run di Bruce Springsteen sono in bianco e nero.
0: Born to Run la possiamo permettere.
4: Dai,
2: tra poco ti dico anche qualcosa riguardo, magari la dico dopo, riguardo Bruce Springsteen. Intanto ti volevo dire però che salutiamo gli amici che ci stanno ascoltando, anche dicevamo prima, tantissimi messaggi, quindi magari in tanti sono in città, in tanti sono altrove. Per esempio, ciao Tatiana e Marco, mi sono messo in ascolto adesso, ma l'album Rage Against the Machine è stato detto, ci scrive Marco da Barcellona. Poi vi stiamo ascoltando in un viaggio on the road nelle Repubbliche Baltiche.
0: Ammazza.
2: In barba ai giga che scendono. Viva Gagarin, ci scrive una nostra amica. Buon viaggio, buon giro nelle Repubbliche Baltiche, bellissime. Non
0: bellissime,
2: ci sono mai stato, però
0: bellissime.
2: Secondo me sono bellissime, quindi insomma buon viaggio e
0: ma
2: brava.
0: Tutto bello.
2: Tra l'altro
0: tranne Roma.
2: Radio Rock.
0: L'estate.
2: Sai che non
0: questo
2: consuma...
0: agosto insopportabile che puzza di plastica bruciata.
2: Radio Rock non consuma nemmeno giga, anzi ve li regala in più i giga se ascoltate Radio Rock.

0: compleanno anche di Robert De Niro.
1: Oh, davvero? Tanti auguri. Quanti anni fa De Niro? 81. Boh, non so quanti anni fa Robert De Niro.
0: Non lo so.
1: Facciamogli allora gli auguri però a Robert De Niro. 83, pensavo 81, mi sembrava l'altro ieri che avesse fatto 80 anni, invece sono 83. Comunque, a proposito di Bruce Springsteen, tra l'altro è partita Born to Run ed è apparso Giuliano Leone.
0: Esatto.
1: È un po' come se l'avessimo evocato, anche se voi adesso la fate partire a casa vostra, si presenta al campanello Giuliano Leone, perché lui ogni volta che qualcuno mette una canzone di Bruce appare. No, però c'è una cosa che collega Springsteen a De Niro, perché una delle battute che ha reso, no, famosissimo appunto De Niro in Taxi Driver, no, stai parlando con me, you're talking to me, per l'appunto, no, quando è davanti allo specchio e si allena, diciamo, a tirare fuori rapidamente la pistola, no, e prendersela con qualcuno che gli vuole fare del male. Ebbene, pare che questa, almeno secondo quanto ha detto Martin Scorsese, questa battuta non era prevista da copione, l'aggiunse Robert De Niro, e pare che l'aggiunse proprio successivamente al fatto che Scorsese e De Niro andarono a un concerto proprio poco prima delle riprese del film nel 75 di Bruce Springsteen al Roxy Theater di New York, durante il tour appunto del 75, poco prima che ci fossero le riprese del film, e all'interno appunto di quello di quello show, a un certo punto, durante una canzone, appunto, Springsteen ripeteva "You're talking to me" al pubblico. De Niro rimase impressionato da questa cosa e pare che decise appunto di inserirla all'interno del film,
0: capito,
1: anche se non era prevista. Quindi quelle battute insomma sono merito appunto, e quella scena memorabile di Springsteen.
0: Ora leggiamo un po' di messaggi perché ne sono arrivati tantissimi al 3899 106 600. Uno in particolare parlava dell'album Don't Believe the Truth di Oasis.

0: appunto, dischi con copertine in bianco e nero, tantissime le vostre proposte, leggiamo un po' di messaggi al 3899 106 e 600.
1: Ne arrivano tantissimi, leggiamone qualcuno. Tati, allora, ci scrivono Menace to Midnight The Linkin Park, bianco, sì è vero, è bianco e nero, ottima, ottima chiamata, è vero, è esattamente così. Buongiorno carissimi, propongo Bleach di Nirvana, sì, anche Bleach di Nirvana può essere una buona scelta. In tantissimi, Tati, ci segnalano Above the Mad Season, in bianco e nero, Stacci, qualcun altro dice passate quella che vi pare dal disco di Mad Season Above, è un disco maiale, cioè che qualsiasi canzone
0: è vero,
1: può essere buona. Poi Dead Kennedys citano in generale, forse in riferimento a Fresh Fruit for Rotten Vegetables, mi sono andato a rivedere però la copertina e c'è la scritta gialla, quindi non può essere accettato, mi dispiace. Poi ancora album omonimo di Rage Against the Machine, potrebbe andare. Qualcuno cita l'album Jets dei Queen, che è in bianco e nero, ma
0: basta con sti Queen.
1: No, e poi sarebbe molto bello passarli, sarei d'accordissimo. Tra l'altro è l'album che conteneva per esempio Dust Don't Me Now, Fat Bottom Girls, Bicycle Race anche, ma la scritta Jets è proprio in un rosa molto appariscente, quindi non penso possiamo passare questa scelta, perché
0: sì,
1: c'è un po' di colore.
0: Comunque stiamo passando pochissima musica italiana, eh? Qualcuno ha visto che ha proposto Requiem dei Verdena, che fra l'altro è totalmente in bianco e nero, a parte la scritta Requiem che è in rosso, ma fa niente, no?
1: No, però abbiamo, vabbè, dai,
0: no,
1: la
0: è totalmente
1: passiamo.
0: In bianco e nero, cioè solamente il nome dell'album che...
1: Però pure Jets abbiamo appena scartato per qui. Allora accettiamo pure Jets,
0: cercate
1: Queen.
0: Qualcosa di italiano, allora.
1: Ci pensiamo, ci pensiamo. Intanto
0: io ho pensato a Lucio Battisti. C'era un disco, L'Apparenza, che aveva la copertina in bianco e nero, il periodo bianco di Lucio Battisti, così chiamato per copertine bianche con i disegni di Battisti stesso.
1: Potrebbe essere anche il modo migliore per riaccogliere Giuliano Leone che torna dalle vacanze. Potremmo chiuderci con quella, senti, per raccoglierlo al meglio al rientro delle vacanze. Lui grande fan, grande amante di tutta la discografia di Lucio Battisti. Qualcuno ci cita anche i Sonic Youth.
0: Sì,
1: perché no, perché
0: copertina straordinaria quella, perché è una copertina che nasce da una storia di cronaca nera. C'erano due assassini inglesi negli anni 60 che uccisero 5 ragazzi, seppellendo poi i corpi nella campagna di Manchester. E la copertina è di un illustratore che prende spunto proprio da quella storia, da una foto che ritraeva la sorella dell'assassina e il marito, David Smith, mentre stavano andando a testimoniare al processo. E fra l'altro l'etichetta discografica di Sonic Youth all'epoca era contraria all'uso di questa immagine, il gruppo però alla fine ebbe la meglio e quindi l'illustrazione venne utilizzata e divenne una delle copertine più famose del rock, tanto da ispirare numerose parodie, quindi insomma questa e non solo.
1: Stiamo parlando chiaramente dell'album Goo, sesto album in studio di Sonic Youth.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
0: Sei su Radio Rock.
8: Get ready!
0: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente ancora per mezz'ora, poi torna anche il nostro Giuliano Leone con Soul Driver.

0: questa rotazione di Radio Rock 10 over 10 potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Stiamo parlando di album in bianco e nero, vediamo un po' i vostri messaggi velocemente, sono tantissimi.
1: Vai.
0: Sì, però stiamo cercando un album italiano, eh.
2: Buondì. C'era anche un album di Cuccini che era in bianco e nero, adesso non ricordo quale perché sto guidando e non posso controllare.
0: Ok, ora lo cerchiamo. Vediamo.
3: Allora, vai.
4: Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno.
4: Ma io sto 30 anni e non la prendo più in mano perché non ce l'ho più sto disco. La Torre di Babele di Bennato?
3: Devo andare a vedere. Allora, sicuramente ci segnalano, bravi.
0: Il mondo nuovo del Teatro degli Orrori, è vero, vero, vero, bravissimi.
3: E anche Gioia Nera,
0: fatta.
3: E anche Gioia Nera dei Prozac più, è un album in bianco e nero, quindi anche quello va benissimo. Bravi, bravi, bravi. Singolo Luca, se non sbaglio, c'era in quell'album, ma potrei sbagliare perché vado un pochino a memoria, però bravissimi, insomma, vi state ricordando qualcosina per quanto riguarda anche gli album italiani, riusciamo a passare qualcosa di italiano, album del...
0: Vai, io cerco...

manco te, mettiamo sì. dall'album Il Mondo Nuovo del 2012 del Teatro degli Orrori. Poi ovviamente arriveranno i Beatles con Vovov, in Mad Season dobbiamo mettere ancora, che l'hanno detto in tanti.

0: con te abbiamo deciso di fare una seconda puntata con copertina in bianco e nero, però italiane, perché adesso vi siete scatenati, ne sono arrivate tantissime. Marta sui tubi, ancora avete proposto il banco, poi c'era sempre un Guccini da trovare, poi c'è Sic Tamburo.
1: Vabbè, tante, lo rifaremo.
0: Lo faremo domani, adesso ovviamente arriva anche Eleanor Rigby di Beatles, e poi ancora una chiave di Caparezza, i Mad Season. Vediamo un po'.
1: Vediamo un po'. Intanto vi dico che però Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Cliccate sul pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure Radio Rock Italia per ascoltarla. Un modo in più per restare connessi con noi, la nostra musica, i nostri programmi. Ovunque vi troviate, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV, anche in tutta

0: ai Beatles Revolve che avevate proposto in tantissimi, ovviamente Caparezza, ce l'avevamo dimenticato, questo album incredibile
1: Prisoner 709 che conteneva questa traccia meravigliosa, ma non
0: una
1: solo.
0: Canzone, che dico, una canzone, questa è una scuola di vita molto tatianista, chiave. Tatianista da morire.

0: chiave di caparezza. Chiudiamo con System of a Down, Steal This Album, che l'abbiamo scelto, sì. Però vabbè, sì, era la, insomma, era CD bianco.
1: Beh, è completamente bianco con la scritta nera fatta finto pennarello.
0: Tipo un demo, tipo una demo.
1: Tra l'altro album che ha un record, non so se lo sai, Tatiana, indovina qual è il suo record? L'album più rubato di sempre, perché la gente leggeva quel messaggio e diceva: sai che c'è? Me la prendo in parole. Quindi album più rubato di sempre nei negozi di dischi.
0: Bello, tantissimo, bello, tantissimo. Eccolo.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Sasso con Leone on Radio Rock. On Radio Rock.
1: Buon pomeriggio, buon lunedì 17 agosto, ben ritrovati da Giuliano Leone e la sua Soul Driver, con voi fino alle 15, ben ritrovati anche Marco e Tatiana che vi hanno tenuto compagnia fino a qualche istante fa. Noi saremo insieme per due ore, fino alle 15 come dicevo, e due ore di chiacchiere, ma soprattutto musica. Al 3899 106 600 potete mandare i vostri messaggi per interagire con il sottoscritto. Ben ritrovati, fatemi sentire che siete ancora lì, che non mi avete dimenticato. Intanto ovviamente ringrazio anche Emanuele Lollo Brigida e Jacopo Morroni che mi hanno sostituito queste due settimane. Grazie, grazie, grazie ragazzi. Ci iniziamo subito, direi, con i Darkness, Get Your Hands Off My Woman.
0: Radio Rock, back in time.

0: Loro sono i Darkness con Get Your Hands Off My Woman, che anticipano la prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per gli Interpol, See How It's Loud.
1: Brand new music right here.
2: Brand

0: Sono addirittura 4 le settimane di permanenza all'interno dell'alta rotazione dei 106 di Radio Rock per gli Interpol di See Out Loud. Novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:10, devo riprendere un attimo il ritmo, l'ho un po' spezzato dopo queste due settimane di ozio totale, cioè più che altro di riposo, dai. L'ozio non mi appartiene perché sono sempre attivo, sempre. No, non è vero, ho fatto un cazzo le settimane a guardare il soffitto. Vediamo chi c'è, dai. Al 3899 106 600, ben ritrovati. Intanto Nadia mi scrive: buon pomeriggio, bellerimissimissimo Sire, bellerimissimissimo e stra fighierimissimo. Era ora che tornassi. Ma era ora per chi? Ma io mi sarei fatte altre due belle settimane. Ozzy Osbourne, partiamo malissimo, raga, malissimo. No, io non ce la faccio, poi ancora vediamo chi c'è. Ti aspettavo, caro il mio Nick. Vai,
1: ciao Giulianini.
0: Sono io. Ciao Giulia.
1: Siamo per arrivare a Corinto.
0: Oh, che
1: stavamo
0: bello.
1: Ascoltando,
0: sì.
1: Stavamo a controllare l'ufficio postale se sono arrivate alla fine che? Le famose lettere di San Paolo. Sì. Ti faccio sapere. ciao.
0: Va bene, fammi sapere, ci tengo. Lo sai, va bene. Allora, dai, lo sapete che poi. Le due settimane che precedono la nuova stagione in generale di Giuliano Leone a Radio Rock di Soul Driver sono un po' defaticanti, si parla di decadi, questo già lo sapevate, e oggi ascoltiamo un po' di musica insieme per il decennio che va dal 1960 al 1969, quindi potete fare le vostre richieste, è un decennio pazzesco, proprio gravido, pieno di musica eccellente. Io direi di iniziare con uno degli album più belli mai concepiti da mente umana, sto parlando ovviamente di Pet Sounds dei Beach Boys, questa è Sloop.

0: Boys con Sloop John B, tratto da quel Pet Sounds, veramente nella top 5 dei dischi più belli di tutti i tempi, un disco che contiene poi una serie di capolavori come God Only Knows, Would It Be Nice, la stessa Sloop John B, insomma un disco enorme, enorme. Si parla di anni 60, dal 1960 al 1969, andremo avanti per due settimane, ve lo dico, con le decadi, proprio per ripartire in maniera anche molto leggera, molto defaticante, con Soul Driver in attesa della nuova stagione. E vi sto chiedendo al 3899-106-600 di fare le vostre proposte per quel che riguarda la prima decade da esaminare, ossia dal 60 al 69. Ultimamente ho rivisto il video dei Mamas and Papas che cantavano all'Ed Sullivan Show, cantavano proprio California Dreaming, e c'era Michelle Phillips per protestare contro l'idea di dover per forza cantare in playback. Durante l'esibizione sbucciò una banana e se la mangiò con la voce che continuava. Fu un modo molto forte anche per l'epoca, l'Ed Sullivan, per fine anni 60, per manifestare contro la volontà di suonare assolutamente in playback. Lei non voleva e mangiò la banana. Loro sono i Mamas and Papas, 1968, Dream a Little Dream of Me.
1: And now to sing this lovely ballad, here is Mama Cat.

Mama Sempapas con Dream a Little Dream of Me, con la voce pazzesca di Mama Cass. Come dicevo, vi invito a cercarvi il video dove Michelle Phillips, l'altra cantante, l'altra corista, mangia una banana in diretta invece di cantare per protestare contro il playback all'Ed Sullivan Show. Vediamo un po' una Barry McGuire, Eve of Destruction. Sì, ci sta, caro Frasco. River Deep Mountain High, benissimo, caro Niki. Bentornato, Sire del Rock, e complimenti per il premio ricevuto. Sì, l'ho ricevuto 2 mesi fa, il microfono d'oro. Ma a chi se non a me? Ditemi un nome, dice no, meritava più Macario, più Tizio, Caio Semprorio, piuttosto che te. No, meritatissimo. Non ho capito perché ti hanno tenuto per ultimo, ma sti cavoli, dai, chiedi l'aumento al direttore. Il direttore, appena ho vinto il microfono d'oro, ha detto: tieni, questo è un assegno in bianco, Giuliano, vai e goditi le vacanze. Giustamente, vorrei anche dire. Va bene, dai, continuate anche con le vostre proposte, le vostre richieste. Mi piacciono quelle che stanno arrivando per quel che riguarda gli anni 60. 1960-1969, ci spostiamo proprio sul 1969. Loro sono Crosby, Stills e Nash con Helplessly Hoping.

Le armonizzazioni più belle di sempre con questa Helplessly Hoping, loro sono Crosby, Stills e Nash. Non c'era ancora Young, che Neil Young, che fece un suo ingresso trionfale e apportò al già consolidato trio un notevolissimo tasso artistico, anche e soprattutto dal vivo. Ciao fantastico Giuliano, ma che bello, è tornata anche Alessandra. Quanto sei bello, abbronzatissimo, vero? Vero? Molto bello, mi sei mancato immensamente. Anni 60, I Got It Bad, Nina Simone, I love you too, baby, grazie, grazie. Bella, mi piace anche come richiesta, che voi continuate al 3899-106-600. Prima puntata delle nostre 5 di questa settimana da dedicare agli anni 60. Poi ovviamente, ci sarà lo spazio dedicato agli anni 70, 80, 90 e così via. Oggi ci concentriamo sul decennio che va dal 1960 al 1969, come dicevo, un decennio pieno, pregno di gran bella musica. Ascolteremo anche forse quelli che sono i dischi più belli della storia del rock. Uno di questi, per come la intendo io, è sicuramente Velvet Underground insieme a Nico, per una serie di spiegazioni a partire dalle liriche, dalla musica, dei concetti espressi da quel disco, dalla copertina di Andy Warhol. Insomma, capolavoro assoluto, forse il disco rock perfetto in assoluto. Ce ne andiamo in pausa allora con uno dei loro brani più belli e più rappresentativi. Sto parlando di All Tomorrow Parties, Velvet Underground, qui a Radio Rock.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica, una specie in via di estinzione.
0: Sei su
1: Radio Rock.
0: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
6: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
1: Si ritorna dal primo break delle nostre due ore insieme questo lunedì 17 agosto con i Papa Roach di Alt.

0: Papa Roach con Help per il Back in Time delle 13.30. I Papa Roach che anticipano anche la novità per i Quicksand, Bring on the Psychics.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
3: Brand

Novità per i Quick Sounds, questa Bring On The Psychics, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:38 di questo lunedì 17 agosto, ben ritrovati da Giuliano Leone con voi fino alle 15. Oggi è il primo giorno defaticante prima della nuova stagione di Soul Driver, che comincerà a settembre. Nel frattempo, due settimane da dedicare alle decadi musicali, soprattutto in chiave rock. Quindi al 3899 106 600 potete fare le vostre proposte, le vostre richieste, i migliori album dal 1960 al 1969. Intanto avevo perso questo messaggio: buon pomeriggio Sire, buon inizio settimana e bentornato nella fresca Roma. Credo che ci siano 98 gradi oggi, per non parlare dell'umidità, ma va bene così, va bene così, ci rifaremo quest'inverno. Maledetti voi amanti del caldo. Bob Dylan, Masters of War, sì, va bene, bello, mi piace. Giuliano, bentornato. Il grande Ray Charles, bellissimo. Il problema è che è di difficile collocazione, perché lui ha cominciato a metà degli anni 50. Tra l'altro Georgia on My Mind è proprio del 60, a parte che una canzone di Carmichael del 1930, lui l'ha rifatta proprio nel 60, quindi qualcosina magari riusciamo a passarla. E fra un po' darò spazio anche alle vostre richieste. Nel frattempo si fa di testa mia Simon & Garfunkel, America.

Simon & Garfunkel, direttamente proprio dagli anni 60, che è la decade che stiamo affrontando oggi. Primo giorno, sono appena tornato, datevi il tempo anche di ricarburare. A proposito, come si sono comportati? Innanzitutto credo bene Lollo e Jacopo, che hanno sostituito Giulianino Vostro per le scorse due settimane. So che sono andati molto bene. Qualcuno ha scritto: falli rimanere, vattene fuori dei coglioni, Giuliano, una cosa del genere. Va bene, vediamo chi c'è. Bentornato Sire, sei mancato tanto, grazie. So che domani si intaseranno la chat con le richieste per i Pink Floyd, ma una strana mini domain di Barrettiana Memoria, bella, bravo Ale, bella, mi piace, mi piace. Poi c'è Nick che mi manda una bella foto in tema per quel che riguarda River Deep Mountain High, è abbastanza a tema con la richiesta di qui sopra, mi hai convinto, però mi devi anche dire dove cazzo stai andando, che fai jumping là, come bungee jumping, eh? Va bene, dai, te la sei meritata. Poi continuate 3899 106 600.

Weekend, Tina Turner con River Deep Mountain High, richiesta da Nick al 3899 106 600, che poi alla mia richiesta di fare un po' di bungee jumping mi scrive si potrebbe fare, mi manda la foto dove c'è proprio la zona atta, adibita a questo tipo di sport, credi, di comunque di boh, che cazzo è sport, dice si potrebbe ma lo faccio corcoso, come si chiama, ah sì, corcazzo. Immaginavo un twist del genere. Ricordo un mio amico Mattia, che saluto, che ha fatto bungee jumping a Cesenatico e ha scritto sulla ringhiera prima di lanciarsi: Giuliano Leone, l'ho fatto per te. E c'è ancora, altri amici miei mi hanno mandato la foto dove c'è. Vabbè, Nick, se c'hai il coraggio, buttati, se no, corcoso, come hai detto giustamente. 3899 106 600. Patrizia scrive: ciao Giulianino, ho resistito la scorsa settimana solo perché c'era il mio amato. Oddio, il mio amato. No, però devo mettere la base adatta per il mio amato Jacopo. Jacopo. Il mio amato Jacopo. Si è comportato bene, Lollo non l'ho seguito perché non c'ero, ma io so grandi, ho avuto grandi feedback per entrambi, sia Lollo che il tuo amato Jacopo. Oddio Jacopo, quanto ti amo. Grazie Jacopo, grazie, grazie, grazie Jacopo. Va bene, fra un po' darò spazio ad altre vostre richieste, come in questo caso. Barry McGuire a Radio Rock.

0: 1965, Eve of Destruction, Barry McGuire ha richiesto al 3899 106 600, dove Patrizia mi scrive anche scemo, capito? Capite come mi tratto? Appena tornato, basta che vivellico, titillo, giusti punti, e mi chiamate scemo solo perché mi sono permesso di dire che il mio amato Jacopo si è comportato bene. Oddio Jacopo. Vabbè, basta, la finisco, promesso. Il grande Lollo mi ha sempre accontentato, pure Bonamassa mi ha passato, ho fatto la rima. Vabbè, Lollo è un pacioccone, un orsacchiotto tenero, pieno di bontà. È chiaro che poi ha un occhio di riguardo per le ascoltatrici. Scusa Sire, ma mi stava partendo la chiamata per sbaglio. Lo so, chiamatevi pure, insultatevi, chiamatevi scemo, che altro volete, dai. Il mittente non saprà che hai letto. Vabbè, ok, ciao Giuliano, bentornato. Il tempo senza di te è troppo lungo, addirittura. Ehi Joe, Jimi Hendrix ti va? Certo, è voglia che mi va. Mi va anche Bob Dylan, penso un po'. Non sarò Lollo.
1: I'm your masters of war. Here that build the big guns. Here that build the death plane.

0: I think you will find when your death takes its toll.
1: Capolavoro anche questo di Bob Dylan, Masters of War, tratto da Free Will, che è il mio secondo album in assoluto preferito proprio di Bob Dylan, dopo Blonde on Blonde ovviamente, però questo un grande, grande capolavoro. Masters of War, richiesto al 3899106600. Grazie Nadia, ogni tanto, un giovinotto bello fresco, bello appena uscito dall'accademia musicale. Grande richiesta, però, te lo ammetto. Non sarò Lollo con buona massa, però dai, anch'io ogni tanto ti accontento. 3899106600, le vostre proposte, le vostre richieste musicali per quel che riguarda gli anni 60, dovremmo fare 450 puntate su questa decade. Sei informissima, fantastico, ti confermi il re. Sì, certo, grazie, ma non sarò mai, mai, mai all'altezza di Jacopo. Oddio Jacopo, ma dove sei Jacopo? Torna da me.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
0: La migliore musica rock tutto il giorno.
8: Here we go.
0: Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: passo con Leone on Radio Rock.
1: Seconda ora di Soul Driver per questo lunedì 17 agosto, che si apre con gli Eagles di Heartache Tonight. Radio

0: sono gli Eagles a Radio Rock con Heartache Tonight, che anticipano la novità delle 14 che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Si tratta del nuovo singolo per i West Side Cowboy, Peanut Boys.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

0: Westside Cowboy con Peanut Boys, novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 10 sono i minuti dopo le 14 di questo lunedì 17 agosto in diretta sui 106.6 di Radio Rock. Sono tornato, sì, Giuliano Leone con voi fino alle 15, fino all'arrivo di Valerio Cesari in una versione un po' rimaneggiata, 1/3 di antipop con voi dalle 15 in poi. Ma che, non ho più la base, mi era rimasta questa però. Ah, la base di Jacopo Morroni, quel maiale. Ciao Jacopo, grazie ancora. Sentiamo chi c'è al 3899-106-600, le vostre proposte, le vostre richieste per quel che riguarda la musica anni 60, il decennio dal 60 al 1969. C'è Barbara, vai Barbara.
1: Buon pomeriggio Celso. Ciao, vedo che sei riuscito, sì, a mettere anche per elogiare Jacopo, certo, una canzone sempre della stessa decade, visto che hai messo Serge Gainsbourg. Ma qualcos'altro per intero non lo metteresti?
0: Grazie infinite,
1: ben rientrato, ciao.
0: Grazie tesoro, non ho messo Serge Gainsbourg, non credo di averlo, quando l'ho messo? Non mi ricordo di, ragazzi, sono appena tornato, datevi il tempo anche di riprendere un attimo. Prima mi sono ripresentato a Tatiana perché non me la ricordavo. Fatto piacere, Giuliano Leone, sono io, proprio io.
2: Giuliano, ben trovato.
0: Oh, ciao.
2: Sì,
0: lasciami
2: salutare sia Lollo che Jacopo.
0: Bravo.
2: Sostituito egregissimamente.
0: Lo so.
2: Ma visto il taglio che stai dando a questo inizio di puntata, perché non magari Surfing Bird dei Trashmen?
0: Sì. Va bene, perché non? La risposta è nella domanda. Vi ricordo anche che Radio Rock è sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Basta cliccare il pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. Questo è un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV, in tutta Italia.

0: a Radio Rock con la sua versione di Hey Joe. C'è chi scrive, vabbè, non la mandate più questa canzone, scrive qualcuno che non si firma. Per favore, l'inno del femminicidio, anche no, per favore. Hai sostanzialmente ragione, ma con questa logica bisognerebbe anche evitare di mandare qualsiasi canzone, che so, dei Motley Crue, o la stessa Run for Your Life dei Beatles, o ancora Lella dell'Orchestraccia. Cioè, cerchiamo di contestualizzare, per favore. Qua si tratta di, comunque, di musica di tantissimi anni fa, non è che è un inno, non è l'elogio a una storia un po' diversa. Parla sì di una persona che vuole andare ad uccidere, bla bla bla, quello che ti pare, però ripeto, con questa logica dovremmo anche censurare, cosa che noi non facciamo mai, gran parte della musica anni 80 di gruppi anche heavy metal. Però ripeto, bisogna sempre sempre contestualizzare, poi ognuno la pensa come vuole, per carità. Ti voglio bene, mi si me Anto, questa sì che è connessione. Stamattina mi sono messo la mia maglietta con Jimi Hendrix, alle 2 stacco da lavoro, accendo Radio Rock, il grande Giuliano passa Jimi Hendrix. È una vostra proposta, grazie Cesare, al 3899106S100. Poi ancora
1: Sire, Sire.
0: Oh, siamo cari.
1: Bentornato Zozzone.
0: Zozzone, grazie, ben ritrovato. Poi ancora vediamo, dai, chi
2: Adriano,
0: c'è?
2: Giuliano, buongiorno. Allora, intanto qui adesso di servizio, sì, di non prendere il raccordo,
0: non lo prendete,
2: prima dell'Appia direzione Euro, perché
0: va bene,
2: sul tunnel dell'Appia per l'incendio.
0: Aia.
2: E poi okay, volevo chiederti, non so come si chiama, quella canzone che fa ok,
0: sì, Polanca.
2: Però ecco, perché piaceva tanto a mio papà.
0: Va bene, tanto, va bene, tanto, assolutamente sì. E Joe, l'inno del femminicidio, infatti no, Jimmy sta semplicemente raccontando una storia. Ma dai, allora, per piacere, mettiamo subito Lella di Lando Fiorini, eh. Sì, infatti, è quello che ho detto anch'io. Con questa logica bisognerebbe censurare, ma non solo per femminicidio, la musica, soprattutto il rock, è anche in maniera molto decostruttiva, se mi passate il termine, ha sempre parlato di temi molto molto forti, e in molti casi l'ha fatto o per evidenziare un problema, di certo non per elogiarlo, soprattutto il femminicidio, ma ho utilizzato anche questa forma di espressione in modo molto molto ironico. Però ci sta, però inno o elogio al femminicidio, proprio no.

Spazio anche per il genio di Ray Charles con Separate Ways, canzone sulla separazione, drammaticissima ma molto molto bella, anche grazie alla voce splendida appunto di Ray Charles. E c'è chi si va, esatto, anche per Lella, che peraltro è orrenda. Almeno i Joe è bellissima musicalmente parlando, non dovrebbe essere mandata, secondo me, proprio fastidiose. Altre paragonabili non ne conosco davvero. E no, nessuna censura, ma se mandassi un inno del Ku Klux Klan, due parole le sprecheresti per stigmatizzarlo, non credo, certo, come ho fatto per Joe stesso. Ripeto, c'è talmente tanta, tanta musica che si prende anche in giro su temi anche delicati. Ad esempio Ale che scrive: dopodomani allora metti I Used to Love Her, The Guns. Esatto, anche in quel caso credo che non ci sia nulla di meno meno vicino all'elogio di una tortura o comunque di un femminicidio, assolutamente. È in maniera molto molto goliardica, poi ci può stare di non essere d'accordo, per carità, ma ci sono talmente tante canzoni, l'intera discografia dei Motley Crue stessi non ha rispetto minimamente per le donne. E ora non è che io sono qui a dire ah sì, fanno bene. Sto parlando di musica e Jimi Hendrix ha raccontato un episodio. Di certo non era un musicista che elogiava il femminicidio, su questo posso essere sufficientemente sicuro, come gran parte dei gruppi che ho citato. Quindi vabbè, però ci sta. Pink Floyd, che adoro, scrive Patrizia. Buongiorno e bentornato Giuliano. Heartache Tonight è la mia comfort song, mille grazie. Va bene, grazie a voi. E continuate 3899 106 600 con le vostre proposte musicali per quel che riguarda gli anni 60. Ovviamente parlare di anni 60 senza citare i Doors mi sembra anche un sacrilegio.

0: Sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Sport.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.

0: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Stai ascoltando
0: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
3: Ultima mezz'ora di Soul Driver di questo lunedì 17 di agosto, che si apre con gli Scorpions di Rock You Like a Hurricane.
0: Radio Rock, back in time.

0: Rock You Like a Hurricane. Gli Scorpions che anticipano la novità delle 14:30. Si tratta degli Yard Act di Redeemer.
1: Brand new music right here.

0: what we aim for, cause you usually have a word up your sleeve for feelings that
1: Project Radio Rock con Redeemer, novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Meno di 20 minuti vi separano dal vostro speaker preferito Valerio Cesari, in solitaria oggi per Antipop, credo per questa settimana, anche la prossima, o per sé, chi può dire, no, torneranno a pieni ranghi anche gli Antipoppi. Vediamo chi c'è al 3899106600 per gli ultimi 20 minuti insieme da dedicare agli anni 60. Sentiamo chi c'è. Vai veloce.
2: Giuliano, sai che cosa
1: Ciao,
2: c'è?
1: Dimmi.
2: E Jimi Hendrix era di un'epoca, passata,
1: sì,
2: in cui il femminicidio non era così, diciamo,
1: sì, ma comunque non l'ha mai elogiato
2: per via dei mezzi di informazione, eccetera.
1: Sì.
2: Mentre l'orchestraccia che mi fa un pezzo come Lella,
1: Emanuela,
2: già si parlava di certi temi,
1: certo,
2: quindi magari
1: carità,
2: da loro io mi aspetterei un'attenzione diversa.
1: Ovvero sia,
2: ok, solo questo,
1: okay.
2: Poi per carità, la musica è arte.
1: Emanuela,
2: in giudizio.
1: Allora,
2: ciao,
1: grazie intanto per il tuo messaggio. La musica ha sempre trattato tematiche anche molto disturbanti, come in questo caso il femminicidio, ma non per questo significa che se io canto Lella magari devo solo mandare un messaggio e dire al pubblico che mi sta ascoltando: fate attenzione perché succedono queste cose. Non sto dicendo, oh, mi raccomando, fate come il protagonista della canzone. Cioè, è una cosa un po' diversa, credo. Ci sono canzoni che raccontano tematiche molto forti, alcune spesso per scuotere l'opinione pubblica e la coscienza della gente, vero? Penso ad esempio alla canzone Piccola storia ignobile, brava, di Francesco Guccini. Ma io penso che la musica abbia anche questa missione. Allora, sì, come Il gigante e la bambina, sulla pedofilia, ragazzi, sono temi molto forti, ma molto spesso vengono anche cantati e suonati per porre l'accento su queste tematiche, per non nascondere la testa sotto la sabbia. Io ho citato i Beatles, che comunque hanno scritto una canzone, ma non penso assolutamente che sia John Lennon, McCartney, gli altri, George Harrison e Ringo Starr, avessero voluto elogiare il femminicidio. Ve la faccio ascoltare, tanto è famosissima, sta su Rubber Soul del 1965 ed è Run for Your Life.

0: Ecco, mi pare che il messaggio arrivi chiaro a livello proprio del testo e della comprensione del medesimo, ma bisogna contestualizzare anche le parole dei musicisti, quindi non necessariamente significa che vogliamo elogiare il femminicidio, ci mancherebbe, io che infatti lei non poi ha sconfessato, anche figurati, ecco, il messaggio è chiaro, sentiamo chi c'è. 3899 106 600, ragazzi, fa caldo, sono appena tornato già con questi bei temi belli.
1: Allora, se vogliamo una musica piatta parliamo solo che bello oggi al mare, il sole, ragazzette, ragazzetti, ci amiamo, ci vogliamo
0: ma
1: bene,
0: ma al di là di quello, caro,
1: la musica
0: Marco,
1: parla di tutto, esatto, l'artista a volte fa scrivere dei brani ed è la cosa più complicata, immedesimandosi, che ne so, in un pedofilo,
0: sì, anche sì certo,
1: in uno stupratore.
0: Purtroppo
1: e una
0: sì,
1: delle cose
0: certo,
1: più brutte che ci possa essere al mondo, che ne so, essere juventino.
0: E no, falla finita, bestia.
1: È una prova molto difficile,
0: lo so,
1: è molto complicata,
0: sì.
1: E questo non vuol dire che salti il delinquente,
0: cioè, assolutamente, certo,
1: tutti quei deficienti che hanno visto Romanzo Criminale, se esci di essere freddo, sono libanese, deficienti. Qui si parla di delinquenti
0: e anche
1: con il
0: sì,
1: lavoro,
0: esatto,
1: l'attore o in questo caso l'artista che scrive.
0: Sono d'accordo con te, e anche quando si tratta di vedere film violenti o giocare a videogiochi violenti, ma poi portano a diventare violenti, non è vero, è tutta questione di educazione e di come viene assimilato il messaggio in base appunto alla nostra cultura e all'educazione che abbiamo ricevuto, tutto qui, cioè niente di più semplice da sviscerare. Non, la colpa non è dei film o dei videogiochi, la colpa è di chi, degli strumenti che abbiamo avuto per elaborare questo tipo di informazioni e utilizzarle nel miglior modo possibile. Rolling Stones, Sympathy for the Devil.

0: Rolling Stones con Sympathy for the Devil, capolavoro, forse l'emblema della musica rock nella sua accezione più pura. Vediamo un po', al 3899 106 600, purtroppo ha preso una deriva a polemica, comunque sì, ci sta, a parte digressioni che non condivido, cara o caro che hai lanciato comunque il sasso, ti ho seguito fino adesso, va benissimo. Però poi se fai lo o la spiritosa dicendo dai, visti i commenti, mandano un bell'inno del KKK, del Ku Klux Klan, dai. Così non ti seguo più, amico o amica, perché finora sì, sono stato anche dalla tua parte, ma se la devi buttare in caciara, come dite voi a Roma, non sono più dalla tua parte, nel senso che nessuno sta elogiando un cazzo di niente, né la pedofilia, ci mancherebbe, né il femminicidio, quindi che cazzo c'entra il Ku Klux Klan? Nessuno ne ha parlato, nessuno ha per fortuna scelto questa deriva. Comunque sì, se è una battuta la prendo come tale, ma non sono assolutamente d'accordo. Poi,
1: ma sì, ma anch'io me lo sono chiesto spesso, cioè c'è, sì, quella canzone, Ilaria, degli After Hours, sì, che dove lui urla sei più bella vestita di
0: Lividi,
1: no?
0: Sì,
1: che,
0: bello, sì.
1: Col senno del poi, dopo 20 anni che l'ho ascoltata, mi si è acceso il cervello, ho detto cazzo, che cosa ho cantato, su cosa ho pogato per 20 anni della mia vita. Esatto. Però dall'altra parte, come dici te, sono canzoni che parla, che raccontano, no? Un cantante, sì, una band, sono cantastorie,
0: esatto,
1: raccontano,
0: sì,
1: storie, e purtroppo esistono anche queste,
0: anche
1: storie,
0: queste situazioni,
1: non,
0: certo,
1: parlarne, sì, è come volerne nascondere l'esistenza, che neanche,
0: sono
1: giusto,
0: d'accordissimo.
1: E poi, poi un elogio, un'altra questione, certo,
0: è un'altra,
1: poi,
0: parte, nessuno ha elogiato niente,
1: ma
0: ci
1: se applicassimo questo ragionamento a tutte le altre forme d'arte,
0: allora, Caravaggio, tipo, Charlie Chaplin era pedofilo, ragazzi,
1: delle serie TV che guardiamo,
0: sono d'accordissimo,
1: dovrebbero essere censurate, perché, certo, insomma, tra tanti temi
0: sono molto molto d'accordo,
1: oltre il border.
0: Come dicevo, ciao, Caravaggio, Ilaria, era un assassino, ciao Ilaria, grazie. Charlie Chaplin era un pedofilo acclarato, allora buttiamo tutta la filmografia di Chaplin o le opere di Caravaggio, ma potremmo fare 150 milioni di esempi. Ciao Giuliano, sono d'accordo con te sul fatto che in un testo si possa rappresentare qualsiasi cosa, un conto è l'autore, un conto è la storia, vero, che viene rappresentata. Spesso e volentieri si confonde l'autore con il protagonista della storia. Penso a un pezzo di De Gregori che apprezzo particolarmente, che tratta del tema di questo abbaglio molto comune. Guarda che non sono io. Visto che per un po' ho letto di letteratura, ho avuto il privilegio di capire e conoscere molte cose che ignoravo completamente, citando a modo mio uno scrittore contemporaneo che ha trattato un tema come la pedofilia mettendosi dalla parte del pedofilo e non della vittima. Diceva: la letteratura, l'arte in genere, non deve essere mai pacificata e accomodante, perché il rischio è che si conferma solo cose di cui siamo perfettamente d'accordo. L'arte deve far discutere, far saltare dalla sedia, irritare, infuocare, creare dibattiti e controversie. Direttamente sarebbe opportuno fare altro. Un abbraccio. Io sono d'accordissimo, d'accordissimo con te, e grazie caro Giuseppe per questo messaggio. Chiedo scusa per il patriarcato, ma cos'è? Va bene, Ivan. Bentornato, grazie. Poi ancora, poi me ne vado, non farò mai più trasmissioni con voi.
2: Non è che l'ascoltatore, ascoltatrice intendeva di che tu chiamavi, dove vai,
0: no, no, ci ho pensato anch'io, ci ho pensato,
2: una ragazza,
0: lo so, ci ho pensato anch'io, ma non Gabba Gabba Hey,
3: sul brano degli After Hours,
0: sì,
3: non ci trovo una cosa violenta, ma ci sono, trovo una cosa violenta di sesso. O che mi piace vestire dei lividi, ma questo non vuol dire che lui era pieno di graffi,
0: esatto,
3: non lo dice,
0: esatto,
3: nel senso, mi dà la sensazione, esatto, di un rapporto molto fogoso in quella frase, non la vedo violenta, però
0: consenziente, sempre consenziente, perché qualsiasi cosa non voluta da entrambe le parti è comunque violenza e va condannata. Va bene, dai, detto questo io vi ringrazio, vi saluto, se volete riprenderemo il tema, ma ripeto, usiamo termini anche diversi dallo sfottò, dallo scherno. Nessuno sta prendendo sotto gamba il tema, assolutamente, quindi se volete ne parliamo, ma parliamo di arte in generale. Va bene, grazie, grazie, grazie. Vi lascio con Valerio, noi ci diamo appuntamento a domani, ben ritrovati, vi voglio bene. Grazie, domani, anni 70. Ciao!
4: Avete ascoltato
5: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

lunedì 17 agosto 2026, questa è Antipop Venezia. Allora subito buon pomeriggio al sottoscritto, al sottoscritto, al sottoscritto. Io sono Valerio, ci sarò ovvero solo io con voi fino alle 18, senza né Emanuele né Giampiero, che sono in periodo di meritatissime ferie e torneranno non appena sarà settembre. Vabbè, iniziamo con i Police, direi bando alle ciance per non saperne leggere né scrivere, di andare subito con la prima proposta di oggi. Questa è la loro Every Little Thing She Does Is Magic. Radio.

0: Phone Toward Enemy, Marilyn Manson.
1: Meritatissime ferie, se sì. È un vero signore.
0: Giampiero Emanuele.
1: Questa frase a cui ti scansa fatiche.
0: Sì, è vero.
1: Ciao.
0: Sì, no, ma non che io pensi che nessuno di noi salvi vite, ecco, facendo questo lavoro, però sicuramente loro sono due persone molto stanche, così come lo sono tuttora io, che di ferie ho fatto una settimana, poi più avanti anche per questioni altre tornerò a mancare, ma non prima del prossimo mese. Nel mentre io vorrei sapere chi invece di voi è ancora in città, che sia Roma o altrove, visto che ci ascoltate da tutta la nazione, anche col DAB Plus, oltre che con lo streaming in FM più o meno da Roma e dintorni. 3899 106 600, e anche perché no, voglio farmi i fatti vostri proprio al 110%, come avete trascorso il vostro Ferragosto.

Nothing but a good time, Poison. Io vi ricordo che Radio Rock non da oggi ma da qualche settimana ormai è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, che è visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.

Welcome to the jungle, Guns N' Roses. Francesca mi scrive al 3899106600. Ciao, noi Ferragosto super tranquillo, pranzo in famiglia, tavola apparecchiata fuori e pomeriggio passato a chiacchierare sotto il portico, semplice ma bellissimo. Poi Davide, Ferragosto al mare a Fiumicino con gli amici, bagno, racchettoni, panini sulla spiaggia immancabili e naturalmente aperitivo al tramonto. Direi che non ci siamo fatti mancare niente. Infine, per ora Chiara, noi siamo scappati dal caldo e siamo andati in montagna, passeggiata la mattina, pranzo in una trattoria e poi relax totale, finalmente un po' di fresco. Sì, perché al netto delle temperature che sarebbero dovute diminuire, mi pare che in realtà siamo ancora nella stessa identica situazione della scorsa settimana.

is the crown, Linkin Park. Ciao, questa è Claudia. Noi mattinata a Colonia e pomeriggio a Dortmund a vedere la Roma, che ha pareggiato un bel 2-2, dai, confortante se non altro rispetto alle altre amichevoli che ci hanno visto perire e malissimo con squadre non proprio di primo ordine, già a differenza del Borussia Dortmund, che è, se non una grande d'Europa, una delle squadre principali del nostro continente, ben lontana dai fasti di Klopp, però insomma si difende sempre molto bene, a differenza della Roma ultimamente, proprio a livello di fase difensiva. Ancora, questa Stefano, abbiamo passato Ferragosto tutti insieme a casa dei nonni, eravamo tantissimi, abbiamo mangiato per ore e alla fine qualcuno si è addormentato direttamente sul divano, che è un grande classico pure questo, perché insomma poi il mangiare tanto, specie in giornate come Ferragosto, si coniuga proprio direttamente, senza alcuna difficoltà, con la cecagna. Io l'ho passato con i nonni della mia compagna, i suoi parenti da parte materna, anche un po' per fare compagnia a persone che altrimenti sarebbero state da sole. Devo dire che quando mi si toglie dalle spalle il peso di scegliere come divertirmi per forza in questi giorni che sono abbastanza comandati, io sono sempre contento, è quasi a prescindere da quello che poi andrò a fare. È stato comunque molto felice di trascorrere il Ferragosto come l'ho trascorso, sia chiaro.

Abruzzo Trail, AC/DC, giornata di mare con le mie due bambine. Questa è Martina che scrive pure lei al 3899 106 600. Abbiamo fatto il bagno, costruito castelli di sabbia e mangiato il gelato loro almeno tre volte. Per loro è stato il Ferragosto perfetto, immagino, specie per merito dei tre gelati. Poi tutto a posto, nel senso, gli è andato un po' male di pancia oppure... Tutto sommato la giornata è proseguita tranquilla, ma così per capire, perché tre gelati sono tanti, poi due bambine, non so di che età, però a meno che non fossero ghiaccioli, quindi tutto sommato acqua e zucchero, potrebbero aver impattato, ecco, idea mia, eh.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6.
1: Yeah.
0: Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: come fa tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Questo è Antipop.
13: La trasmissione che è meglio è impossibile.
14: On Radio Rock.
15: Antipop che torna con voi, nonché il sottoscritto Valerio Cesari. Dopo il break, il suo primo delle 15.30, lo fa con Eric Clapton, questa sua versione MTV Unplugged di Laila.
14: Radio Rock. Back in time.

Muffin Happens Twice, i Carriers, tantissimi messaggi ancora da leggere riguardo il Ferragosto che avete passato quest'anno in città. Questo è Andrea, senza traffico e senza stress. Roma era quasi deserta e ce la siamo goduta tantissimo. Una passeggiata, una bella cena e via. Beh, meglio di così, insomma, mi sembra difficile pensare ad altro. Ferragosto passato in Basilicata, questo ce lo scrive il nostro Angelo, a Maratea, con amici, ora riposo e disegno ascoltando metal radio rock. Non ho capito se disegna ascoltando metal e radio rock, che pure passa sia il rock che tutte le sue derivazioni, quindi anche quelle un po' più dure tipo il metal, oppure disegna metal, insomma, o metal radio rock è il suo modo di chiamare radio rock. Tante domande, forse una sola risposta? Chissà.

Metropolis Part 1, The Miracle and the Sleeper. Nel mentre mi fa un certo effetto vedere come da Sky TG24, se non altro qui, poi non so se pure altrove, immagino di sì, si parli di come i vari paesi europei stiano pensando di reintrodurre la leva obbligatoria. Io non lo so, sarò limitato, non capisco bene quale sia la minaccia al netto della stampa più o meno allineata, però vabbè, sarò io il problema. Io sono rimasta a casa, questa è Federica, perché quest'anno abbiamo preferito risparmiare. Ci siamo concessi qualche gita fuori porta e devo dire che non è andata affatto male. Poi Paolo, noi siamo rimasti qui perché abbiamo il mare a due passi, Ostia. Ad agosto sarebbe quasi un peccato andare via, la mattina a spiaggia e la sera passeggiata sul lungomare. Poi ancora Alessandra, noi siamo rimasti in città ad agosto soprattutto per motivi di lavoro, perché poi questo vi stavo chiedendo, no? Sia come avete passato il vostro Ferragosto, che se siete rimasti o meno in città, Roma come altrove. In realtà Roma vuota anche il suo fascino, poco traffico, parcheggi e finalmente un po' di tranquillità. Beh, sì, dura due settimane, però non è male.

Arcane Fire, gli Avatar. Sono rimasto in città per lavoro, purtroppo, messaggio di Luca, però quando Roma si svuota sembra quasi un'altra città, quindi cerco di godermi almeno questo lato positivo. Sì, è vero, sembra un'altra città per quanto il tutto duri 2 settimane, poi è presto che è un attimo che è arrivato il 1° settembre, si torna proprio come prima, peggio di prima, devo dire. Ogni anno, se faccio riferimento a quanto ci metto ad andare e tornare da lavoro, mi pare che la situazione vada sempre peggiorando, però il tratto in realtà è quello, non so, è come se aumentasse di distanza ogni anno.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Back to Anti-Pop.
0: State ascoltando
9: Anti-Pop,
0: la trasmissione che peggio è impossibile.
10: Seconda ora della puntata di Antipop di oggi, lunedì 17 agosto 2026, che si apre con i Garbage, la loro Cherry Lips.
9: Radio

Weekend Shins, loro sono Radio Free Alice e io andrei anche con un pochino di ricorrenze, almeno un paio, perché il 17 agosto, quindi oggi, ma nel 1991, i Nirvana entravano ai G&T Studios di Culver City in California per girare il video di Smells Like Spirit, brano che, come sapete, creerà poi uno sconquasso nel mondo della musica. Video questo diretto da un regista all'epoca esordiente, ovvero Samuel Bayer. A fare da comparse, come vedete poi nel video, ci sono veri giovani fan dei Nirvana, all'epoca giovani fan, che vennero reclutati tramite appositi volantini distribuiti ai concerti loro dei giorni precedenti. Dopo ore di riprese, estenuanti sotto luci caldissime, leggo questo piccolo elaborato che ha composto la nostra redazione. Elaborato mi sembra un termine delle scuole elementari, però vabbè. La stanchezza lasciò spazio a una rabbia autentica. Incitati da Kurt Cobain, i ragazzi ruppero la scenografia, distruggendo gli strumenti e trasformando la finzione in una vera e propria rivolta giovanile. Quindi quello che vedete nel video è più o meno successo proprio come appare. Quel caos spontaneo catturato dalle telecamere diventerà l'immagine simbolo di un'intera generazione e il manifesto visivo del movimento grunge su MTV.

Smells Light and Spirit, Nirvana, con il videoclip di questa canzone che veniva girato oggi nel 1991 e sempre di 17 agosto, seconda e ultima ricorrenza per oggi, 1993 però, quindi 2 anni dopo, la Roadrunner pubblicava Bloody Kisses, terzo album in studio dei Type O Negative, capolavoro degli anni 90, specie per quanto riguarda il metal un po' più gothic. Type O Negative guidati dall'impareggiabile, per quanto mi riguarda, e mai troppo compianto, Peter Steele, loro band di Brooklyn che fondeva appunto queste sonorità oscure e pesanti con melodie assai più pop, con quest'organo da cattedrale a farla da padrone, anche una certa ironia e provocazione nei testi, brani iconici, quelli contenuti all'interno di questo Bloody Kisses, come Christian Woman e Black Number One, che ascoltiamo tra pochissimo, che scalarono poi le classifiche alternative, regalando alla Roadrunner il primo e per larghi tratti l'unico album pubblicato da questa etichetta a raggiungere la certificazione d'oro e successivamente quella di platino negli Stati Uniti, consacrando i Type O Negative al rango di band che entrò nell'Olimpo della musica non solo dark.

likes the dark.

Polacca number one, Typo Negative, ricordando l'uscita di Bloody Kisses, il loro terzo lavoro in studio, così come prima anche dell'inizio delle riprese del videoclip di Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. Andiamo al break invece con un'altra cosa ancora decisamente più recente di questi mesi, ovvero Greyhound degli Who.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Questo è
1: Sono le 16.33 adesso, siamo al giro di boa, sempre Antipop, sempre Valerio con voi ancora fino alle 18. Ci sono anche i Deftones che arrivano con Passenger. Radio.

Anch'io i Weezer. Pietro mi scrive: uno dei motivi per cui ancora non mi sono ammazzato è la voce di Maynard James Keenan in riferimento al brano di prima di questo, ovvero Deftones Passenger con Maynard James Keenan alla voce assieme a Cino Moreno, ovviamente. Io, vedendoci dell'ironia in questo messaggio, e Pietro non dovesse essere così, mi scuso assolutamente, ti rispondo che forse un altro motivo potrebbero essere o i Weezer, che questo venerdì usciranno con un nuovo album, The Gold Album, oppure, perché no, un pezzo dei Muse, come richiede qualcuno, tipo questa Hysteria.

Esteria e Muse, vostra richiesta è arrivata al 3899106600, che voglio usare anche un po' per fare il paio con quello che vi stiamo chiedendo su Facebook dalla tarda mattinata di oggi sul nostro Facebook, ovvero di nominare la canzone che vi fa venire i brividi ogni volta che l'ascoltate, come fosse quindi la prima. Io vado con una mia scelta, vorrei che vi accodaste sempre al 3899106600.

0: Eyes of Black, Metallica. Allora, tanti messaggi al 3899106600, come sempre, come tutto oggi. Devo dire, ciao grandissimo, a me è un pezzo che fomenta sempre, che ogni volta che lo ascolto mi fa vibrare tutto, Foo Fighters, Pretender, tanta roba. Questo me lo scrive Buffalo Soldier, niente meno. Poi ancora, ancora.
1: Ma io c'ho un palinsesto di canzoni che ogni volta che ci ascolto mi
0: sento qualcuna, non dico tutte,
1: a volte mi fanno emozionare. Però dire qual è proprio quella non sono d'accordo, perché
0: ma che ci frega,
1: infinità,
0: stiamo scherzando,
1: bellissime,
0: su,
1: come quella che hai appena messo anche adesso di Metallica, è fantastica. Ad esempio la canzone che sto ascoltando a ripetizione,
0: vedi,
1: mi sembra sempre di non capirla mai o di non averla mai sentita, è Language dei Contortionist, Language I o Language One dei Contortionist. È un pezzo talmente complesso, cazzo, che è fantastico, sembra sempre di sentirlo per la prima volta ed è recente.

The Rush Editors, devo dire che tra i brani più recenti questa è una delle mie preferite. Sarà che amo gli Editors, quindi sono sempre molto curioso di quello che stanno per pubblicare. Damien degli iStart, a proposito delle canzoni che ogni volta vi mettono i brividi, ogni volta che le ascoltate, ovviamente Child in Time dei Deep Purple, perché come Ian Gillan ha spiegato, il suo non è falsetto, sì, quella è voce piena, caro Fabio, che poi il motivo, no, anche della bellezza di quel pezzo. Buonasera, per me questo è Lorenzo, è Blizzard dei Fauve, ma in francese, in italiano praticamente tutto Rino Gaetano, artista per il quale centellino gli ascolti per non perdere l'emozione che mi trasmette, direi, ma il cielo è sempre più blu. Un abbraccio. Poi Paola, Rock and Roll Suicide di Bowie, Israel di Siouxsie, Night and Day versione Bonovox, mi fanno venire i brividi profondissimi. Questa appunto era Paola. Tutta

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Romana Auto!
7: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Questo è Antipop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile.
1: On Radio Rock.
12: Terza e ultima ora di Antipop di oggi. Valerio Cesari in diretta con voi fino alle 18, quando poi per le tre ore successive, ovvero fino alle 21, a tenervi compagnia ci saranno Paoloni e Sandro con Mal Rumore, e loro sono invece i Pixies che arrivano con Gouge Away.

In the Ruins, Mastodon, veramente bello questo pezzo, che è poi il terzo estratto da Marrow Deep, nuovo album dei Mastodon che uscirà il 28 di questo mese, agosto, su Loma Vista Recordings. Sarà anche il primo loro dalla scomparsa lo scorso anno del chitarrista e cantante dei Mastodon, ovviamente Brent Hinds.

Far Cry e Rush. Allora leggiamo ancora voi, questo è Gianni. Buonasera Valerio, ci sarebbero troppe canzoni da nominare, giusto per citarne qualcuna, direi Eye of Destruction di Barry Maguire, She dei Green Day o Creeping Death dei Metallica, in genere perché le associo ad eventi particolari successi quando le ho ascoltate la prima volta. Sì, ma infatti quando parliamo di brani che tuttora, che siete al milionesimo ascolto, magari vi mettono i brividi, parliamo pure di canzoni che non devono essere necessariamente comfortably numb, ecco, per dire che è una di quelle più quotate. Luca non ultimo mi scrive: più che brividi è proprio una sensazione difficile da spiegare, la chitarra di Gilmour nel finale è devastante. Beh, insomma, come non essere d'accordo.

Arpini, Mefazzo, Matt Berninger, frontman dei National, qui in veste solista. Black Day Pearl Jam, mi scrive Chiara da Pomezia. La voce di Eddie Vedder e quel crescendo finale mi fanno venire la pelle d'oca ogni singola volta. Sono d'accordissimo. Poi Enter Sandman dei Metallica, questa è Valentina. Lo so, è una scelta super conosciuta, beh, fa niente. Ma quel riff iniziale è impossibile da battere. Tonight.

0: Don't Stop Me Now, i Queen.
1: Beh, una canzone mi metterà sempre i brividi, sì. Sarà sempre The Unforgiven dei Metallica, anche al miliardesimo
0: ascolto.
1: Tutte e
0: tre le The Unforgiven.
1: Quando hanno fatto in live a Bologna.
0: Tanta roba,
1: è stata la prima volta che l'ho visti dal vivo. Le lacrime sono scese proprio a dirotto.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Anti-pop.
0: State ascoltando
5: Anti-pop,
0: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
6: Rock. Ultima mezz'ora di Anti-pop di oggi, tra poco con voi e fino alle 21 Paolo Alessandro con Mal Rumore, prima però i Kiss di Rock and Roll All Night.
1: Radio Rock. Back in time.

Royal Stand, Greta Van Fleet, anche loro presto in uscita con un nuovo album. Questa canzone mi piace decisamente di più della precedente, Play Your Games, che mi sembrava, senza mancare loro di rispetto perché sono una band validissima, un urlo senza senso per 3 minuti e qualcosa. Vabbè, Ace of Spades, questo è Massimo dei Motorhead. Non sarà una canzone da brividi nel senso classico, ma appena parte Lemmy mi arriva una scarica di adrenalina pazzesca. Sì, ma infatti va bene anche che siano pezzi veloci, quelli che vi mettono i brividi ogni volta che li ascoltate, nonostante appunto sia passato diverso tempo dalla prima volta. The Sound of Silence, questa è Giulia, nella versione dei Disturbed, quella voce, quell'arrangiamento, ogni volta che arriva il ritornello mi vengono i brividi, la trovo potentissima.

Rock the Night, Europe, di cui abbiamo ascoltato recentemente le nuove One on One e The Cult of Ignorance, loro che usciranno il 25 settembre con un nuovo album, Come This Madness, che lo scorso mese sono stati in Italia per 4 appuntamenti e torneranno sempre nel nostro paese il prossimo 14 ottobre per un concerto speciale all'Alcatraz di Milano dedicato proprio, tra le altre cose, nella sua interezza all'album The Final Countdown.

of Dreams, due brano questo che, come tutte le ultime uscite di Bonovox e compagni, da 20-25 anni a questa parte divide. C'è chi li ama a prescindere, c'è chi li odia a prescindere, c'è chi, come il sottoscritto, un pezzo come questo se lo lascia scivolare addosso abbastanza così, in maniera abbastanza indifferente. Ecco, poi avevo avuto modo di ascoltarlo pure in anteprima, ma ha fatto un effetto diverso, non so dirvi se meglio o peggio, comunque diverso. Chissà che voto date invece alla nuova dei Pineapple Thief, che sono usciti il 7 agosto con questo nuovo brano dopo All the Ashes, sempre dal loro prossimo lavoro in studio, che si chiama New World Order.

Short Order, Pineapple Thief. Il prossimo brano è invece una vostra richiesta ed è anche il pezzo che vi darà modo di scegliere quello con cui tra pochissimo andremo a chiudere.

0: Our Love, David Bowie. Io col prossimo brano vi lascio nelle mani di Paoloni e Sandro, ovvero Mar Rumore, con voi fino alle 21. Per quanto mi riguarda, torno domani, sempre Antipop dalle 15 alle 18, per 3 ore di musica, chiacchiere. Vedremo cos'altro, nella speranza che almeno oggi, se non direttamente domani, piova. Vi lascio appunto con loro e con un altro pezzo. Ciao, a domani.
1: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Malrumore.
0: Questo è Malrumore.
11: On Radio Rock.
1: On Radio Rock.
12: Ah, dell'incredibile, ma sì, inizia una nuova settimana di Malrumore in questo lunedì 17 agosto. Sono le 18:03 a darvi il ben ritrovato e il ben ritrovati. Ci sono io, Paolonia Zumo, con me chiaramente Sandro Canori in tutto questo caldissimo agosto. E poco fa con voi il signor antipop, possiamo chiamarlo così, mi sa per un po', ringraziamo Valerio Cesari e basta, perché non ha bisogno di altri lui. Lo trovate domani pomeriggio e nel frattempo trovate la sua playlist sul sito radiorock.it, il luogo dove andare a trovare un po' di refrigerio, ma soprattutto a recuperare le playlist, le vostre trasmissioni preferite, i podcast, il palinsesto e tanto tanto altro. Anche questo Malrumore inizia con il primo salto indietro nel tempo mentre vi mettete comodi. Ozzy Osbourne, No More Tears. Radio.

0: La No More Tears italiana, potremmo dire. O forse No More Tears è la ridirà oltre manica. Chi può dirlo? Delle persone stupide come Paolo Gazzù e Sandro Canori.
1: La fisarmonica è la mia preferita di quegli anni. Stasera suona come Sandro Canori. E prossimo, buonasera amici ascoltatori, ascoltatori di Radio Rock 106.600, un rumore in vostra compagnia finché la fisarmonica suonerà.

0: Ma tu non piangere.
1: Questo è progressivo, eh?
2: Vedi? Senti. Anche qua non piangere.
0: Non si cancella così. Torna più grande che mai.
1: Senti Quinn, senti Quinn.
0: Il desiderio di te.
1: Senti, senti.
0: Quando vivevi.
1: Tanto ricordi che comunque che Italia, cioè che la fisarmonica è uno strumento romantico.
2: Pensa.
0: Se chiudo gli occhi.
1: Grande legame con la fisarmonica.
2: Tu perché?
0: Vedo il tuo viso.
1: Avrei dovuto saperla suonare.
2: Perché?
1: Beh, sarebbe stato il sogno.
2: Come il sogno?
1: Il sogno di tutta una famiglia di estrazione abruzzese.
2: Ah, okay.
1: Ma non ho mai imparato, però. È comunque la canzone, cioè comunque lo strumento delle sagre, no? Del
2: certo.
1: Vino, dell'inebriamento, no? E invece penso. All'epoca era lo strumento da rimorchio.
2: Dell'amore triste anche.
1: Da rimorchio, tu ne hai rimorchiato con la fisarmonica, capito?
2: Ah, certo.
1: C'è il catcalling con la fisarmonica. Che passava una e tu una che gli fischiavi. Tu gli facevi lì le mutande cadevano.
2: Si può dire ancora che cadono le mutande?
1: Certo si può dire. L'importante è il consenso.
2: Ma se cadono?
1: Cadono perché tu l'hai tirata giù.
2: Ah, ok.
1: Cioè tu proprietaria delle mutande, occhio.
2: Se no siamo da capo a 12.
1: Se chiudo gli occhi. Ah no, questa è la strofa dopo. Vedo le mutande. Grande Gianni.
2: È così, è un attimo che inizi con Ozzy Osbourne e ti ritrovi a piangere ascoltando la
1: Gianni
2: fisarmonica.
1: Morandi era Gianni lo Ozzy Osbourne italiano.
2: Ma ho detto che quello di prima lo era. Vabbè.
1: Tutti lo erano.
2: Tony, come si chiama? Little Tony.
1: Tutti quelli che.
2: Tutti quelli che.
1: Che facevano e mangiavano.
2: Sandro.
1: Cose. C'è poca fisarmonica nella fisarmonica, però possiamo dire.
2: È vero. Io vorrei più fisarmonica in questo marrumore 3899106.
1: No, no, il marrumore nella fisarmonica.
2: Nella fisarmonica. Che casino di inizio questa nuova settimana di malrumore. Comunque, la linea di basso del signor
1: Osbourne. Osby Osbourne.
2: Sì, aspetta, devo scendere in cantina. Si sono mischiate tutte le vocali e le consonanti, Sandro. Così, dopo una sera, cioè un fine settimana.
1: Zombie Obnor.
2: Proprio lui. Dicevo, la linea di basso della canzone con cui abbiamo aperto questo orribile programma di Ozzy Osbourne.
1: Osby Osbourne.
2: Mi ricorda tanto, e qui è ancora più difficile, questa dei Death Cab for Cutie. Si chiama I Will Possess Your Heart.

0: così, morbido. I will possess your heart. Abbiamo iniziato a tutti gli effetti. Il livello di incomprensione e caos sono già piuttosto alti. Ma prima di andare avanti, prima di leggere e sentire i primi messaggi al 3899-106-600, dobbiamo assolutamente fare il filo della settimana scorsa. Che cosa è successo, Sandro?
1: Fatti appresi negli episodi precedenti di Malrumore. Il telegiornale di Sky è infestato da una parola sbagliata. Will Smith esiste, ma non è il batterista dei Red Hot.
0: No.
1: C'è chi muore facendo oh oh oh. Meglio gatta morta che coloro che surfano sugli ani. Se parli di te in terza persona sei a un passo dalla fase feltri. Da immense strade aperte a volte tornano uccelli. Il Redentore presto tornerà su un rullo luminoso che gira male. I cavalieri dell'Apocalisse sono Donatello, Melchiorre, Pestilenza e Alitosi.
0: Sì.
1: Se Paolonia non può vedere l'eclissi, nessuno vedrà l'eclissi.
0: Giusto.
1: Emanuele Pop Antiforte non esiste e non conduce anti-Emanuele Forte Pop. Quando Paolonia ci manderà a dare fuoco al King dell'Arrosticino sarà troppo tardi. Il Canada dovrebbe smetterla di dare nome ai laghi. Nell'ultimo Spider-Man lui arriva, fa cose e poi finisce. L'MCU, not my cup of tea. Quello che apprenderemo questa settimana è dal lato opposto di una strada chiusa. Si passa solo tramite Marrumore.
2: Posso dire, tra l'altro,
0: tutto molto chiaro
2: sulla questione Spider-Man. Sono molto di più radicalizzato perché ho visto molta più gente di quanta pensavo dire che è il miglior film di Spider-Man mai fatto.
0: Addirittura
2: molta più gente di quanto pensavo.
0: E questo ti costringe
2: quello brobrio e quindi, come spesso
0: adesso
2: capita,
0: è una merda a tutti gli effetti.
2: Vabbè, però questo mi sembra,
0: no, avevi chiaro. Detto che con tutti i crismi e le spiegazioni e le disillusioni del caso
2: Sto parlando di un film di Spider-Man,
0: certo,
2: in cui hanno speso un fantasma miliardo di dollari per farlo, probabilmente.
0: Capito, esatto.
2: Quindi
0: proprio
2: è veramente difficile che io esca da lì totalmente annoiato, anche se ce l'hanno fatta con tanti film della Marvel, ce l'hanno fatta. Però qui c'è Spider-Man, ma questo vuol dire che sia un bel film. Cioè, è un film a cui ho dato una sufficienza di stima perché è Spider-Man, ma se fosse chiamato Mariolino va in città era 4,5 e se dovesse parlare il Sandro Nerd era 2. Quindi c'è, infatti io abbia dato un 6 streaming sito è solo per rispetto nei confronti di quella maschera lì,
0: okay.
2: Ma zero rispetto per Marvel Cinematic Universe e a maggior ragione dopo che ho visto gente che lo difendeva, perché ho notato questa cosa ultimamente, poi la chiudo, mi taccio subito su questa piccola polemica, che adesso ci sono i difensori delle multinazionali.
0: C'è,
2: capito, prima magari era, che ne so, tu sei mega fan di Tom Holland e hai detto a tutti che Tom Holland è l'attore più bravo del mondo, quindi non puoi ammettere che quel film fa schifo e quindi difenderai Tom Holland con le unghie e coi denti. Prima c'era questa dinamica di servilismo, diciamo, no? Tra utente e attore, cantante, scrittore, quello che è. Adesso abbiamo fatto il salto. Adesso c'è il servilismo, fanboismo verso la multinazionale. Quindi la gente non è che la gente si indigna perché gli stai offendendo la Marvel, perché gli stai offendendo la Nintendo, perché gli stai offendendo Star Wars, che per me è una follia.
0: Certo.
2: Una follia totale, anche perché cioè, dovremmo volere di più da quelle piattaforme, non accontentarci.
0: A maggior ragione,
2: perché
0: chiaro.
2: Perché loro continuano a fare la merda.
0: E
2: no?
0: Invece ecco. Niente.
2: Vabbè, lasciamo
0: per fortuna c'è chi dice, per esempio, Misa, a me sto Spider-Man mi ha fatto venire voglia di rivedermi il primo per compensare, quindi insomma,
2: bene.
0: Tutto sommato siamo lì. 3899.
2: Che aveva i suoi problemi, ma almeno aveva anche uno spessore.
0: Sì, ma fammi andare avanti. 3899-106-600. Federico, buon pomeriggio, ben ritrovato.
3: Paolonia, sono in ritardo, mi vuoi fare eccedere i limiti di velocità?
0: No, ma Rumore è contro l'eccedimento.
2: Corri.
0: Federico, hai visto, la musica si è calmata.
2: Corri, non solo corri, ma continua a mandare messaggi al telefono.
0: E soprattutto,
2: corri.
0: Mi sembra tutto giustissimo, Fede, tutto a posto. Daniele dice, anche oggi un Sandro che siede in modo corretto. Un giorno lo troveremo a petto nudo. Ma in che senso? Perché si arrampica ogni tanto qui sulle sbarre. But,
2: no, that's... non possiamo, perché essendo anche in diretta su Rock TV, che anche su Twitch, se vedono i capezzoli potrebbe risentirsi. La piattaforma
0: è un attimo, non che tu abbia fatto di me, cioè, ho visto dei piedi volare in questi studi, delle cose veramente orribili.
2: Non solo.
0: Mamma, my goodness gracious. Buonasera Dario, che dice che il pezzo di Yeez gli ricorda un po' Lou Reed, sarà sta chitarra d'accompagnamento così minimale.
2: Lou X,
0: sì, Lou X, gli ricorda proprio Lou X. Sbaglio? Beh, Lou Reed potrebbe essere, intanto quello che è sicuro è che è proprio lui a portarci verso il break con quello che spero sia l'ultima canzone tranquilla. La conosce persino Sandro Canori, guarda che magia questo Marrumore.
4: Holly came from Miami, FLA. hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Sei su Radio Rock.
6: Get ready!
5: Tutta un'altra storia.

0: Malrumore. On Radio Rock.
1: 18:34 minuti di un lunedì 17 agosto, almeno qui sulla capitale. Di nuovo il cielo promette temporali che invece probabilmente saranno solo una sonora pernacchia. Sonora pernacchia no, ma sicuramente un gran bel caos. Ce lo portano i Motorhead finalmente con Ace of Spades.
0: Radio Rock, back in time.

Uscirà il 2 ottobre il nuovo disco dei Dead Poets Society, si chiamerà Monarch, questo estratto si chiama... Uscirà il 2 ottobre il nuovo disco dei Dead Poets Society, si chiamerà Monarch, questo estratto si chiama Cold e dalla scorsa settimana entra a far parte delle

0: Spider-Man lo devo rivedere.
1: In che senso?
0: Perché mi sono addormentato al cinema.
1: Beh, ottimo.
2: È già una risposta, no?
0: Diciamo che poi alla fine mi sono fatto prendere un po' dall'empatia, perché avevo la mia compagna che mi stava dormendo sulla spalla.
1: Ah, che dico, morbidezza.
2: Di tutti, che bello.
0: Che devo fare?
2: Beh, la grande, è andata la grande. Grande film.
0: Ho cercato di rimanere concentrato a guardare il film.
2: Grande, grande film.
0: Ma è stata una bella rottura dei coglioni.
1: Quindi scusami Luca, cioè,
2: io voglio dire una cosa però.
1: Lo vuoi rivedere addirittura?
2: No,
1: dai,
2: lascia
1: no,
2: perdere, lascia non perdere. Così. Guarda un altro film, guarda un film bello se devi usare 2 ore e mezza del tuo tempo. E lo sai qual è la cosa? Un'altra cosa che mi ha fatto incazzare oltre vabbè i difensori delle multinazionali, perché solo
1: l'abbiamo
2: uno che
1: detto.
2: Difende la multinazionale può difendere un film del genere, perché è veramente un film.
1: Stai ripetendo proprioso. Questa cosa perché voglia che qualcuno ti venga a insultare così ci puoi litigare.
2: No, mi danno fastidio due cose che però mi sono scordato, aspetta.
1: Mannaggia.
2: Me lo segno, me lo segno. Allora, una cosa mi dà fastidio è il fatto che adesso va di moda dire vabbè, ma se a me mi è piaciuto, so gusti, questo gusti.
1: Vabbè.
2: Quindi praticamente la modernità sta levando la soggettività dalle cose. È tutto so gusti. Cioè l'obiettività, scusami, ho sbagliato.
1: Sì.
2: Stiamo levando l'obiettività dalle cose. Quindi se tu fai il pizzettaro e fai la pizza più buona di Roma, puoi parlare di un film tanto quanto uno che ha visto un miliardo di film e che ha studiato come si dice cinematografia, come si chiama?
1: No.
2: Ecco, quindi l'opinione del pizzaiolo vale quanto quella di uno che studia cinema, quindi quello che studia cinema può arrogarsi il diritto di dire fa la pizza meglio del pizzaiolo.
1: Certo,
2: plurimpremiato.
1: Se la metti così è tediosa come
2: questione. Oh, l'obiettività esiste, poi può piacervi la merda. E quello è il gusto personale, che è un altro discorso. C'è l'obiettività nelle cose, soprattutto tecnico-pratiche artistiche. Se tu parli con uno che capisce di cinema, ti può dire se quello tecnicamente è un bel film o un brutto film. Poi possono essere d'accordo tra esperti, ma loro sono esperti e dovete lasciarli parlare tra di loro. Poi c'è il giudizio nostro soggettivo di chi non capisce un cazzo. E lì subentra il gusto personale. Ma il gusto personale è gusto personale. L'obiettività delle cose esiste. Quello è un film di merda che vi può piacere, ma bisogna riconoscere che è un film di merda. A me piace tanta roba di merda, tantissima. E non è che però mi metto lì a dire no, perché? Perché a me mi piace, allora non è de merda. No, mi piace proprio perché è de merda magari, pensa. No, l'obiettività delle cose esiste. Questa cosa che è tutto soggettivo, tutto un'opinione, lo sai che qual è la conseguenza di tutto questo modo di ragionare? Guardate i telegiornali, guardate chi vince le elezioni, guardate la politica in che direzione sta andando.
1: Siamo
2: perché quello
1: mondo...
2: è lo specchio, quello è lo specchio del modo di ragionare che danneggia tutto, tutto. Uno non vale uno, non è mai stato così. Mi dispiace chi ve l'ha raccontato, va detto una cazzata.
1: Ecco.
2: E questa è una delle cose che volevo dire.
1: Pezzo, 50 minuti di applausi, fategli pure 50 minuti di applausi.
2: Mi sono dilungato talmente tanto a dire questa cosa e mi sono scordato qual era l'altra cosa che dovevo dire, ma mo ci ripenso.
1: Pensaci intanto musica, poi io...
2: Ce l'ho, posso dirla subito così poi chiudiamo la parentesi.
1: Grazie,
2: mi ha dato fastidio la supponenza della difesa strenua di questo film schifoso.
1: Ma
2: cioè,
1: da parte di chi?
2: Di tutti. E una cosa che mi ha dato fastidio è il fatto di deridere una critica in particolare, perché è stata mossa una critica che ho mosso anche io. Scusate, ma questo che lavoro fa? Per permettersi
1: che
2: tutto questo?
1: Che effettivamente.
2: È stata una delle critiche più derise. La gente fa ma perché di solito tu sai che lavoro fa il protagonista? Se non capite un cazzo di quello che state vedendo, potete anche stare zitti, no? Il lavoro in Spider-Man è il 30% del personaggio, perché Spider-Man siamo noi. Spider-Man è l'adolescente o giovane adulto squattrinato che, nonostante sia Spider-Man, tutti gli vanno bene e Spider-Man è fighissimo, Peter Parker fa una vita di merda, con un lavoro di merda che non gli piace e che odia. Quindi il lavoro di Spider-Man è fondamentale nel personaggio di Spider-Man, è quasi come mulini a vento per Don Chisciotte, perché il lavoro fa parte del personaggio, nel senso che noi empatizziamo con Peter. Peter è l'eroe della città, Peter è New York, Peter è l'eroe del popolo proprio perché è come noi e c'ha il problema col datore di lavoro come noi. Quindi sapere come guadagna i soldi questo povero Cristo non è una per rompe il cazzo, ha mega senso riguardo al personaggio di cui stiamo parlando. Se però voi non lo sapete perché avete visto solo i film Marvel nella vostra vita, manco mai un film d'autore, che poi a me manco mi piacciono, però per dire, o non avete mai letto un libro e avete visto solo i film della Marvel, è certo che vi sembra una cosa ridicola, è ovvio. Poi se invece fate un attimo di ragionamento, ma anche un minimo di ricerca, capite che invece farci vedere in quella carrellata veloce
3: voce del cazzo che non serve a niente.

0: All'inizio del film, pure la sofferenza di lui che si doveva barcamenare tra Spider-Man e un lavoro e una vita normale, è parte del personaggio. Allora, se non volete fare quelle cose, fate altri personaggi, create altre icone, che io sono anche a favore. Come avete fatto con Miles Morales, come avete fatto con la Principessa Ranocchio, serviva creare una diversità, serviva creare nuovo, creiamo nuove icone allora. Sta cosa di riprendere le vecchie perché non ci avete più le idee e poi ce le dovete snaturare e poi io mi devo pure sentire di che vabbè è soggettivo, ha rotto il cazzo.
1: Ecco, benissimo, basta. A posto, l'hai espresso bene, per favore. Scusami, basta, c'è anche Cesare che dice siamo d'accordo ma anche meno, siamo tutti d'accordo con te, no, non te ne puoi andare.
0: Ci vediamo domani.

0: At the Drive-In, One Armed Scissor, un po' di carica musicale anche per riprenderci un attimo da questo monologo, devo dire molto bello, anche chi è d'accordo con il nostro Sandro come Cesare, però dice però un pezzettino meno.
1: È un monologo, è un'intemerata.
0: Un'intemerata.
1: Un rant, bello. Dicono quelli della tua lingua.
0: Un'intemerata, mi piace molto. Chi è che sei diventato la reincarnazione di chi dicevi, scusami?
1: Di Maurizio Costanzo.
0: Scusa?
1: Maurizio.
0: Cioè tu saresti... Tu saresti la reincarnazione di Maurizio Costanzo.
1: È evidente.
0: Tra l'altro morto ben dopo la tua nascita.
1: Tanti segni lo dicono.
0: Tanti segni lo dicono. Io ho un po' paura. C'è Paola che però
1: cercate
0: dice:
1: cercate le foto del giovane Maurizio Costanzo. Non di quello più iconico, che magari è dell'ultima fase, quello con cui hanno fatto le magliette. No, cercate il primo Maurizio Costanzo.
0: Il primo, penso. Prima quello che lo clonassero.
1: Okay. Prima di Maria De Filippi.
0: Ok, Sandro, hai ragione, dice Paola. Non si possono livellare tutte le opinioni solo per la legittima libertà di tutti, a prescindere dalle competenze. Bravo. 3899 106 e 600.
1: Seguitemi su Instagram.
0: Che problemi avete? Senti qua,
2: Sandro, non ho mai visto un film di Spider-Man. Sì. Non ho mai manco letto un fumetto. Però ti volevo chiedere una cosa. Sì. Mi vuoi sposare?
0: Ma perché? Ma adesso tu
1: sì.
0: Perché sei... Guarda che momento incredibile. Guido and Sandro sitting in a tree.
1: Okay, mi trovate su Instagram, ripeto, okay, se volete stare a contatto con me tutto il giorno, tutti i giorni, io sono lì. Non so, molto social, ma da lì vi do delle cose, faccio altre cose, vengo in radio e quant'altro. Sandro Canori,
0: Lorenzo.
1: E Paolonia Zumo anche, mi raccomando.
0: Che vuoi?
3: Ma mentre Canori parla, devo mettere un attimo la musichetta pam, pam, pam, pam, giusto così per rievocare.
0: Ce l'ho pensato bene, ma mi sa che diventerà il nostro futuro.
1: Ma guarda che ci sono proprio delle foto che testimoniano la somiglianza tra me e Maurizio Costanzo. Forse un giorno ve le mostreremo.
0: Delle testimonianze scientifiche.
1: Oh,
0: anche,
1: tu l'hai vista? Tu l'hai vista la foto?
0: Sì, ma è sempre che è morto dopo che sei nato, quindi che reincarnazione. O forse
1: dire?
0: Il suo spirito è entrato dentro di te dopo la sua morte, quindi in realtà è un caso di trasmigrazione.
1: Non è che funziona tutto come il Dalai Lama, eh? Cioè il bambino che nasce nel momento in cui il Dalai Lama precedente muore.
0: A proposito di cose beh, la reincarnazione sì, Cristo.
1: No, ma che è lo spirito, no? È l'idea. Ma che vi devo spiegare? La forza delle idee non moriranno mai.
0: Allora,
1: cioè io devo portare palesemente a compimento il sogno di Maurizio Costanzo.
0: E qual era il sogno di Maurizio Costanzo?
1: Non lo so, dobbiamo scoprire. Probabilmente lo stesso mio.
0: E qual è
1: per
0: il
1: questo
0: tuo?
1: Che io devo portarlo a
0: chi
1: compimento,
0: lo sa?
1: Capito?
0: Senti,
1: è la ciclicità delle ere.
0: Vedi, a proposito di saggezza alta e orientale, a proposito di fare fatica magari sul luogo di lavoro, a essere adulti e capire che cosa che cosa fare di noi stessi, tra poco vi vorrò portare all'università di, com'era, Xinxin? Vabbè, non mi ricordo, veramente potevo evitare di pronunciarla così.
1: A Taiwan.
0: Ai Taipei, Sandro.
1: A Taipei, scusami.
0: Pure tu. Cheng Ching-ho.
1: Sì,
0: ok, il presidente della Xinxin University, non ero così lontana, ha detto, insomma, alla fine, in questa cerimonia molto importante, lunga, eccetera, ha fatto questo discorso per i neolaureati, dove fondamentalmente ha affrontato quelli che sono i problemi contemporanei, cioè non riuscirsi a trovare nella propria forma,
1: certo,
0: nel proprio ruolo professionale.
1: Certo.
0: E fondamentalmente ha detto qualcosa come: se doveste avere difficoltà con la carriera, allora affrettatevi a porre fine alla vostra vita. Così, questo è ovviamente solo l'assaggio di un incredibile discorso che...
1: C'ha mezzo ragione.
0: Cioè, beh, esatto, secondo me è una nuova filosofia.
1: Ma lo sai perché? Perché chi non ha la forza per comprendere che è una cazzata, in effetti è giusto, ce lo leviamo dalle scale.
0: Guarda, approfondiremo, perché poi ovviamente la notizia è diventata virale, ci sono mille milioni di traduzioni, un po' più in qua, un po' più in là, non è che ha proprio detto ammazzatevi, però ovviamente c'è
1: pensateci,
0: anche, c'è anche lo studio degli ideogrammi in questo momento per capire, ma in cinese questa cosa vuol dire un po' più così, un po' più quelli. Tra poco approfondimento sul perché ammazzarci, come e quando.

0: Frantic Rights, Death from Above 1979, un pomeriggio musicalmente movimentato sembra, ma anche filosoficamente, perché se prima c'è stato il rant, come lo chiamo io, tu come l'hai chiamato, che già mi piaceva tantissimo?
1: L'intemerata,
0: non mi ricorderò mai questa parola, Sandro, ma sono contenta che, di emozionarmi ogni volta che me la ricorderai. C'è chi ti dà ragione, c'è chi dice non famo la curva sud, non so che...
1: sempre famo la curva sud, poi nella vita siamo più ragionevoli, ma quando siamo in diretta facciamo la curva sud.
0: E se no, che cavolo, che facciamo? Vogliamo il tè delle 5 anche qui? Poi arriveremo ai vostri messaggi, perché intanto appunto io vi volevo parlare di questo incredibile rettore, presidente dell'Università di Taipei.
1: Qualsiasi cosa che non siete d'accordo, venite.
0: C'è chi dice che qua, avendoti visto su Twitch si sentiva un po' minacciato, ecco, che non, no, se la sentiva troppo.
1: Sono perso, guarda in faccia.
0: Ma sì, guarda, dai, sì, perché t'hanno mai visto. Vabbè, lasciamo perdere.
1: Assorbiamo a Maurizio Costanzo, dai.
0: Va bene, tutto questo è avvenuto il giorno prima del mio compleanno, quindi il 30 maggio di quest'anno. A saperlo, se l'avessi visto il giorno giusto per i miei 40 anni, potevo seguire la sua filosofia.
1: No.
0: Abbiamo detto che si chiama Cheng Ching Ho, pensa, giuro, non lo sto dicendo io e lo sto leggendo anche bene. Lui nel suo discorso in realtà voleva sottolineare l'importanza di gestire bene il proprio tempo, le proprie emozioni, il corpo, la salute, quindi no, tutte cose importanti che anche nel mondo del lavoro trovano il loro riflesso, in qualche modo la loro funzionalità. E invece ha detto: affrettatevi a porre fine a voi stessi, perché questo mondo non ha più bisogno che voi esistiate, fondamentalmente.
1: Ma forse come per quello che avete studiato, non intendeva come vita. Cioè, nel senso, se per 10 anni hai provato a fare il cantante e non ci sei riuscito, ammazzate, ma non nel senso butta dal fiume, nel senso basta con la musica, trova nel lavoro vero. Magari quello intendeva.
0: Dici più metaforico di quello che sembra, chi lo sa? Allora,
1: pare che quello va davanti ai studenti e dice: oh, se la carriera va male, sai che c'è? Ammazzatevi.
0: Allora,
1: sembra troppo.
0: Il discorso sembrerebbe più verso l'altra cosa, quindi quel rigore asiatico che ci aspettiamo nei migliori dei film o dei romanzi.
1: Sono tutti giapponesi, però questi sono dei
0: Taipei. La traduzione qui, diciamo, fedele sarebbe qualcosa tipo: se non saprete gestire bene il vostro tempo, le vostre emozioni e la vostra salute, ve lo dico, affrettatevi a porre fine a voi stessi, perché questo mondo non ha più bisogno che voi esistiate. Ho trovato anche la traduzione, diciamo, più fedele, completa.
1: Scusa, ma non potevano chiedere a chi era lì? Cioè, a chi sono state rivolte queste parole?
0: C'è il video integrale, se
1: no,
0: vuoi.
1: Io
0: come
1: chi...
0: l'hanno presa?
1: Cioè, chiedi a loro, voi che avete intuito di questa cosa, perché noi potevamo analizzare gli ideogrammi, le sfumature, ma al netto c'è loro che hanno subito questa cosa. Come l'hanno presa?
0: Temo che dopo che ti leggerò anche l'introduzione al suo discorso e tutto quello che ha detto in apertura, capirai che è semplicemente un estremista incredibile.
1: Ah, okay, vabbè.
0: Di una filosofia che però mi piace molto e mi rende anche molto triste. Mannaggia,
1: ma parla
0: mannaggia
1: di patriarcato oceanico?
0: Non lo so, Sandro. No. Oh, Sandro, diamo il break che è meglio.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Ascoltando Malrumore on Radio
8: Rock. 19.5 minuti di questo lunedì si entra nella seconda ora di Malrumore con i Sum 41.
0: Radio Rock, back in time.

0: Junior, che tornano con questa Blowing Up, farà parte del disco che uscirà il 28 di questo mese, Sweep It Into Space. Io non posso pensare allo spazio, non posso pensare a nulla, riesco solo a vedere universi che esplodono, Sandro, questa è la mia quotidianità in questo momento, ma invidio quella dell'ascoltatore, anzi del radiovisore, o come cacchio li vogliamo chiamare quelli che ci guardano, i guardoni. Il guardone dà un nome impronunciabile che dice: mi sta sulle palle che tutti ridano, dovunque vai tutti ridono, ma che cazzo vi ridete? Oh, amico caro, vieni qua, stai con noi qui con noi.
1: C'ha troppo ragione.
0: Vero?
1: Sono d'accordo, non c'è niente da ridere.
0: Non c'è niente da ridere, quasi quanto.
1: E spesso le cose che fanno ridere sono veramente stupide.
0: È vero.
1: Questo io sono d'accordo con l'ascoltatore.
0: Parte del testo di quello che dicevano i Dinosaur Junior, tra l'altro.
1: No, ma lo so, era una citazione.
0: Ah, chiaro, perché stavi ascoltando attentamente mentre passava questa novità.
1: No, non lo stavo ascoltando, ma lo capisco anche.
0: Lo stavi, sì, certo. Stavi anche pensando ad altri riferimenti nella storia, nella cultura, nei testi di altre canzoni di altre epoche che potrebbero riportare lo stesso tema.
1: Sì, lo sai che ho pensato? Ma tu non piangere.
0: Il mio momento preferito della radio di sempre. Senti, leggiamo il discorso intero di questo signore presidente di questa università di Taipei, che per incoraggiare nuovi laureati, no, che cosa ha fatto? È diventata virale, ci è voluto un po', l'ha detto, è stata il 30 maggio questa celebrazione. Però lui, insomma, di fronte a tutti questi neolaureati, per insegnargli come stare al mondo, ha detto: se le cose non vi sembrano andare, ammazzatevi. Allora, questo è come ve l'hanno riportato i social. Lui non ha detto proprio ammazzatevi, analizzando anche la scrittura, l'alfabeto.
1: Ammazzettatevi,
0: fatevi un po' a pezzettini piccoli, sottili, sottili, con un po' di cipolla e un buon Chianti. In realtà, anche analizzando proprio la lingua che si parla a Taipei e come viene scritta, non si parla di suicidio, non si parla di ammazzarsi, ma si parla di fatevi fuori.
1: Quindi è quello che ho detto io.
0: Allora, il suo discorso completo è: io gestisco me stesso, Sandro, ok? Io gestisco me stesso. Mi gestisco con grande rigore.
1: Penso abbia detto Sandro pure lui, però.
0: No, lo dico io.
1: Ah, okay.
0: Non permetto mai agli altri di vedermi stanco. Non faccio vedere che mi fanno male perfino le unghie o i capelli.
1: Le unghie fanno male?
0: No, credo che questa sia la metafora del suo discorso. Temo che questa sia la parte metaforica del suo discorso. Perché nessuno avrà compassione di voi. Che abbiate conseguito un master o un dottorato, quando tornerete nel mondo del lavoro, se non avrete saputo gestire bene il vostro tempo, le vostre emozioni o il vostro corpo, nel senso della salute di esso, ve lo dico, fate presto a farla finita con voi stessi, perché questo mondo non ha più bisogno che voi esistiate.
1: Vabbè, quindi non ha specificato se intendeva letteralmente o metaforicamente.
0: Senti, una persona che parla di questo rigore così rigido, secondo me è chiaro.
1: Sì, è metaforicamente, cioè fatevi fuori, nel senso levatevi dalle palle, no? Ci avete provato.
0: Uno schiaffo.
1: Avete provato per anni e anni e anni a intraprendere la vostra carriera, non ci siete riusciti, basta. Che tra l'altro è quello che penso io da tutta questa estate.
0: Però, attenzione, siete persi? Sì. La vostra carriera non vi soddisfa? Sentite la necessità di partecipare a qualcosa del nuovo mondo? Benissimo, avrò presto due soluzioni per voi. Ho due competition diverse da sottoporvi, non sopportarvi in questo pomeriggio, Sandro. La prima è in Italia, è tutta nostra, ed è l'Italian Prompt Battle. Battaglia
1: Stufo.
0: Prompt.
1: Ah, l'altra l'ho capito qual è. L'altra
0: è Laura Farming Contest, che se provi a tradurre l'articolo ti dice Laura Agricola.
1: Allora, se volete provo io a spiegarlo, ma non è che prenderà senso.
0: No, non assumerà nulla di buono. Quindi sì, tra poco vi diamo delle soluzioni per le vostre carriere insoddisfatte.
1: No, però siete voi che siete vecchi e non capite queste nuove tradizioni di questi giovani.
0: Potrebbe essere. Ma tra l'altro il prompt battle è una cosa seria tra scienziati, però. Cioè.
1: Sì, no, l'altra dicevo.
0: Guarda, vabbè. Piano. Unwound Corpse Pose.

0: lo fa così, Corpse Pose. Loro sono gli Unwound. Ma chi vi li passa gli Unwound? Solo Radio Rock. Solo Radio Rock.
1: Okay.
0: Ecco. Oh, forse Paolo Agnazzumo, non lo so, ma rumore, chi può dirlo? Veniamo a noi, Sandro. Intanto vorrei un applauso perché sono le 19:18. Tu hai persino nominato una cosa immaginaria chiamandola Mariolino. Io non ho detto ancora nulla. Non ho parlato. Io voglio stare in una stanza,
1: ho detto Mariolino va in città.
0: Ma voglio solo ascoltare il disco di Marilyn Manson, voglio stare da sola e piangere e fare le cose mie là dentro.
1: Lo sai che quando era bambino andava a vedere a Toronto Richard Benson?
0: Lui andava sempre a Toronto e salutava anche così quel piccolo
1: col
0: bambino.
1: Col padre, andava col padre e andava a vedere Richard Benson a Toronto, sono tutti.
0: Questo lo raccontava il grande maestro, poi non so se qualcuno ha mai verificato. Se mai dovessimo intervistare
1: è
0: Bob Brian
1: verificato, non ci sono concerti fuori dal raccordo, credo. Però
0: vabbè, a Toronto chissà, insomma. Però non è a Toronto, ma a Milano, pensa, che il 4 dicembre si svolgerà nella sala Talent Guardian Calabiana l'Italian Prompt Battle. Sandro, di che cosa stiamo parlando?
1: Guarda, ho paura di averlo già capito.
0: Un torneo di prompting, e questo ci fa scoprire anche quanto siamo ignoranti. Pensa, esiste al mondo una Prompt Master, credo forse autodefinitiva, autoindotta, autodefinita. E insomma, due esperti di AI generativa, prima edizione di questo evento, competizione di prompting che verrà i partecipanti sfidarsi nella creazione di immagini con l'intelligenza artificiale generativa. Ci sono stati oltre 350 iscrizioni, ci saranno 20 sfidanti ufficiali. Che ne so di
1: si sfidano su che cosa? Disegno, progettazione.
0: Dopo una selezione attenta sono rimasti 20 sfidanti ufficiali che saliranno sul palco digitale. È un torneo di eliminazione diretta con un massimo
1: non
0: di 4
1: torneo,
0: postazioni.
1: Ma queste persone dove sono state prese?
0: Ogni partecipante avrà 1 minuto e 30 secondi
1: non
0: per scrivere un prompt efficace e coerente con l'argomento estratto al momento.
1: Ma chi sono queste persone? Ma
0: durante
1: come...
0: le sfide
1: suggeriremo
0: tipo la
1: gara di sillabazione. Dove abbiamo preso queste persone? Chi sono?
0: Suggeriremo
1: dalle scuole?
0: Non so, sono stati più di 350 le richieste di iscrizione.
1: Questo però non vuol dire niente, perché vorrebbe essere 350 mentecatti, no? Non è che per forza dovrebbero essere 350 persone formate.
0: Vabbè,
1: chi sono queste persone?
0: Suggeriremo ai concorrenti non solo di raccontare una micro storia al AI, ma anche di usare quelle power keywords capaci di dare un'impronta estetica precisa e di generare un'immagine davvero unica. Tutto avverrà in tempo reale con il pubblico che potrà seguire la nascita delle immagini sul grande schermo.
1: Ah, quindi a creare delle immagini, vedi?
0: Sì, sì.
1: E dei prompt, perché vabbè, me l'ha detto, potevi pure dire, che ne so, progetta un palazzo,
0: sì, cioè creazione delle immagini, comunque. Oltre al torneo ci sarà anche una postazione speciale.
1: Non è un torneo.
0: Indovina il prompt, esporremo una stampa AI 70x50.
1: Che dovrebbe servire?
0: E chi saprà avvicinarsi di più al prompt originale che l'ha generata si porterà a casa uno dei nostri gadget esclusivi.
1: Prima dovevi, alle fiere dovevi indovinare il numero dei fagioli dentro al barattolo,
0: o quanto
1: no?
0: pesa il maiale.
1: Questa è la o il formaggio o il salame. Questa è la versione moderna di quella cosa lì. Cioè tu vedi l'immagine e devi indovinare il prompt che l'ha generata.
0: Però,
1: ma che ci facciamo con tutto questo? Soprattutto queste persone formatissime, soprattutto questa competizione serve per...
0: Non lo so, di creare,
1: sensibilizzare, cioè
0: no,
1: una mission.
0: No, solo fare un evento figo. Che...
1: Un evento figo.
0: Guarda,
1: va bene. Sono tipo i tornei di CrossFit.
0: Tipo, potrebbe essere. Insomma, capiremo così chi è il miglior
1: promptatore
0: d'Italia.
1: Io spero di incontrarlo mai per strada.
0: Spero anche io.
1: Perché non vorrei umiliarlo nel dimostrargli che lui sarà il migliore, ma tutti quelli intorno a lui lo sanno fa bene quanto lui.
0: Potrebbe
1: cioè,
0: essere
1: questo problema. Non è vero, tutti no. Sei ingeneroso
0: no,
1: da parte
0: attenzione.
1: Mia. Tutti no, ma le persone minimamente un po' scaltre, diciamo così.
0: Buonasera, Sepp, che dice che forse questi partecipanti li hanno presi al CERT. Non è vero, non si dice. Al CERT hanno preso quelli dell'Aura Farming, secondo me.
1: Ma quelli sono ragazzini, però sono ancora giovani. Andranno semmai.
0: Non lo so. Se andranno. Se volete, tra poco Sandro vi spiega che cos'è l'Aura Farming.
1: Boh, per me è cringe farming.
0: Per me
1: però...
0: mi ammazzo adesso se questo è quello che stiamo facendo veramente col nostro tempo.
1: Però ti posso, va bene, parliamo dopo. Dopo, perché se fossero davvero fighi lo capirei. Ma sono imbarazzanti.
0: Non mischiamogli le idee, che mo pensano che devo andare a Milano e scrivere un prompt per fermare l'Aura. È un macello.

0: Bandages, Cerotti, loro sono gli Hot Hot Heat. E forse servirebbero dei cerotti alle persone che hanno partecipato all'Aura Farming Competition, anzi Championship.
1: Però sembra che è una cosa che è ancora solo in America Latina. Dai video che ho visto sembravano tutti latini.
0: È preoccupante, latini. Io temo che si stia già spandendo.
1: No, penso che arriverà anche qui, però sai, a volte comprendi la velocità dei trend quando per ora gli unici reel che mi sono capitati sono in spagnolo o in portoghese.
0: Brasile e Latin America definiscono le cose, quindi sì, perché ottimo geolocalizzatore.
1: Tutti i reel che mi sono arrivati arrivavano da quella parte del mondo lì, però questo vuol dire che, vista la copertura mediatica che stanno ricevendo, prima o poi arriveranno gli emuli europei.
0: Cioè, ovviamente del mercato di idioti ovunque che aspettano solo che gli venga
1: bambini,
0: in mente.
1: Sono bambini, dai, questi è... Vabbè, sono bambini, è un gioco tra bambini. Posso essere meno violento di altre cose.
0: Va
1: dai.
0: Bene, allora iniziamo prima del break a spiegare per sommi capi che cos'è l'Aura Farming, da dove nasce.
1: Ma è veramente
0: come...
1: difficile però, perché bisogna spiegare. È come se una persona che non sa cos'è uno smartphone gli devi spiegare cos'è un social. Cioè, gli mancano tanti pezzi per arrivare lì, no?
0: È vero.
1: Quindi io ci posso provare a spiegare che cos'è questo Aura Farming. Allora, praticamente, vabbè, molti magari già lo sapranno, soprattutto chi ha i figli molto più giovani. C'è una tendenza che è quella dei giovani di riconoscere in un altro giovane il fatto che lui stia farmando aura. Cioè, cosa vuol dire? Farming è un termine che viene dai videogiochi, quindi è generare aura.
0: Raccogliere.
1: Esatto, sarebbe quello là. Generare poi in realtà il vero senso, perché farmare nei videogiochi è raccogliere materiali.
0: Sì.
1: Però se vogliamo fare una traduzione localizzata, nel caso dei farming aura sarebbe generare aura, no?
0: Sì, nella mia testa è che ti la mantieni, esatto, accumulare, bravo.
1: E quindi nei commenti dei reel, dei TikTok, ma anche durante le live streaming, se hai un'utenza molto giovane è molto probabile che tra i commenti troverai scritto aura, full gassing, aura. Ecco, tipo l'intemerata che ho fatto io. Se io fossi stato su Twitch davanti a un pubblico dei ventenni, probabilmente dopo la mia intemerata mi avrebbero scritto aura, full gassing, la stai sgasicchiando, aura, king, got, aura. Ho farmato aura.
0: Una roba che nasce da internet, quindi
1: sì.
0: Da anche una cultura comunque verso i videogiochi e i fumetti, perché da lì nascono dei personaggi che vengono a loro volta inseriti in dei... compilation di tipo tutte le volte che questo personaggio ha aura farmato.
1: Sì, oppure aura più 10.000 e c'è la scena di Dragon Ball.
0: Sì.
1: Diciamo che è un trend degli ultimi anni.
0: Ora, se tutto questo vi sembra già difficile da seguire, immaginate.
1: Però sono stati bravi a spiegare,
0: no,
1: dai.
0: Certo, però dici di che cazzo stiamo a parlare? Esatto, immaginate quando travalica fuori dallo schermo e arriva nella vita reale.
1: Pensate, queste cose sono come spiego e poi andiamo alla traccia, mi pare di capire. È come quando si genera uno slang nel vostro gruppo di amici, no? Che magari, faccio un esempio stupido, magari c'è un amico vostro che scoreggia, non lo so, sempre in pubblico, e quindi quando uno scoreggia cerca di non farsi sentire, se quell'amico tuo si chiama Franco, tu dici, oh, ma che stai a francheggiare, no?
0: Sì.
1: E voi tutti usate questo termine,
0: certo,
1: francheggiare, perché date per scontato che quella parola,
0: okay,
1: significhi quella roba,
0: sì,
1: lì. Nello slang dei giovani è entrato questa cosa di aura, come,
0: certo,
1: mio padre.
0: Certo, e quindi fai un campionato di gente che scoreggia e tu gli dici Franco?
1: Magari sì.
0: Allora.
1: Così ho fatto l'esempio che ha confuso tutto, secondo me. Però secondo me i più saggi hanno capito cosa intendevo.
0: Ma secondo me il concetto è facile da capire. Rimane incomprensibile la vera...
1: slang dei giovani,
0: sì,
1: dai, farmare aura.
0: Sì, ma perché è un campionato?
1: Io farmo aura, per dire, per i giovani. Tantissimo.
0: Certo, tantissima aura per i giovani, no? È chiaro. Giovani e galline, pensa, sono incredibilmente attratti. Ma capiremo tra poco come si svolge il campionato, quali sono le regole e quanti schiaffi dovresti dare ad ognuno dei partecipanti.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: come fa tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

della scorsa settimana, Quicksand tornano con questa Bring on the Psychics, da votare sul sito radiorock.it. Ma torniamo a noi, chissà, vorremmo, Sandro, vogliamo tornare a noi? Chi può dirlo? Molto bene. Scorsa settimana, Quicksand tornano con questa Bring on the Psychics, da votare sul sito radiorock.it. Ma torniamo a noi, chissà, vorremmo, Sandro, vogliamo tornare a noi? Chi può dirlo? Molto bene, questo è Mal Rumore, un luogo dove, boh,

0: genitori, no, a parte non si picchiano i figli, a meno che, no, non si picchiano, la violenza è sempre sbagliata, a parte contro i violenti.
1: Come si svolge? Cioè, il palco? Cioè, la zona? Allora,
0: sì, praticamente, vabbè, potete immaginare, ma se non avete visto il virale, chiaramente, potete immaginare la situazione che si crea in caso di sfida di rap freestyle per strada o sfida di ballo per strada, no?
1: Sì, una cosa del genere.
0: Cioè, uno di fronte all'altro, si crea tutto
1: capannetto,
0: il cerchio di persone intorno e i due al centro che si passano la parola o i passi di danza, no? Io faccio oh, hey, oh, wow, yo, wow, e poi indico te e poi balli te, wow, yo, wow, e indichi me e parto io, no? Quella roba lì tipica delle sfide di breakdance o del rap freestyle.
1: Ma in questo caso che cosa si fa?
0: Non c'è nessuna delle due cose.
1: Ci sono pose drammatiche.
0: Non sì.
1: Facce e espressioni facciali particolarmente
0: da
1: intense.
0: Chat, diciamo, ti chiadifichi il. Sì. Io so quello che uso altre parole complicate.
1: Qua dice serious facial expression. Quindi cioè? fa espressioni facciali molto serie. Esatto. Se guardate Twitch, forse avrete la spiegazione. Ovviamente, no, come dicevamo, è una cosa che comunque risiede nei meme, nel gaming, eccetera.
0: Sì, però loro dovrebbero, allora ve lo provo a spiegarvelo seriamente perché è difficile spiegare, dovete andare a guardare video, scrivete Farmer Aura Battle, esce sicuramente, quindi ve lo spieghiamo per come possiamo solo con le parole, cercate di immaginarvelo. Stanno uno di fronte all'altro e praticamente non è che ballano, praticamente si sfidano a chi fa più
1: pose.
0: Il figo, dai, diciamo così.
1: Pose,
0: in testa loro è chi fa più il figo.
1: Sì.
0: Cioè, quindi tocca a me e io do sfoggio di figanza davanti a te, ti faccio vedere quanto so figo con delle pose codificate, perché poi si vede che fanno sempre gli stessi movimenti, ce ne sono alcuni che ritornano, altri che comunque vengono incastrati insieme a delle pose più o meno plastiche. Di fatto io faccio il figo davanti a te. Quando ho sparato le mie pose da figo, quindi ho farmato aura, tocca a te adesso fare il figo di fronte a me.
1: Certo.
0: Il problema è che a me non sembrano fighi, sono imbarazzanti.
1: No, è veramente.
0: Cioè, io mi vergogno, ma non mi vergogno solo io, si vergognano anche quelli che stanno lì, ma palese. Perché me qualcuno ride, nessuno fa wow, cioè sì, lo fanno, ma palesemente ha preso per culo. Lo sai qual è il primo pensiero brutto che io ho fatto quando ho visto quel video? Tu vedi a monitorare troppo a fondo il bullismo cosa ci ha portato, eh? Un pensiero orribile.
1: Oddio, Sandro, mi sembra l'estremo opposto.
0: È un pensiero orribile. Però mi so anche provato a immedesimare, no? Perché io provo a fare questa cosa di immedesimazione.
1: Certo.
0: Allora, innanzitutto quella generazione là, quindi 15-20 anni, per me hanno un merito incredibile. Perché di solito, quando la generazione prima di anziani guardava quella dopo di giovani e non la comprendeva, alla fine della fiera, alla prova del tempo, ci hanno sempre torto gli anziani.
1: Giusto.
0: Che non capivano la nuova musica, che non capivano... Questa volta, questi 15-20 anni hanno cambiato la storia a loro modo.
1: Dice.
0: Perché niente potrà salvare le battaglie di Aura Farming, capito? Cioè non è che non è che uno dice sentiva i Beatles per la prima volta, diceva oddio, guarda
1: strano,
0: che se sente mio figlio, ma che è la musica del demonio. Poi passano 40 anni e si capisce che invece quella non era la musica del demonio, ma era comunque a modo suo,
1: può
0: piacere o non piacere, una rivoluzione anche musicale, artistica, culturale, no? In questo caso, tra 30 anni, secondo te, cambierà il nostro giudizio sulle battaglie di Aura Farming? Io non penso che possa cambiare il giudizio sulle battaglie di Aura Farming, no? Datevi una svegliata.
1: Spero.
0: Cioè, 15-20 anni, datevi una svegliata. Perché ho capito che vi abbiamo lasciato un mondo di merda, e vi abbiamo levato tutte le speranze, i sogni, la fiducia, le possibilità, ma questo non è una scusa per dare sfoggio veramente così, con così tanta nonchalance di essere...
1: Imbecilità.
0: Esatto.
1: Vuota. Ma
0: io avrei detto qualcosa di anche più grave, però vedi, ai tempi, cioè ai tempi miei, dico la frase da vecchio.
1: Dai, vecchio,
0: ai tempi miei una cosa del genere non ci sarebbe mai stata, perché
1: sarebbe organizzata con dei premi,
0: saremmo
1: pensa.
0: Stati tutti derisi e sarebbe arrivato il bulletto che magari ti dava pure due schiaffi in testa. Non sto dicendo che è bene o male,
1: no, certo.
0: Sto dicendo che è evidente che sarebbe andata così. Se è bene o male, questo io ovviamente ci ho fatto la battuta, non lo so. Però è evidente che anche questa cosa qui ha influito sul fatto che questi adesso possono rendersi ridicoli e magari essere anche gli eroi della scuola.
1: Hanno anche vinto dei soldi, pensa. Incredibile, sì, esatto. 6-7, 6-7, vabbè, un po' di Chevelle per noi.

0: ammazzano i Chevelle e vogliono un lavaggio del cervello. Forse anche io lo vorrei, dopo che sto leggendo super più informazioni per quanto riguarda il Aura Farming Championship. Mi è preso un colpo, Sandro, perché stavo leggendo che alla prima edizione svoltasi a Suzano, siamo in Brasile, tutti i concorrenti hanno ricevuto una maglietta. Io vorrei capire chi è il mastermind, chi è Satana che ha detto facciamo questa cosa.
1: Non sarà una cosa così seria, dai.
0: E allo stesso tempo Michael, di anni 12, ha vinto il titolo e ha ricevuto un premio di 250.
1: Neanche più piccoli di quelli che io mi aspettavo.
0: 250, che cosa? Per fortuna stiamo parlando di race brasiliani, quindi parliamo di 41 euro e 53 centesimi.
1: Però la potenza
0: per
1: di
0: fare il cretino, però, cioè, gli
1: quindi
0: devono
1: no,
0: aver 15, dato
1: 15-20, so più 12-15 forse.
0: Sì, temo.
1: Vabbè, però 15-20 non ve li tenete salvi, perché anche a voi,
0: ma guardando il video
1: ridire,
0: poi delle cose ci stanno, cioè, non, nel senso,
1: il range mi sembra quello, però
0: ha vinto
1: dai.
0: Michael, perché Michael era evidentemente particolarmente più... con la faccia di però capite bene, questi, intanto eliminazione diretta, quindi proprio come in una battle, per acclamazione del pubblico, quello che spara le pose migliori.
1: Vedi, in Italia negli ultimi anni sono tornati un po' in tutta Italia i muretti del freestyle. Cioè in tutte le città sono tornati dei posti, a Roma, a Milano, ma pure a Perugia, centri anche più piccoli, Torino, in tutte più o meno le città, ma pure a Viterbo, cioè in tutte le città di l'ho beccate a Lamezia, l'ho beccate a Vibo Valentia, cioè in tutta Italia sono nati, perché dire rinati mi sembra di parlare di un passato che non so manco bene quanto esisteva, quindi diciamo nati,
0: sì.
1: Perché non è che lì c'erano e poi l'hanno riportati, comunque sono nati in tutta Italia negli ultimi anni dei muretti del freestyle, cioè dei posti che scelgono un giorno a settimana e tutte le settimane ci si esibisce in delle sfide di freestyle rap. A Roma c'è l'Ateneo, se vi capita di passarci è un posto molto bello, molto street, molto pittoresco quello che vedrete. Quindi per una volta, vedi, non siamo noi ad essere quelli che trainano la merda. Cioè noi siamo tornati a beccarci per strada e a fare i circolini con le persone al centro che si sfidano, ma almeno è sano hip hop.
0: Esatto, che capito, rispetto anche chi al tempo poteva essere contrario di fronte all'Aura Farming, secondo me si dovrebbe ritrovare, no?
1: Però vabbè, se tu fai freestyle rap fatto bene e le chiudi le rime fatte bene, quello è Aura
0: cavolo,
1: Farming.
0: Cavolo, quello è possiamo dire che secondo me l'Aura, chiaro che esiste, ma è implicita rispetto a quello che fa.
1: Ma io per questo, quando ho fatto l'esempio delle gare di CrossFit, non era a caso,
0: certo.
1: Perché il CrossFit nasce come un metodo di allenamento e poi diventa uno sport a tutti gli effetti, perché ci sono le competizioni di CrossFit, ma de base quello è un metodo di allenamento. Allo stesso modo l'aura è una cosa che tu farmi se fai qualcosa, non fine a se stessa.
0: Capito?
1: Cioè io ti sfido a pallone, ti faccio elastico, tunnel, tiro di sinistro sotto al 7, ho farmato aura,
0: certo.
1: No? Facciamo la sfida freestyle, ne incastro 4 fatte bene senza nominare tua madre, vuol dire che sono un grande, ho farmato aura, no?
0: Certo.
1: Cioè il farmare aura fa parte delle cose che uno fa e l'abbiamo fatto tutti senza saperlo, perché non gli avevamo dato un nome, però fa parte delle cose, non è una cosa a sé stante.
0: Certo.
1: Che cazzo vuol dire che tu farmi l'aura?
0: Qua dice: per creare un'aura di prestigio, questa è la definizione completa, significa compiere un'azione considerata degna di nota. Esempi includono una posa, una danza, un gesto o un'espressione facciale in grado di accrescere il prestigio di qualcuno di fronte agli altri.
1: Io ti ripeto, no, sotto da, cioè non c'è persona che non ci so per, cioè persona che odio di più di chi ha atteggiamenti da bullo. Cioè proprio io questa cosa proprio non la sopporto e la combatto tutti i giorni della mia vita nella quotidianità, perché penso che quell'atteggiamento lì sia proprio forse il problema numero uno, perché è una cosa che si applica a ogni ambito. Ma quando vedo sti cortili da scuola in cui vedo questi che fanno 6-7, fanno vedere lo squadro dello zigomo, dico: ma perché da quella folla di ragazzini non esce uno un po' più grosso e un po' più stupido di tutti gli altri,
0: che
1: non capisce cosa sta succedendo? E non dico che gli deve far male, ma due scuffettoni, due
0: spintarellini, cioè, uno sgambettino.
1: È la cosa più lontana da me, ed è un atteggiamento che proprio disprezzo in tutti gli ambiti della vita, perché poi i bulli li becchiamo pure all'autogrill, in filar bar, non è che stanno solo nei cortili della scuola. Però quando vedo sti video, un po' dentro di me un qualcosa di ancestrale,
0: riemerge.
1: Di animalesco probabilmente, si risveglia e dice: ma perché? Perché non esce un salvatore della patria che in un futuro voterà estrema destra? Perché non esce nello spiazzo e fa quello che deve fare?
0: Intanto,
1: no?
0: Pensiamo al problema diurno. Va bene, Sandro, grazie di averci illuminato anche quest'oggi. 6-7, Aura, Gazing, Full Gazing e quant'altro. Quello non so come si dica.
1: No, questo non va più, è la DAB.
0: Vecchissimo, Sandro. Era picco, era minorenne.
1: Meno mille Aura questo gesto.
0: Mamma mia, hai levato tutto quello che hai fatto con un'ultima sporcatura. Mannaggia, va bene, ti ritroviamo domani. Intanto, sì. Ma il rumore continua per un'altra ora. Dopo il break, voi accomodatevi, siate i miei passeggeri. Ciao, Sandro.
1: Ciao, ciao.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: Sei su
1: Radio Rock.
0: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
5: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Malrumore.
1: Inizia l'ultima ora di Malrumore in questo lunedì 17 agosto, sono le 20:04 minuti, da qui alle 21 in compagnia di Paolonia Zumo e lo dicono anche i Placebo. This is the bitter end.
0: Radio Rock, back in time.

così, ormai li avete imparati a conoscere, si chiamano Gatta Morta, Black Hole tra le nostre novità, bellissimo nuovo super gruppo con musicisti dei Melvins, dei Bottle Surfers, dei Mr. Fields, insomma non vedo l'ora di vedere che cosa ci sarà per loro discograficamente parlando. In quest'ultima ora di Malrumore, è agosto, è il 17, fa caldo, stiamo cercando di arrivare al prossimo pagamento delle tasse, non sappiamo bene come e quindi tanta buona musica. Un'altra cosa che sto aspettando con ansia, uscirà il 18 settembre, quindi da 31 giorni, 3 ore e 49 minuti, vale a dire Tarmac, Asfalto, il nuovo disco dei Trigger Finger. Vengono anche loro dal Belgio come i Ginzu, sono già uscite un po' di canzoni, qualcosa l'abbiamo ascoltata, non mi ricordo, questa mi pare di no, si chiama On My Back.

un po' di più con questa On My Back e i Trigger Finger, a volte molto carichi, pieni di tappituni di chitarre distorte. Qui sicuramente si sente l'influenza R&B e chissà come saranno le altre tracce di questo album che uscirà tra un mesetto. Abbiamo da aspettare ancora un po'. Intanto, tra le cose che invece sono uscite un po' a sorpresa, perché del 2026 comunque il loro ultimo disco, ma questa gli era rimasta qui e l'hanno spiegato proprio anche loro, sono gli Archive di Yahoo. Avrei voluto vederla anche questa tra le nostre novità ufficiali, però tra lunghezza e strenuità

piuttosto contagiosa questa degli Archive. Dopo qualche giorno senza sentirla, ecco che mi torna nella testa tutto il giorno questo Yahoo, così pieno di entusiasmo, pieno di gioia, pieno di onore, perché insomma il testo è molto interessante. Recuperatelo se non l'avete già fatto. E siccome li abbiamo nominati, i signori Ginzu dal Belgio, perché no? Il loro disco è uscito da un po', mi sta accompagnando in queste giornate calde.

questa è Fool dei Ginzu, tratto dal loro ultimo disco WOWA, quindi wow wow, in qualche modo anche questo un'esclamazione di stupore come Yahoo. Sono tante le tracce, sono 13, un disco che anche in questo caso si diverte molto sia per le lunghezze dei brani sia per tutti gli stili in cui si infilano. Fa malino questa qua, fa malino pensare che andiamo al break con la prossima, che io nei miei sogni migliori vorrei appollaiare accanto a un'altra, nel senso che nell'ultimo disco di Marilyn Manson, One Assassination Under God Chapter 2, c'è un brano che, guardate un po', ha lo stesso titolo di un brano dei Pussifer che amiamo particolarmente da queste parti. Il titolo è The Arsonist, quindi parliamo di piromania, ancora più amore dentro il nostro cuore. Devo dire che quella di Manson è davvero una traccia incredibile. Se avete ancora dei preconcetti, secondo me questo nuovo disco mostra veramente passato, presente e futuro dei migliori, però da recuperare nei vostri ascolti. Il Minor quotidiano che ci ha sfiorato con i Deftones prima, in questo caso prende la forma dei Pussifer e appunto The Arsonist, che nulla ha da temere rispetto anche alla versione di Manson. Sono due canzoni separate, solo lo stesso titolo.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rockstar. Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: La migliore musica rock tutto il giorno.
1: Here we go.
0: Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. State ascoltando Malrumore
2: on Radio Rock.
3: 20:32, l'ultimo spicchio di Malrumore inizia in questo lunedì 17 agosto. Qui sopra la nostra testa ci sono tuoni, fulmini e sete. Arriverà anche la pioggia? Non lo so. Sicuramente adesso arrivano i corn, che un po' è come aver espresso un desiderio.

Miles Couriers dall'Irlanda per noi. New entry, anche questa della scorsa settimana. Devo dire che tra le novità entrate nel finire della settimana passata ci sono delle cose davvero molto gustose, quindi intanto votatela sul sito radiorock.it. e poi c'è ancora un po' da aspettare, uscirà il 25 settembre il prossimo album Nobody's Coming to Save You. Grazie signori Couriers, questo lo sapevamo già molto bene, così come sappiamo che sono gli ultimi 20 minuti di questo primo appuntamento della settimana con Marrum. Devo dire, un po' come quello che abbiamo visto sul cielo qua sopra, non si capisce bene la direzione musicale di questa nostra trasmissione quest'oggi, perché un po' sembra che deve partire il demonio, poi si ritorna indietro, poi ci sono delle atmosfere morbide, poi si picchia un attimo e niente, non scatta la miccia dell'autocombustione. Io intanto provo a iniettare un po' di rock, vediamo come.

anche noi stiamo un po' pregando per il giusto suono, per dare la giusta chiusura a questo bel malrumore, ma forse adesso una chicca arriva, giusto il tempo prima di ricordarvi che Radio Rock la trovate anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, quindi visibile in tutta Italia. Basta cliccare sul pulsante rosso dell'interattività, selezionare Radio Rock TV per guardarci, ascoltarci, oppure scegliere di ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, come sempre, ovunque voi siate, perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV. Pensate, ci dite sempre di volerci vedere e seguire di più. Ti è detto, fatto. Chicca, dicevo, legata all'orario e alla libertà che questo agosto ci propone, dopo un Knife Man, un Nosferatu Man, loro sono...

bel lunedì. Ma se verso sera, magari tornando a casa o magari proprio anche davanti alla spiaggia perché siamo comunque in vacanza, sentiamo uno Sfegatato Man degli Slint, non può essere così male, no? Tutto sommato sarebbe bello poter fare questa cosa qui, perché i suoni che si trovano in queste due canzoni quanto vanno bene mano nella mano per tutta una serie di motivi. Ma invece no, sentiamo solo proprio i riferimenti.

no, e invece no. Ma possiamo farci un altro regalo prima del saluto ufficiale finale? Mamma mia, senti qua, lo riconosci questo basso? Questo basso tu lo ritrovi con i Tool, ma qui non erano assolutamente i Tool, erano ancora i Peach, prima band del signor Justin Chancellor. Ogni tanto questo asso va calato perché ci porta veramente nell'iperuranio. Si chiama You Lied e fa più o meno così.

0: vendicati e morigerati alla fine di questo pezzone ti urlano in faccia: hai mentito, bugiardo che non sei altro. Adorabili Peach GB, perché la versione Great Britain che trovate pubblicato già adesso sulla playlist sotto le facce mie di Sandro Canori, che torneremo domani. Stiamo per salutarci, prima ovviamente passo necessario.
1: Fatti fermati in questo episodio di Malrumore.
0: No.
1: Osby Ozorn non esiste e non suona la fisarmonica. E purtroppo neanche Sandro. Maiolino andava in città a vedere Richard Benson. Siamo circondati da gente che ride. Quello che prenderemo domani è avvolto nel caos. Ma tu non piangere, perché tornerà Malrumore.
0: È vero, e poi non c'è da piangere, perché soprattutto adesso torna Bring On The Night con voi tra poco, proprio lui, Matteo Strano. Io vi ringrazio profondamente per avermi tenuto compagnia in questo stranissimo lunedì, dandovi l'appuntamento domani alle 18. Vi do anche una vagonata di bacini e rock and roll.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787, libri16.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
0: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7. That's what we like. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. On Radio
1: Rock. Cari amiche e cari amici di Radio Rock, eccoci qui anche in questa serata di lunedì 17 d'agosto, che come al solito ci vedrà insieme fino alla mezzanotte. Tre ore quindi per noi da passare fra qualche chiacchiere e soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare la playlist stasera davvero un grande classico come Sign of the Times da parte di Prince. Radio Rock, back in time.

0: stavamo ascoltando tutt'altro stile in compagnia di Paoloni alla fine della sua bellissima playlist, come al solito commentavamo con lei che comunque questo può essere di sicuro un buon punto di partenza, classicone assoluto di Prince come Sign of the Times, e come al solito da qui in avanti moltissime delle prossime canzoni, se vi va, le sceglieremo insieme attraverso i contatti che abbiamo a disposizione. Vi inizio quindi a ricordare il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il sito internet radiorock.it, ed un saluto a tutti quelli che ci stanno guardando anche attraverso la nostra visual radio. Vi ricordo che da lì abbiamo comunque modo di chiacchierare all'interno delle nostre dirette. Aprivo io il microfono per fare questi convenevoli di inizio trasmissione, e almeno qui nella zona di Roma dove ci troviamo iniziano a scendere anche le prime gocce. Insomma, per il momento il cielo ci aveva regalato un po' di tuoni e fulmini, ma insomma, proprio in questo istante inizio a sentire anche un po' di gocce scendere. Fra l'altro, su questo tema, se vi va, ci giocheremo. Se vi viene in mente qualcosa a tema fulmini, 3899 106 e 600, non sarà una sorpresa scoprire che questa tematica, insomma, molto spesso è stata affrontata dalle band di metal, ma ci aggiorniamo giusto fra un paio di minuti.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

con i Fulmini anche sulla nostra playlist serale. Ancora un giro un po' più morbido in compagnia di questa bella band, secondo me. Loro si chiamano West Side Cowboy. Pin Up Boys è invece il titolo di questa canzone, che trovate all'interno delle novità di Radio Rock. Intanto iniziamo le nostre chiacchiere al 3899 106 600. Mi scrivete: buonasera Matteo, ti comunico che in quella di Roma Est sta proprio diluviando. Allora, qui su Portonaccio, da Portonaccio siamo un po' più in ritardo, visto che insomma, per il momento tuoni e fulmini, ma di gocce di pioggia insomma ne iniziano a scendere un po' giusto in questo istante. Saluto poi anche la nostra amica Vivi, che ci segue comunque dall'estero, ci segue da Praga. Dice: domani da queste parti 19 gradi e io ballo la Macarena, che insomma dopo un'estate così calda mi sembra di sicuro un giusto modo per festeggiare l'abbassarsi delle temperature. Per tornare poi alla musica, alla nostra playlist, l'amica dice: facci sapere quanti hanno nominato Ride the Lightning. Insomma, visto che abbiamo appena iniziato non siete ancora in tantissimi, di sicuro però quel classico dei Metallica era venuto in mente anche a me. Ce lo ascoltiamo magari fra qualche minuto, che per il momento ascoltiamo anche qualcosa dei Motorhead.

0: Che poi la cosa divertente per un tipo di playlist del genere sarebbe quella di vedere se riusciamo a trovare anche delle band non metal che hanno parlato di tuoni e fulmini, né tanto visto che ci siamo, perché non riascoltare qualcosa del grandissimo Lemmy, ovviamente in compagnia dei suoi Motorhead. In tal senso stavo dando un'occhiata anche alla regia di Radio Rock, che qualcosa su questa tematica non propriamente metal lo riusciamo a trovare anche nel nostro archivio, ma come al solito molto curioso di ascoltare i vostri suggerimenti. Per esempio, che ci dici, caro amico, che ci racconti?
1: Regà, ovviamente Tornado of Souls dei Megadeth.
0: Giusto, giusto.
1: Cioè, capito? Cioè, proprio i brividi. Cioè, mi metti sta canzone mentre si vede il cielo, che praticamente pare una discoteca.
0: Guarda, mi hai convinto particolarmente con la seconda parte del messaggio, caro il mio amico, per quanto riguarda il titolo. Insomma, fidarsi ad un classico dei Megadeth, per quanto ci riguarda, va sempre gran bene. Però anche qui sul cielo di Radio Rock, insomma, lo spettacolo era esattamente quello che te descrivevi, quindi io intanto mando in onda questa qui, proprio Tornado of Souls di Megadeth, e mi sa che mi affaccio qui nel cortile, così mentre l'ascolto anch'io mi metto a guardare il cielo.

scelto una canzone del genere, ci sta sempre, grana bene nelle playlist di Radio Rock, fa sempre la sua figura, poi con un'atmosfera del genere, potrei dire stasera, con un tempo atmosferico di questo tipo, insomma, come giustamente ragionava l'amico che abbiamo ascoltato prima, insomma, la scelta era proprio di quelle perfette. Ovviamente Tornado of Souls da parte di Mega Dave e dei suoi Megadeth, che mi sembra particolarmente apprezzata al 3899 106 e 600, dove intanto saluto anche il nostro Fabio che, cambiando un po' genere, dice Smokestack Lightning da parte di Howlin' Wolf, tanto per rimanere tra le voci soavi, visto che prima avevamo ascoltato anche il vocione di Lemmy. Guarda, quella di sicuro nella prossima mezz'ora ce la ascoltiamo, è, ammetto, una delle prime canzoni che mi era venuta in mente anche a me. Fra l'altro, quel classico del blues è stato coverizzato ormai un bel po' di anni fa anche dai Soundgarden, insomma, potremmo dire che Chris Cornell aveva in generale una gran bella voce, ed era un po' particolare sentirlo cantare uno standard del blues del genere. Intanto bravi tutti, insomma, come al solito mi date delle grandissime soddisfazioni, perché stavamo anche giocando con un altro dei vostri messaggi sul titolo più ovvio che poteva venirci in mente, come Ride the Lightning da parte dei Metallica. Riusciamo, tra virgolette, nell'impresa di chiudere questa prima mezz'ora di playlist non ascoltando proprio quel classico dei Metallica. Ma per arrivare alla prima pausa, quella delle 21:30, andiamo con Lightning Strike. Questi qui, Judas Priest.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
0: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: Bring on the night,
2: la serata di Radio Rock.
3: Iniziamo la seconda mezz'ora insieme ascoltando Burn the Witch. Questi qui erano i Radiohead.

0: con l'atmosfera che c'è stasera, almeno qui nella zona di Roma, questo brano di Radiohead potrebbe diventare ancora un po' più affascinante del solito. Burn the Witch è il titolo della canzone, titolo commentato come al solito in maniera perfetta dal nostro Fede e dalle sue GIF che arrivano sempre puntuali al 3899 106 600 di Telegram. Complimenti anche stasera, un grande abbraccio a te caro il mio amico. Tornando poi al nostro giochino musicale, principalmente almeno per il momento incentrato sui fulmini, come al solito qui su Radio Rock ce n'è davvero per ogni gusto e per ogni genere di musica. C'è per esempio Sandro che ci proponeva almeno un paio di brani dei Gamma Ray, c'è anche il nostro Chris che invece, andando su cose decisamente più soft, ci proponeva Wuthering Heights da parte di Kate Bush, no? Cime tempestose, che mi sembra un'ottima chiamata in generale, ma di sicuro giusta anche per il gioco di stasera. Poi come al solito su Radio Rock non fate problemi, non fatevi mai problemi ad inviare la vostra proposta. Se sentite un po' di metal e vi viene in mente qualcosa di diverso, qui le porte sono proprio aperte a tutte. Io per darvi un'idea ho preso un po' di appunti e per il momento su cose ancora un po' più sostenute, per esempio Deep Purple, Metallica, volendo anche AC/DC, ma guardando ad un altro tipo di musica e di sicuro ad un altro periodo, anche Howlin' Wolf, Etta James, Led Zeppelin, Allman Brothers Band. Quindi restate sintonizzati, anche stasera vedremo di fare insieme una bella playlist che per il momento continua con questa novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

Niente male, anche loro vengono dall'Australia, questi ragazzi che si chiamano Radio Free Alice. Kicking the Sheens è il particolare titolo, devo dire, che hanno scelto per questo singolo che ascoltiamo all'interno delle nostre novità in rotazione. Come al solito, per votare la vostra preferita vi rimando al sito internet radiorock.it. siamo ormai proprio nel cuore dell'estate, insomma abbiamo anche scavallato, visto che è passato anche il Ferragosto. Devo dire che quest'estate sono continuate comunque ad uscire delle buone proposte, un po' le inseriamo in rotazione, un altro po' magari le ascoltiamo in ordine sparso all'interno delle nostre trasmissioni. Per il momento invece continua a farci compagnia questo gioco su tuoni e fulmini, e come al solito siete i benvenuti se avete qualche idea. Visto che abbiamo però appena ascoltato uno stile del genere, continuiamo con qualcosa di ancora relativamente recente, come magari questo brano degli Arctic Monkeys.

in realtà qui il riferimento al fulmine di quelli abbastanza metaforici, questa strana figura cantata dagli Arctic Monkeys all'interno di Crying Lightning, si racconta che amava fare questo gioco chiamato proprio come il titolo della canzone, e dando sempre un'occhiata al testo veniva, c'era un riferimento anche all'uomo dei gelati, che non lo so, potrebbe riportarci quasi alla musica italiana. Comunque questo qui vecchio singolo ormai della band inglese, in attesa di riascoltarli anche con qualcosa di nuovo, non ci sono notizie in merito, ma insomma aspetto con curiosità la loro nuova pubblicazione. Intanto attraverso WhatsApp mi proponete un classico assoluto come Thunderstruck degli AC/DC. Prima vi davo un po' di spoiler sulle canzoni che mi sono finora appuntato, e gli AC/DC con Thunderstruck è di sicuro una di quelle. Per continuare invece arrivano i Kings of Leon.

potremmo tradurre al volo il titolo del brano dei Kings of Leon che abbiamo appena ascoltato, canzone che di sicuro ci ha fatto rallentare un po' il ritmo all'interno della nostra playlist. E allora, visto che abbiamo appena ascoltato un brano del genere e visto che qualcosina di blues me lo avevate proposto anche voi al 3899 106 e 600, ecco, a questa ricetta, a queste coordinate aggiungiamo anche un pizzico in più di psichedelia ed ascoltiamo Jimi Hendrix con Rainy Day Dream Away.

ci godiamo questo gioiellino da Electric Ladyland, ovviamente capolavoro di Mr. Jimi Hendrix per quello che vale. Devo dire, mi sono sempre trovato molto d'accordo con il titolo del brano, Rainy Day Dream Away, no? Se magari uno ha una giornata libera, può stare lì a pensare agli affari suoi in una giornata dove piove, ecco, quello è veramente il momento giusto per lasciarla scorrere un po' anche i propri pensieri. Per chiudere intanto questa mezz'ora di playlist, non tanto il titolo di una canzone quanto il titolo di un intero lavoro, torniamo sui tuoni e fulmini, su Thunder and Lightning, stavolta in compagnia dei Thin Lizzy. Questo qui è uno degli ultimissimi dischi prodotti da questa grande band, che in questo momento, appunto nel 1983, aveva di sicuro un bel po' di problemi, a partire banalmente anche da problemi economici. Questo lavoro esce quando i Thin Lizzy sono più o meno già in tour per salutare i loro fan, si sta tenendo il loro tour d'addio, e vi è che va fra l'altro particolarmente bene, vende di sicuro un bel po' di biglietti, e allora la casa discografica, potremmo dire, che si sbriga anche un po' a proporre il disco nel mercato per rientrare un po', insomma, di tutti i debiti che i componenti della band avevano contratto nel corso della carriera, di sicuro di gran successo, ma insomma segnata anche da un bel po' di eccessi. C'è da dire, insomma, in maniera molto chiara e sincera, che Thunder and Lightning non è uno dei migliori dischi in assoluto dei Thin Lizzy, che però viene comunque arricchito da almeno un paio di canzoni notevoli e in generale dal bel lavoro del chitarrista che era entrato all'interno della band. Una delle canzoni secondo me migliori all'interno di questo lavoro, e questo brano direi tipicamente notturno, fin dal suo titolo, che diceva The Sun Goes Down.

È ancora il caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot. La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock. Tutta

0: Bring on the night.
1: La serata di Radio Rock.
2: Bring on the night on Radio Rock.
3: Seconda ora di trasmissione aperta da un grandissimo personaggio, da un altrettanto grandissimo brano. Arriva David Bowie di Moon Age Daydream.
2: Radio.

0: Adesso non c'è molto che io vi debba dire dopo l'ascolto di un brano del genere, ma onestamente incredibile per quanto mi riguarda. Moon Age Daydream di David Bowie è di sicuro una delle canzoni che avrò ascoltato di più nel corso della mia vita, ma non c'è niente da fare, insomma, ogni volta questo brano riesce ad emozionarmi. Fra l'altro, se dico bene di qualcosa del genere, se ne è già parlato quest'oggi qui su Radio Rock, quindi non tornerei sull'argomento, ma se comunque vi va di segnalare una canzone o in generale un artista che vi emoziona ogni volta, non sarò io a dirvi di no, e quindi 3899 106 e 600. Per il momento arriva questo messaggio vocale, questo video da parte del nostro amico Chef. Come detto, negli ultimi mesi questi interventi stanno diventando un po' la nostra The Bear, no? La famosissima serie TV dedicata proprio al mondo delle cucine. Ecco, anche noi qui a Radio Rock abbiamo la nostra. Che ci dite stasera, cari amici?
1: Ma Matteo, meno male che sei tornato, mi ha lasciato una settimana con questi due rompicoglioni, grazie Matteo. Questa è la canzone degli Oasis.
0: Vabbè, la canzone degli Oasis va benissimo, sottolineo la faccia che ha fatto la titolare, vogliamo dire così, e la principale, dopo il messaggio del nostro amico Cavallo. Prima o poi saranno loro due, cioè saranno loro a mandarmi un messaggio del genere, quella sera saranno guai per te, caro il mio amico. Visto il tema con il quale stiamo giocando, insomma, stasera alla base di tuoni e fulmini, la canzone degli Oasis che ci potrebbe dare una mano mi è già venuta in mente, l'ascoltiamo giusto fra qualche minuto.
2: Brand new music right here. Brand.

Ecco, gli Interpol sono davvero una di quelle band che ci ha tenuto compagnia per tutta quest'estate del 2026. Qui a Radio Rock abbiamo un po' seguito l'uscita dei singoli, che andranno poi a comporre ovviamente insieme ad altri brani il loro nuovo disco, che io personalmente sono molto molto curioso da ascoltare. Per il momento terza settimana di permanenza all'interno delle nostre rotazioni per questa Sea Out Loud. Come al solito vi rimando al sito internet per votare la vostra preferita. Si chiacchierava intanto degli Oasis e sapete bene che giochini del genere stasera a tema tuoni e fulmini servono anche per riascoltare, non tanto in questo caso delle band che raramente vanno in onda, ma magari un singolo disco di una formazione. E questo è il caso del brano che scelgo degli Oasis, che era intitolato The Shock of the Lightning.

Ammetto che anch'io per primo era un sacco di tempo che non riascoltavo questo singolo degli Oasis, che usciva più o meno nell'estate del 2008. Inizia a essere passato di sicuro un bel po' di tempo dall'uscita di The Shock of the Lightning, che era uno dei singoli che lanciava il settimo album della band intitolato Dig Out Your Soul. Era anche in questo caso un po' di tempo e non mandavo in onda nulla da questo disco. Vedo arrivare dei cuoricini attraverso Telegram per questa pubblicazione dei fratelli Gallagher, che fu di sicuro comunque un buon disco, insomma inutile fare paragoni con i primi due grandissimi lavori degli Oasis, ma insomma passati 15 anni dal momento del loro debutto, i ragazzi erano ancora di sicuro in forma. Forse anche grazie al fatto che diversi altri membri della band diedero una mano a Noel Gallagher nella scrittura delle canzoni. Di sicuro Liam firmava almeno tre brani. All'interno degli Oasis in quel momento c'era anche Andy Bell, che in generale un bel musicista che aveva suonato anche con una ottima formazione come quella The Ride, ma anche lui dava una mano alla stesura dei brani, che appunto andavano a comporre di sicuro un buon disco. Per quanto riguarda invece il prossimo giro, una band che con le sue ultime novità insomma non è che ci abbia fatti particolarmente contenti, stasera recuperiamo anche qualcosa degli U2. Questa qui in particolare era Electrical Storm.

banalmente per l'età che ho io. Questa qui è una delle prime canzoni degli U2 che mi era capitato di ascoltare girando al tempo in televisione, quando ancora andavano in onda i video su MTV. Eravamo nell'autunno del 2002, quando, per lanciare anche il Best of 1990-2000, negli U2 tiravano fuori un paio di singoli. Uno era The Hands That Built America, l'altro invece quello che abbiamo appena ascoltato, ne vale a dire Electrical Storm. Non so se anche voi ricordate in maniera chiara come me il videoclip girato completamente in bianco e nero, cioè, sembrava di vedere un po' una storia d'amore fra un essere umano ed una sirena. Insomma, lui era il batterista della band, Larry Mullen Jr., l'altra invece era l'attrice Samantha Morton, che, per intenderci, rimanendo giusto negli ultimi anni, abbiamo visto in tantissimi episodi di Walking Dead e ultimamente abbiamo visto anche all'interno dell'Odissea, quella curata da Christopher Nolan. Lei in quel caso prendeva le sembianze di Circe in uno dei momenti, insomma, di sicuro più particolari dell'intera pellicola. Sarebbe poi magari anche banale e non elegantissimo da parte mia mettere a paragone la prossima voce con quella di una maga, ma insomma l'atmosfera, volendo, del prossimo brano stringe un po' l'occhio anche a cose del genere.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Musica rock allo stato puro.
2: And we know that we're all gonna get it.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Questo è Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock on Radio Rock.
2: Recuperiamo un po' di volume per iniziare la seconda parte della nostra trasmissione. Ascoltiamo anche qualcosa dei Tool.

Visto che ci siamo fino all'ultima nota, questo classicone di Tool, saluto con grande piacere il nostro amico Thunder che ci segue dagli Stati Uniti, che su WhatsApp scriveva: ma chi è che mi sta passando i Tool? A bravo a chiunque tu sia, ciao caro il mio amico, contento di saperti all'ascolto e contento anche che insomma siamo riusciti ad accoglierti con una band del genere. Ovviamente è sempre un piacere da queste parti ascoltare nei Tool. Mi sposto invece su Telegram per mandare un abbraccio anche al nostro amico Dan, che ci racconta di aver appena staccato dal suo posto di lavoro e aggiunge anche: la serata si prospetta brutta visto i lampi che fanno. Devo dire, spettacolo abbastanza incredibile anche qui nel cortile di Radio Rock. Per il momento non ha fatto neanche una goccia, almeno qui nella nostra zona di Roma, ma è solo ormai quasi un paio d'ore che va avanti con questi incredibili fulmini e lampi. Noi ci stiamo anche un po' giocando nella nostra playlist, bella però anche la proposta in generale di Dan, che ci chiede Sasso dei Fine Before You Came, formazione quella lì che di sicuro apprezzo molto anch'io e che è un sacco di tempo che non mando in onda, quindi ti mando un ringraziamento oltre che un saluto caro il mio amico. Se poi in generale vi viene ancora in mente qualcosa tema tuoni e fulmini, 3899 106 e 600, noi ci aggiorniamo dopo la prossima novità. Brand new music right here.

questo punto è uscito per intero il nuovo lavoro di Marilyn Manson, la parte 2 di un disco che avevamo già ascoltato giusto qualche anno fa e che riporta un reverendo di sicuro in gran bella forma. Insomma, ci sarà tempo nel corso dei nostri prossimi appuntamenti per esplorare anche questo secondo capitolo. Devo dire che comunque in generale l'atmosfera della musica di Marilyn Manson si sposava molto bene con il video che mi avevate inviato attraverso WhatsApp. Io qui vedo il cielo di Roma Nord, che sembra davvero un cielo da film, con queste nuvole pesantissime e decisamente grigie che appunto ogni tanto vengono illuminati dai lampi di stasera. C'è poi Dan che su Telegram dice: belli lampi, io però vorrei la pioggia, soprattutto se potesse contribuire ad abbassare la temperatura di giusto qualche grado. Insomma, già stasera almeno qui in zona si sta un pochino meglio. Poi noi con questi eventi, di sicuro un po' particolari, magari ci giochiamo per farci ispirare anche qualche canzone, ma devo dire che lo spettacolo anche stasera è di quelli davvero molto molto particolari. Tornando alla musica, proprio a Dan devo chiedere un mezzo scusa stasera, perché provavo a recuperare al volo la sua proposta sui Fine Before You Came. Dire che lo spettacolo anche stasera è di quelli davvero molto molto particolari. Tornando alla musica, proprio a Dan devo chiedere un mezzo scusa stasera, perché provavo a recuperare al volo la sua proposta sui Fine Before You Came. Devo dire che così su due piedi non sono riuscito a trovare

Questa qui si intitola Capire Settembre, direi di sicuro uno dei brani più celebri dei Fine Before You Came, che era un sacco di tempo che non ascoltavo. Per questa bella proposta ringrazio il nostro amico Dan, che su Telegram ci racconta che questa formazione a lui l'ha fatta conoscere un suo carissimo amico giusto qualche tempo fa, giusto il mese scorso, e grazie a questo amico Dan ci racconta che sta conoscendo molta bella musica italiana che fino a questo momento non aveva mai ascoltato. Puoi immaginare che insomma, sono particolarmente curioso visto questo tuo messaggio, caro il mio amico, e in un modo o nell'altro mi anticipi in una maniera perfetta, perché volevo fare anch'io un altro giro all'interno della musica italiana. Di sicuro in anni un po' più celebri questo lavoro era il secondo di questa formazione che si chiama Quercia, band che viene dalla Sardegna e che devo dire sta di sicuro riscuotendo un buon riscontro proprio con la sua musica. La canzone è intitolata Crollo e appunto apriva questo lavoro uscito ormai nel 2023.

livello assolutamente personale, non vi nascondo che un testo del genere ascoltato proprio in questo periodo, ecco, mi colpisce in maniera decisamente forte, ma in generale bella band anche questa dei Quercia. Per quanto ci riguarda, quest'estate siamo tornati ad ascoltare un pochino in più del solito di musica italiana, insomma girano davvero un bel po' di ottime proposte. Ne stavamo parlando anche attraverso Telegram, c'è Dan, dice anche loro li ho visti lo scorso anno dal vivo, li ho trovati incredibili e sto pensando di salire a Milano a novembre per farmi il loro live, appuntamento verso la fine di novembre se dico bene, a Milano per il concerto dei Quercia. Io devo dire che concerti per quanto riguarda questo autunno ancora non li ho, non me li sono andati a studiare, sarò in ferie più o meno la prima settimana di settembre e se mi capita qualche bel live, ecco, magari approfitto anch'io di una serata libera. Scherzi a parte, visto che ci siamo, altro giro in Italia su coordinate però completamente diverse. Andiamo con un po' di sano rock and roll in compagnia dei Sons of Thunder.

vero, in Italia, come detto, per quanto riguarda la nostra playlist, cambiando genere, strizzando un po' di più l'occhio al rock and roll, o meglio dire all'hard rock, in compagnia dei Sons of Thunder. Così torniamo anche al nostro gioco di stasera, a tema tuoni e fulmini. E allora, visto che ci siamo, un po' per il titolo della canzone, un po' per il nome della band, un po' direi anche per il sound, io questa mezz'ora di playlist la chiuderei così, tornando all'estero ed ascoltando un classicone degli AC/DC come Thunderstruck.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Questo è Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
2: E a questo punto noi con i Papa Roach apriamo l'ultima ora di questo lunedì sera.
0: Radio Rock, back in time.

questo weekend mi ero concesso un paio di giorni fuori per passare il Ferragosto anche in compagnia della mia famiglia. Appena prendevo l'autostrada di ritorno verso Roma, accendevo ovviamente la mia autoradio sintonizzata sui 106.6 di Radio Rock ed ascoltavo anche in quel caso un classico dei Papa Roach. Mi giravano quindi in testa e contento di ascoltarli con voi stasera con quest'altro brano per aprire l'ultima ora del nostro lunedì con il solito piacere. Vi ricordo intanto i contatti che abbiamo a disposizione per chiacchierare, la chat sempre disponibile su Radio Rock TV e poi il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp. Stavamo giocando stasera, visto il tempaccio che c'è qui su Roma, con tuoni e fulmini, thunder and lightning se vogliamo dirla all'inglese, e ci sono ancora di sicuro un bel po' di cose che possiamo ascoltare all'interno di questi ultimi 50 minuti. Di sicuro ripartiamo con un ascolto bello carico in compagnia dei Mastodon. Brand new music right here. Brand new.

Ci diamo appuntamento fra una decina di giorni per l'ascolto dell'intero nuovo lavoro The Mastodon, che devo dire, da queste tre anticipazioni che per il momento abbiamo ascoltato, insomma, inizia a prendere la forma di un gran bel disco. Sarà di sicuro difficile, insomma, reggere il paragone con gli altri lavori che la band ci ha regalato nel corso della sua carriera, ma in un momento storico comunque così complicato proprio per i Mastodon, secondo me si può iniziare ad essere relativamente ottimisti. Poi, come detto, il 28 di agosto uscirà l'intero lavoro, che sarà intitolato Marrow Deep, e insomma avremo le idee ovviamente un po' più chiare. A questo punto continuiamo più o meno sul tema, questi qui Converge.

Perché uno magari, se non conosceva la musica dei Converge, andava in un negozio di dischi, prendeva fra le mani questo lavoro e leggeva il titolo. Love is not enough, no? L'amore non è abbastanza, e poteva, che ne so, anche immaginarsi di un disco un po' più romantico, riflessivo, che appunto stava lì a enunciare dei testi che parlavano d'amore. Magari qualche riferimento all'amore ci può essere anche all'interno del lavoro, ma inizio di sicuro impressionante appunto con questo brano Love is not enough, appunto canzone che dava il titolo all'intero disco. Gran bella band questa qui, e di sicuro bella pubblicazione del metal di questo 2026, un lavoro che usciva del febbraio di quest'anno. Per riprendere a questo punto il gioco su Tuoni e Fulmini, questa qui banalmente una delle prime canzoni che mi avevate segnalato. Ci abbiamo messo un po' di tempo per arrivare all'ascolto di Ride the Lightning da parte dei Metallica.

Visto che ci abbiamo messo più o meno tutta la trasmissione ad arrivare al titolo più ovvio, visto il gioco che ci ha tenuto compagnia stasera, ecco, ascoltiamo Ride the Lightning dei Metallica proprio fino all'ultimissima nota. Come detto, insomma, abbiamo fatto aspettare la canzone più o meno per un paio d'ore e mezzo all'interno della nostra regia prima di mandarla in onda. Altra band particolarmente celebre che sta per chiudere questa mezz'ora di selezione sono gli Iron Maiden. Li ascoltiamo stasera con qualcosa di Virtual Eleven, non esattamente il disco dei Maiden che mandiamo più spesso in onda ad oggi, ma visto il gioco di stasera sui fulmini, ascoltiamo anche questo album Lightning Strikes Twice fino alla pausa delle 23:30.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.
5: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
6: E c'è anche la partita di rugby.
7: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
5: Ma è quella in cui corre anche papà?
7: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
8: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
9: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
10: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
9: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
11: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
12: You're listening to Bring On The Night,
13: la serata di Radio Rock.
14: Bring On The Night on Radio Rock.
15: Iniziamo l'ultima ora di questo lunedì sera insieme ascoltando anche un classico dei Jane's Addiction.
16: Radio Rock, back in time.

0: una di quelle canzoni che ti viene sempre un po' la voglia di canticchiare, Jane Says, da parte dei Jane's Addiction. Bel modo per iniziare l'ultima parte a nostra disposizione. Abbiamo ancora uno spazio per le ultime canzoni fino all'arrivo della mezzanotte. Intanto vi ricordo una bella novità per noi di Radio Rock di quest'estate del 2026, perché potete ascoltarci, ma soprattutto vederci anche attraverso il canale 833 del digitale terrestre, il canale di Super 6. Arrivate all'833, cliccate il pulsante rosso sul vostro telecomando dell'interattività e selezionate a quel punto dal menu che vi viene proposto Radio Rock TV per guardarci ed ascoltarci. Sempre da lì avete modo di ascoltare anche Radio Rock Italia. Questo qui un modo in più per rimanere connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate, visto che il canale, come detto, lo trovate in tutta Italia. E allora Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

questi qui Dinosaur Junior, ascoltiamo anche loro all'interno delle nostre novità in rotazione. Sapete bene che poi in generale questa band dalle playlist di Radio Rock non è più o meno mai uscita, ma insomma contento di poterli ascoltare anche con del nuovo materiale. Mi sbrigo perché se faccio bene i conti con le prossime tre canzoni chiudiamo il tempo a nostra disposizione, e visto che stanno per arrivare delle band di grande livello, ecco, mi sembra il caso di non perdermi in chiacchiere. Queste qui sono i Deep Purple.

1971, per la precisione, nella primavera di quell'anno, quando gli Allman Brothers Band tenevano questo incredibile concerto al Fillmore East, lavoro secondo me davvero da avere all'interno della propria collezione. Questa canzone poteva dare il titolo all'intera serata che abbiamo passato, visto che è la loro reinterpretazione di Stormy Monday.

alla fine di pioggia, almeno qui nella zona di Roma dove si trova Radio Rock, non ne ha fatta. È stata però di sicuro una serata tempestosa, soprattutto per quanto riguarda i fulmini che stasera hanno ispirato molte delle nostre canzoni. Alla fine però, proprio alla pioggia, dedichiamo l'ultimo brano di questo lunedì sera. Qualcuno di voi avrà già riconosciuto The Rain Song da parte dei Led Zeppelin. Per quanto mi riguarda, un saluto ed un ringraziamento a tutti voi, in attesa di sentirci domani sera.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

Sound of the Week. Only the best new music on Radio Rock. Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Partiamo da Belfast, siamo in Irlanda del Nord e loro sono un trio post-punk elettronico, si chiamano Choke e arrivano al primo lavoro proprio in questi giorni dopo una serie di EP. Sono appunto una band di industrial elettronica post-punk, un trio che viene da Belfast come detto e arrivano finalmente al primo album in studio dopo una serie di EP con tra l'altro dei live, ecco, si sono fatti conoscere e apprezzare molto per i loro live intensi, visivi, con proiezioni, con luci stroboscopiche, quasi da club techno, quindi sono un mix, diciamo, tra rave e concerto rock tradizionale. Il primo disco ha attirato tantissimi consensi e simpatie, si chiama Crystal Punk, loro sono i Choke e questa è Tongue.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Ibrahim Ag Alabib costruì la sua prima chitarra da bambino usando una lattina, un bastone e fili di freno di bicicletta. Fili di freno di bicicletta. Quindi puoi fare per favore il... ecco, la bicicletta, ecco. Una lattina, un bastone. E molti membri di questa band che vi sto per presentare sono stati anche combattenti nella ribellione Tuareg, trasformando poi la musica in un mezzo di identità e un mezzo di racconto. Siamo in Mali, al confine con l'Algeria. È un insomma territorio che evidentemente non è tranquillissimo, però lì nasce, lì e anche altrove, ma insomma in tutta quell'area nasce il cosiddetto desert blues, cioè la musica che fonde blues, rock, ma con la musica tradizionale sahariana. Quindi siamo nel Sahara, in Mali, al confine appunto con l'Algeria. Loro si chiamano Tinariwen, ci siamo già occupati di loro in passato. Oltre 40 anni di attività, hanno fatto 9 dischi in studio, questo è il loro 10° album, si chiama Ogar, e in questa canzone c'è con loro il musicista, chitarrista svedese José González, che a dispetto del suo nome però è svedese, perché i genitori arrivarono in Svezia dall'Algeria negli anni 70 per scappare dalla dittatura di Videla. Loro erano dei dissidenti politici, quindi trovarono riparo in... chiaramente c'è anche molta politica, no, nella musica di questi musicisti che ruotano intorno ai Tinariwen, in questo caso José González. Insomma, chiaramente c'è una visione comune. Questa canzone si intitola Imidiwan Takiadam, spero di aver pronunciato correttamente, insieme a José González dall'album Ogar, 10° disco in studio per i Tinariwen, collettivo musicale Tuareg maliano. Ascoltiamolo insieme.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music of Radio Rock.
2: Siamo negli Stati Uniti, in Kentucky, e qui c'è un musicista che si chiama Sturgill Simpson, che ha fatto dei dischi con il suo nome e poi a un certo punto, qualche anno fa, ha deciso di cambiare nome, di proporsi con una nuova realtà musicale, con questo collettivo chiamato Johnny Blue Skies and Dark Clouds. Hanno pubblicato un disco con questo nome un paio d'anni fa e adesso tornano col secondo album. Lui ha una 45-50 anni, viene appunto dal Kentucky, e qui abbiamo folk rock americano, quindi diciamo country alternativo, la cosiddetta American Music o americana che dir si voglia. Il progetto è molto recente, il disco, con una copertina molto bella, devo dire molto curato anche a livello di artwork, si intitola Mutiny After Midnight, è il secondo lavoro di Johnny Blue Skies insieme ai The Dark Clouds, e questa è Make America Fuck Again.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Lamb of God, siamo in Virginia, Richmond, una band che nasce negli anni 90, ormai sono diventati una vera e propria istituzione del groove metal, del metalcore, del thrash metal statunitense. Hanno pubblicato già 9 dischi in studio, il nuovo lavoro quindi anche qui è il 10° album, 30 anni di attività. Il cantante Randy Blythe porta avanti la formazione appunto dagli anni 90. Nel 2012, piccolo aneddoto, fu arrestato a Praga per un evento che capitò durante un concerto precedente. Lo arrestarono e poi ci fu un lungo processo e venne alla fine assolto, ma insomma questa cosa ha segnato chiaramente anche un po' la sua, immagino, insomma, la sua psiche. È stato un vero e proprio trauma e poi è entrato un po' così nei testi della band, che già non era un poco incazzata prima, insomma poi evidentemente questa cosa ha aggiunto ancora un pochino di aggressività al loro sound. Il nuovo lavoro, il 10° album, si chiama Into Oblivion e questa è proprio Into Oblivion, loro sono il Lamb of God.

0: E questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato insieme a tutte le altre la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music on Radio Rock.
3: You're never gonna stop me.
4: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
0: Brand new music.

Rock Mix. La tua musica preferita. Rock Mix. Mixata da noi. Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
0: Brand new music.
3: Brand new music.
0: La musica nuova su

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
2: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: la migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.